0: Hai provato?
1: Sì, ho provato. Man mano che passava il tempo mi sono appassionato.
0: E hai cominciato, mi raccontavi prima, in casa di riposo.
1: Certo.
0: Di tutt'altro ambiente rispetto a quello cui sei approdato.
1: Il mio primo impiego è stato in una casa di riposo a Gottolengo, sul Bresciano, uh-huh. E poi sono andato a Cremona Solidale, dove ho lavorato per 5 anni. Nel frattempo amavo praticare anche la fisioterapia nello sport, ma la casa di riposo mi ha dato un'impronta importante. Ancora oggi vado a salutare i miei colleghi, o comunque a volte mi capita di bazzicare per case di riposo, soprattutto col mio secondo lavoro che è il cantante. Vado a volte nelle case di riposo a cantare.
0: Mi dà fisio animatore in questo caso.
1: E devo dire che mi ha dato una grande impronta etica, perché il rapportarsi con i pazienti in determinati ambienti e con le strutture sanitarie, quindi già con un'equipe di medici e infermieri, rapportarti con patologie anche neurologiche, con patologie gravi, ti dà un grande insegnamento.
0: Una struttura, e poi anche il fatto di lavorare in squadra, che poi torna...
1: Sì, quello, l'imparare a lavorare in un'equipe, quello è fondamentale.
0: Ecco, ti abbiamo invitato per l'edizione di Riflessi, che è a tema strappo.
1: Sì.
0: Uno degli infortuni forse più comuni per agonisti e non.
1: Sì.
0: E quanto conta ascoltare il proprio corpo e rispettarlo? Perché molto spesso meno si parla di strappo quando non c'è stato tempo per distendere i muscoli, per avere la preparazione sufficiente a supportare, uno sforzo, uno scatto,
1: Allora, è un tema molto, molto complesso, quello della lesione muscolare, comunemente chiamata strappo. È vero, bisogna ascoltare il proprio corpo. Oggi nelle squadre più evolute si fa un questionario, cioè tutti i giocatori alla fine degli allenamenti e il giorno dopo compilano o gli viene somministrato un questionario sui dolori che hanno a livello muscolare.
0: Durante l'allenamento?
1: Anche dopo, soprattutto il giorno dopo. Perché questo aiuta a prevenire, aiuta a sapere come si sente un giocatore. Purtroppo non è mai sufficiente, perché la lesione muscolare, quindi la rottura di un muscolo, dipende da fattori metabolici, quindi quanto ci idratiamo, come mangiamo, come il muscolo attiva il proprio metabolismo, quindi come riesce a captare ossigeno, come riesce a lavorare sulla pompa sodio-potassio, quindi c'è tutto un tema di minerali.
0: Un sistema molto,
1: molto complessissimo. La temperatura, perché ovviamente più la temperatura è bassa e più
0: c'è rigidità,
1: esatto, più c'è un'incidenza. Però, tornando alla tua domanda, ascoltare il proprio corpo è fondamentale, perché soprattutto i giocatori devono riuscire a comunicare, e noi dobbiamo comunicare con loro per sapere le loro sensazioni. Che quello è un grande atto di prevenzione.
0: Sì, e anche diciamo di, come dire, responsabilità, visto che alla fine il fatto di andare in campo, immagino un campo da calcio e poi ci arriviamo, non preparati, non pronti o non a proprio agio con il corpo,
1: certo,
0: capendo che qualcosa già non va, ti mette doppiamente a rischio.
1: Assolutamente, e come dicevo prima, il processo di idratazione, l'alimentazione ha un'importanza, una rilevanza.
0: Anche per i non sportivi, lo diciamo
1: anche per
0: chi ci ascolta, appunto.
1: Anche per il combustibile, cioè quello che noi mangiamo è il nostro combustibile, quindi c'è veramente un'interdipendenza da ciò che si mangia e quindi dal tipo di vita che si fa. Quindi il senso di responsabilità è quello di capire che tipo di vita si fa prima di approcciarsi a un'attività sportiva, e in quel momento sapere se sono allenato a tal punto per poterlo fare, perché è ovvio che il calciatore professionista ha un'equipe di persone. Il calciatore amatoriale, che è comunque, oggi si usa la parola brutta, core business, ma nei nostri studi noi lavoriamo con gli sportivi amatoriali, sono loro che, poi il professionista è quello che ci fa un po' da spot, ma noi lavoriamo tanto,
0: certo,
1: con queste persone.
0: Ecco, su questo noi sappiamo che per circa 3 anni, se non sbaglio 2020 al 2023, hai fatto parte dello staff fisioterapico grigio-rosso.
1: Sì.
0: Ma non è l'unica squadra che hai assistito nel corso della tua carriera. Cosa significa lavorare in campo e quali responsabilità e insegnamenti hai dato e imparato?
1: Beh, allora, intanto c'è un grande insegnamento, come dicevo prima, del lavoro in equipe. È qualcosa che mi ha arricchito in maniera profonda sia nella pallacanestro che nel calcio, che sono due mondi, direi, totalmente diversi, partendo dal presupposto che uno si gioca con le mani e l'altro con i piedi. Quindi
0: già abbiamo invertito il sistema.
1: Esatto, abbiamo invertito totalmente il sistema. Ma Quello che mi ha dato lavorare in questo ambiente, intanto c'è da dire che c'è una particolarità, che io ho lavorato nel calcio per la squadra per cui sono tifoso sin da bambino e ho avuto la fortuna di essere promosso in Serie A, quindi ho vissuto
0: il momento più bello, sognato da chiunque,
1: dopo
0: penso.
1: 26 anni. Quindi quello che ho vissuto in tema di responsabilità è una cosa che è amplificata, molto amplificata, perché io la sentivo due volte.
0: Immagino.
1: E quando lavori in questo ambito c'è un tema che riguarda proprio ciò che ti porti a casa, perché lo stato di salute di un giocatore, lo stato di salute della squadra è una cosa che ti coinvolge a tal punto che io andavo a casa la sera, se un giocatore si era fatto male, stavo male.
0: Stavi
1: ma
0: male tu.
1: Noi tutti ci telefonate, cioè, perché la sentiamo quasi come una responsabilità nostra. E questo, sia nel bene e nel male, è un grande coinvolgimento.
0: Certo.
1: Quindi quando hai vinto il campionato, bellissimo, quando qualcuno si fa male è comunque un momento per noi di grande, si interroga, sì. Però devo dire, ciò che è più bello per lavorare nel mondo dello sport è che tutto è concentrato per poi risolversi nell'unico momento che è importante, quando la squadra va in campo. Cioè noi tutti siamo un insieme di persone che lavora per poi arrivare a quei 90
0: per un
1: minuti.
0: Momento.
1: E lì sono loro, i protagonisti sono loro, noi siamo lì attorno.
0: E pronti a intervenire se necessario, chiaramente, però poi avete fatto il possibile e farete il possibile.
1: Certo, anche dopo diciamo che l'intervento in campo è quello che magari si vede alla televisione, ma è marginale, è tutto ciò che sta dietro, soprattutto oggi che c'è un tema di prevenzione molto importante.
0: Anche perché quando si parla di strappo, in questi casi lo strappo può essere anche alla carriera, se poi una persona, soprattutto se è giovane, rischia di non riuscire a entrare in campo in certi tempi, quindi a rispondere a certe aspettative o anche a certe scadenze che ci possono essere, la pressione è alta, insomma.
1: Assolutamente, questo è un tema. La precocità dei recuperi, perché quando c'è un giocatore professionista ci sono pressioni, il procuratore, la stampa, il pubblico, cioè il giocatore sostanzialmente è una persona fragile, cioè soprattutto sono giovani, sono visti come persone che guadagnano tanti soldi, ma questo sono uomini come noi, come tutti noi, e queste pressioni sono forti. Oltretutto, quando c'è un infortunio grave, c'è un aspetto che riguarda la paura, l'aspetto psicologico, che diventa fondamentale. Perché? Perché c'è una spinta sempre alla precocità del recupero. Ma se non togli un imprinting di paura, se non togli quelle che sono delle scorie lasciate dall'infortunio, c'è sempre un grande rischio di recidiva. E, come hai detto prima, le carriere di questi ragazzi oggi sono anche a rischio perché il livello di performance richiesto è molto elevato.
0: E infatti mi anticipavi appunto fuori telecamera in questo caso che anche la fragilità del corpo è cambiata nel tempo perché c'è una domanda diciamo maggiore di prestazioni.
1: Sì.
0: Senza un effettivo adattamento del sistema, diciamo, del corpo, dei legamenti in questo caso.
1: Se noi facciamo l'esempio del calcio, oggi ci sono livelli prestazionali dove un giocatore percorre 11-12 km con magari sprint tra i 28 e i 34 o anche per quelli più dotati anche più 35-36 km orari, rapportato a quello che succedeva negli anni 80, sono performance veramente astrofisiche, direi spaziali per come le possiamo vedere, e questo porta sicuramente ad un aumento degli infortuni, oltre che c'è un aumento delle gare, oggi ci sono dei calendari molto fitti, ci sono
0: con pochi tempi di recupero,
1: c'è tutto il discorso delle coppe, i viaggi, cioè c'è veramente un livello prestazione, una richiesta di prestazioni molto elevate, e fuori camera dicevamo i muscoli possono crescere, ma le strutture passive, quindi i legamenti, i tendini, che non è proprio una struttura come il legamento, ma è sempre una struttura che non può crescere come il muscolo. Cioè noi, come avevamo detto prima,
0: non ci siamo ancora evoluti abbastanza
1: per avere i legamenti da atleta. I legamenti sono lo stessi di un ragioniere o di un calciatore. Cambia quello che è il sistema nervoso centrale, quindi il legamento che può, diciamo che è una struttura collegata al sistema nervoso centrale, può essere diciamo più adattabile alla prestazione, ma meccanicamente resta quello.
0: E quando hai a che fare con giovani o giovanissimi in campo, quindi magari delle promesse dello sport, e capita di infortuni o semplicemente hanno delle difficoltà, come ti relazioni con loro e quanto conta il rapporto uno a uno in questo, la persona?
1: Conta tantissimo, perché noi siamo un po', io dico adesso, si dice dei confessori, perché siamo tra i pochi che

0: importante cercare di creare questo rapporto in un mondo dove tutto ruota intorno in maniera molto veloce. Quindi riuscire a parlare con una persona a uno in un momento e dedicarsi un momento di ascolto è difficilissimo e questo è
1: È
0: uno dei
1: raro.
0: pochi momenti.
1: E se dovessimo dare qualche buon consiglio per riprendere a fare sport e senza strafare anche ai non agonisti, visto che siamo a settembre, un
0: Sì.
1: mese
0: Oh,
1: di ripartenze.
0: la prima cosa che dico è veramente fare una fotografia dello stato in cui si è, perché oggi anche qua c'è una richiesta di prestazione molto elevata. Siamo in un'epoca
1: Forse anche
0: dove
1: estetica, mi viene da dire. Mi
0: esattamente.
1: aspetto in 3 mesi di diventare
0: Esatto, perché poi
1: statuario.
0: oggi è l'individuo che è protagonista. Quindi se io comincio a correre, non dico piano piano arrivo a fare 10 km. Voglio fare la maratona di New York. Perché? Perché così faccio la foto, mi faccio il selfie. Questo è una.
1: Inizio, ma devo vincere, quello è un po' l'aspettativa.
0: Esattamente. C'è un aspetto veramente in questo senso di eccesso di prestazione. Quindi il farsi una fotografia, dire come sono, quanto peso, quanto tempo è che non faccio più niente e darsi obiettivi a step, minime. Comincio a correre, faccio mezz'ora. Vado alla mia velocità, poi magari mi affido a qualcuno per cercare di stilare un programma di allenamento, ma la cosa fondamentale è quella di andare per te, perché oggi vediamo anche determinati sport come il padel, che è uno sport che è un
1: Che va
0: appannaggio,
1: super di moda,
0: va
1: mi
0: sempre più
1: dicono.
0: moda, soprattutto su quarantenni e cinquantenni, che magari sono 20 anni che non fanno più niente. Anche qui, agonismo, subito la voglia di vincere, tornei, bisogna andare per te e tenere sempre un 20 minuti, mezz'ora alla fine o al di fuori della prestazione come la corsa o il padel per la mobilità, esercizi di mobilità, mobilizzare le
1: Famoso
0: anche.
1: stretching
0: Sì,
1: che viene
0: lo so,
1: ignorato l'80% delle
0: stretching, poi ci sono anche
1: volte.
0: tante altre forme, però non dimentichiamo che la gente si fa male perché sta 8 ore seduta, non perché va a correre. A correre poi è una conseguenza, ma è perché vieni da 20 anni magari dove sei stato 8 ore al giorno seduto.
1: Torniamo al discorso della prevenzione, del fatto che
0: Assolutamente,
1: non sono i 90 minuti in campo, ma è tutto il pre,
0: assolutamente, è tutto quello che
1: rapportato
0: c'è dietro.
1: a tempi più lunghi. Io
0: Esattamente.
1: ti ringrazio moltissimo, Augusto, per essere stato con noi e ci hai
0: Grazie a voi.
1: raccontato la tua professione, la tua passione e
0: Grazie.
1: l'importanza di prendersi cura di sé, con i
0: Assolutamente.
1: giusti tempi.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, su Spotify, su YouTube e su Instagram con le foto di Giulia Barbieri. A presto!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra. L'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Animali, rispettare le loro esigenze, le regole per una sana convivenza. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

0: che gli animali cosiddetti da compagnia godono di scarsa considerazione da parte di noi umani. Nonostante le campagne di sensibilizzazione promosse da enti pubblici ed associazioni protezionistiche, sembra che il numero di abbandoni sia in aumento. Insomma, va di moda l'animale usa e getta. Lo tengo per 6 mesi e poi lo scarico in mezzo alla strada. Si capisce, quando ci sono le ferie di mezzo, l'amico diventa improvvisamente di troppo e allora i bravi padroni pensano bene di rendergli la libertà perduta. Quale nobiltà d'animo! Alle conseguenze tanto non si pensa. Non ci si domanda quale sarà la sorte del cane o del gatto fino a ieri nutriti e coccolati e improvvisamente gettati allo sbaraglio. I gatti, forse, hanno maggiori probabilità di cavarsela grazie alle loro 7 vite, ma con i cani la legge è implacabile. Se vengono catturati, il canile provvede a eliminarli nel giro di pochi giorni, quindi, prima di prendervi un animale in casa, pensateci bene. Egli vi premierà con il suo affetto e la sua devozione, ma voi sarete in grado di dargli un ambiente consono alle sue esigenze e soprattutto di riconoscerne i diritti?
1: There'll be love.
0: Tutti gli animali meritano il nostro rispetto e devono poter realizzare la loro natura e la loro personalità. Per questo hanno bisogno di cure e di spazio a sufficienza. Non devono essere maltrattati né abbandonati. Non esistono giustificazioni per i crimini commessi contro questi esseri indifesi che ripongono nell'uomo tutta la loro fiducia e amicizia. Gli animali più sensibili, come i mammiferi, che hanno una vita psichica complessa, richiedono attenzioni che vanno al di là della sola assistenza. Il rapporto affettivo con il padrone, insomma, ha un'importanza primaria perché possano vivere bene e non semplicemente sopravvivere.
1: The white cliffs of Dover, tomorrow.
0: Limitate così la scelta a quegli animali che si riproducono in cattività e si sono ormai adattati a vivere nelle case dell'uomo. Non imprigionate esemplari che appartengono alla fauna spontanea del nostro o di altri paesi. Sono già così pochi. Non cercate animali rari o protetti nei paesi d'origine. Contribuireste ad aumentare il commercio illegale di queste specie, compromettendone la sopravvivenza. Resta comunque un'ampia gamma di possibilità, cani, gatti, criceti e porcellini d'India, scoiattolini, uccelli e pesci si prestano benissimo alla vita domestica. Se volete un animale e non sapete quale scegliere, valutate innanzitutto quanto tempo potrete dedicare al nuovo arrivato e lo spazio che dovrete mettere a sua disposizione.

0: Parliamo del cane. È indubbiamente l'animale più impegnativo per il tempo che richiede e per le spese che bisogna affrontare: cure, passeggiate, veterinario, alimentazione. Ma del resto si sa, tutto ciò che è bello ha un prezzo. E infatti il rapporto che si stabilisce tra un cane e i suoi padroni può essere considerato una vera e propria amicizia. Forse è diversa da come normalmente la intendiamo, perché non si basa su un rapporto verbale, ma sul contatto fisico, le espressioni, gli sguardi. Un cane può diventare un buon compagno, un amico con cui giocare, in alcuni casi addirittura un effettivo aiuto. Ricambia il tempo che gli si dedica con un affetto e una devozione senza pari. Tollera male la solitudine e per questo non è un animale molto adatto a chi passa tutta la giornata fuori casa o è spesso in viaggio. Inoltre ha bisogno di spazio, soprattutto se è di grossa taglia. Il gatto più autonomo e benefreghista è indicato per chi cerchi un animale meno impegnativo del cane. Si affeziona alla casa, dove può vivere da solo anche per brevi periodi, a patto che qualcuno vada a dargli da mangiare e a pulire la sua cassettina dei bisogni. Come vedete, non richiede grandi cure. È molto pulito, ma in generale è poco disposto ad accettare regole. Chi vuole vivere con lui dovrà adattarsi a vederlo scorazzare un po' ovunque. È bene premunirsi quindi contro i suoi naturali istinti di ladro, non lasciando bocconi a portata di baffo. Se ci tenete i vostri bei tappeti, divani e tendaggi, provvedete a un taglio periodico delle unghie e abituatelo per tempo a farsele sulle apposite strisce in commercio. Tutti gli altri animali da compagnia non creano grosse difficoltà e chiunque può tenerli in casa, dedicando loro quel minimo di assistenza quotidiana necessaria. Il resto dipende dalla vostra buona volontà di farveli amici. Anche le spese sono assai ridotte una volta che si è acquistata l'attrezzatura necessaria per allevarli, gabbie, mangiatoi, eccetera. A questo proposito, cercate di non costringere i piccoli ospiti a sopravvivere in condizioni di spazio limitato. Sono veramente pietosi gli animali rinchiusi in gabbiette 10 cm per 10. Mettendo a disposizione un ambiente un po' più ampio e più vario, avrete occasione di osservarli in tutte le loro attività. E permettete, se veramente amate gli animali e pensate che vivere con loro sia un momento di crescita, perché non scegliere di adottarne uno? Che gli animali adulti non siano disposti a farsi prendere in casa è un mito da sfatare. Recatevi in un canile o nel rifugio delle tante associazioni animaliste e avrete solo l'imbarazzo della scelta. Farseli amici potrebbe essere inizialmente un po' faticoso. Gli animali abbandonati o cresciuti per strada sono spesso più timorosi nei confronti dell'uomo. Sarà necessario con loro avere pazienza e anche prudenza. Non è facile che un animale aggredisca senza motivo, in ogni caso manifesta sempre prima la sua irritazione. Ma è sempre meglio prendere qualche precauzione quando se ne accoglie uno di cui non si conosce il carattere e che, probabilmente, ha vissuto delle esperienze traumatiche. Innanzitutto, non forzate mai il contatto fisico e non fissatelo a lungo negli occhi. Evitate i movimenti bruschi e improvvisi e gli sbalzi nel tono di voce quando gli state vicini o parlate con lui. Cercate di occuparvene con regolarità, in modo che possa abituarsi un po' alla volta a voi e ai ritmi della vostra nuova casa e quindi nuova vita. Ne vale la pena. Il nuovo amico vi sarà molto riconoscente di averlo strappato al suo incerto destino.
1: Ariel, ascolta. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: mar il fondo al mar. Ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar. E tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango. Grande fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Naturalmente esistono alcune regole di sana convivenza che vanno rispettate. L'igiene e le malattie sono tra i problemi che si pongono nella convivenza tra l'uomo e l'animale. In realtà il rischio di contagio per alcune malattie esiste, ma statisticamente è molto basso, o perlomeno pari a quello che si corre quotidianamente entrando in contatto con i nostri simili e frequentando i luoghi pubblici. Inoltre, più le specie sono lontane tra loro e minori sono le probabilità di contagio. E cioè più facile contrarre una malattia da un cane che non da un pesce. I rischi sono però decisamente maggiori nel caso di animali esotici, in particolare di scimmie e pappagalli, ed è anzi sconsigliabile allevare questi animali in casa. Se poi il vostro problema riguarda gli odori, allora l'unico rimedio è l'abitudine. Certo, ci sono animali più puliti di altri e tutti sono comunque generalmente tollerabili. Del resto, questo diffuso rifiuto per alcuni aspetti dell'animalità è forse solo un condizionamento da parte di una società super igienica che reclamizza il prototipo della casa asettica. Per controllare la situazione da entrambi i punti di vista è sufficiente qualche piccolo accorgimento. Quando si acquista, si trova o si riceve in dono un animale, la prima cosa da fare è una capatina dal veterinario. Questi si assicurerà che sia in buona salute e vi consiglierà il modo di averne cura. Anche un buon libro specifico vi potrà essere d'aiuto. Procuratevene uno tra i tanti e consultatelo. Fate vaccinare l'animale rispettando scrupolosamente le scadenze dei richiami. Ogni tanto portatelo a fare una visita di controllo, soprattutto se notate che c'è qualcosa che non va. Tenete gli animali puliti e pulite quotidianamente i loro ambienti. Nutriteli con alimenti puliti e mai deteriorati. Dopo averli toccati, lavatevi le mani e insegnate i vostri bambini a fare altrettanto. Cercate di non toccare le mucose del naso e della bocca. Evitate poi il contatto se avete ferite sulle mani e in particolare quando l'animale è malato. Proteggete i vostri alimenti dal contatto con l'animale e non fategli leccare le vostre stoviglie. Quando li portate in giro, non fateli avvicinare i rifiuti alla sporcizia. Fate attenzione che non mangino cibi guasti trovati per strada o nei prati. E richiedete saltuariamente al veterinario analisi parassitologiche delle feci. Se l'animale vomita o fa i suoi escrementi in casa, pulite accuratamente e disinfettate la zona e gettate gli stracci che avete usato. Le donne in gravidanza devono usare particolare precauzione nel contatto con gli animali e lavarsi sempre bene le mani dopo averli toccati per il rischio di contrarre la toxoplasmosi, una malattia dannosa per il feto. Vediamo come allevarli, a cominciare naturalmente da quello che forse è l'animale più diffuso nelle nostre case, cioè il cane. Per favorire la tranquillità di questo animale, date abitudini precise per i pasti e per le uscite e collocate la sua cuccia e le sue ciotole in luoghi fissi. Come cuccia, preferite le brandine per cani, che sono più facili da pulire, di grandezza tale che l'animale possa distendersi in tutta la lunghezza. Collocatela in luoghi che non siano di passaggio, meglio se piuttosto appartati. Date il pasto una volta al giorno, a orario fisso, preferibilmente la sera. La mattina potete dare al cane, se lo desidera, del latte con biscotti o pane secco. Evitate il pane fresco perché fermenta, evitate i grassi cotti e limitate molto i dolci. Il riso è più digeribile della pasta, le verdure e la loro acqua di cottura aggiungono sali minerali alla dieta. Date la carne preferibilmente cruda o appena sbollentata. le interiora solo saltuariamente e comunque ben cotte, perché possono essere veicolo di parassiti. Un cucchiaio di olio di oliva crudo a ogni pasto aiuta le funzioni intestinali e favorisce gli acidi grassi necessari a mantenere in buono stato il pelo. Per i cuccioli è necessario olio di fegato di merluzzo, da dare periodicamente anche quando l'animale è adulto. Non vi preoccupate se il cane osserva ogni tanto un giorno di digiuno e lasciategli mangiare l'erba che serve a purgarlo. La passeggiata dovrebbe avvenire almeno 3 volte al giorno per una 20ina di minuti. E se le strade sono appartate o avete la possibilità di portare il cane tra i prati, lasciatelo libero almeno per una parte della passeggiata. Insegnategli, per il rispetto della comunità, a lasciare gli escrementi vicino agli alberi o al gradino del marciapiede. Non è necessario lavare i cani molto spesso, soprattutto se sono a pelo corto. È invece consigliabile spazzolarli ogni giorno per mantenerli puliti e perché non ingeriscano il pelo che continuamente si ricambia.

ora parliamo di un altro sovrano delle nostre abitazioni, il gatto. È facile abituare il gatto a fare i propri bisogni dentro un'apposita cassettina con il fondo riempito di materiale assorbente da tenere sempre ben pulita, cambiando il contenuto almeno ogni 2 giorni. L'alimentazione dovrà essere prevalentemente carnivora, carne cruda, frattaglie, teste di pollo, pesce crudo con le spine più grosse, latte. Aggiungete periodicamente qualche goccia di olio di fegato di merluzzo e calcio. Per la pulizia del pelo spazzolatelo ogni giorno, vedrete che sarà anche estremamente deliziato. Evitate invece di fargli il bagno perché i gatti non amano affatto l'acqua e se male asciugati possono addirittura ammalarsi. Se abitate in città e non potete lasciare uscire il gatto di casa, dovrete prendere in considerazione l'ipotesi di farlo sterilizzare, altrimenti quando andrà in calore lascerà le sue tracce odorose per tutta la casa e vi delizierà con miagolanti serenate notturne. Parlatene col veterinario quando l'animale è ancora piccolo.

Un altro animale che i nostri bimbi piace e quindi può anche entrare con una certa frequenza nelle nostre abitazioni è il criceto. Cominciamo a dire che un solo individuo ha bisogno di uno spazio di almeno 30x30 cm. Una gabbia di 30x50, altra 20 cm, sarà però ancora meglio. La temperatura ottimale per questi animali è di 20 gradi centigradi, i limiti sono tra i 15 e i 27 gradi e non devono essere troppo esposti al sole. Come lettiera sul fondo della gabbia potete utilizzare segatura, torba, sabbia o i materiali in vendita per i gatti, da rinnovare un paio di volte alla settimana. Nei casi di emergenza va bene anche qualche foglio di carta di giornale. Poiché i criceti amano nascondersi, bisogna fornire loro del materiale per costruirsi un rifugio, pezzi di stoffa, carta, fili di lana, non cotone idrofilo che può rimanere impigliato in bocca. Per nutrirlo potete usare i cibi già confezionati in commercio oppure potete divertirvi a scoprire le sue preferenze offrendogli granaglie varie, semi di girasole, pezzetti di pane integrale secco, frutta e verdura tre volte alla settimana. Mele, carote, cavoli sarebbero l'ideale. Una volta alla settimana potete integrare la dieta con pezzettini di carne cruda fresca. Non date mai erbe aromatiche. I criceti sono ghiotti di germogli di grano e di orzo, che sono ricchi di vitamine e molto utili alle femmine che allattano e anche ai piccoli. I chicchi di cereali si possono facilmente far germogliare in casa sulla vatta bagnata. L'acqua deve essere cambiata ogni giorno. Ogni tanto potete dare un po' di latte o di vitamina C. D'inverno aggiungete alla dieta qualche goccia di olio di fegato di merluzzo. Il cibo va dato a piccole dosi, soprattutto quello fresco, ed è preferibile rinnovarlo ogni giorno. Lavate accuratamente la frutta e la verdura che

0: devono essere fresche e ogni 1-2 mesi lavate accuratamente la gabbia ed esponetela al sole. Altro nostro delizioso compagno può essere, perché no, il canarino. Grossi problemi non ce ne sono per quanto riguarda l'allevamento e l'alimentazione, perché esistono nei negozi di animali tutte le cose che possono essere necessarie. È preferibile una mangiatoia a fessura per limitare lo spargimento dei semi ed è meglio collocarla vicino al fondo della gabbia, dal momento che questi uccelli sono abituati a nutrirsi per terra. Collocate l'abbeveratoio in modo da poterlo prendere senza infilare tutto il braccio nella gabbia spaventando l'uccellino. Mettete un solo poggiatoio o un paio per non limitare lo spazio interno per i voli. È indispensabile la vaschetta da bagno. Il tipo migliore è quella che si sospende fuori della gabbia contro l'apertura di una porta in modo che non si bagni l'interno e non si riduca lo spazio. L'acqua va naturalmente cambiata ogni giorno. Coprite il fondo della gabbia con sabbia e qualche grano di breccia finissima, si trova in vendita nei negozi che hanno prodotti per gli acquari, necessaria agli uccelli granivori per aiutare la macinazione dei semi all'interno dello stomaco. La gabbia deve essere collocata in un luogo ben illuminato, ma non in pieno sole, specialmente d'estate. La temperatura ideale è di 10-15 gradi. Al tramonto ricoprite la gabbia con un panno e trasferitela in un luogo tranquillo. A volte i canarini in casa soffrono per lo scarso riposo notturno. Ogni 2 giorni togliete le mangiatoie e soffiate via le bucce vuote dei semi, ma aspettate che la mangiatoia sia vuota prima di riempirla di nuovo, altrimenti i canarini mangeranno solo i semi di cui sono ghiotti e la loro dieta sarà troppo uniforme. Alle granaglie miste aggiungete qualche foglia di lattuga lavata e asciugata e della frutta. Un osso di seppia provvederà il calcio necessario e servirà ad affilare il becco. L'acqua da bere va cambiata ogni giorno, lavando anche il beverino. E parliamo anche dei pesciolini. Naturalmente per allevarli in casa, che siano pesci di acqua dolce o salata, il sistema migliore è sicuramente l'acquario. Non parleremo qui di come si monta e si attiva un acquario, dato che l'argomento è piuttosto complesso, rimandando coloro che sono interessati a un manuale specifico oppure a un rivenditore fidato. Quello che comunque bisogna evitare è la classica boccia con il pesciolino rosso, che ha una superficie di contatto con l'aria troppo piccola e quindi l'acqua risulta alla fine poco ossigenata. Fa da lente ai raggi di luce e al calore, concentrandoli, e non ha un coperchio che impedisca al povero pesce di saltare fuori con conseguenze spesso mortali. Anche se il pesce rosso si adatta facilmente alle peggiori situazioni, non è questa una valida ragione per costringerlo a stare male. Se vi è capitato per caso di vincerne uno a Luna Park e non avete in preventivo di acquistare un acquario, cercate di creargli un habitat almeno decente. Così procuratevi un contenitore abbastanza grande, che contenga cioè almeno 1,5 litri d'acqua di base rettangolare o quadrata, in modo che la superficie d'acqua a contatto con l'aria sia maggiore. L'acqua con cui riempirete la vasca dovrà essere a temperatura ambiente e va cambiata ogni 2-3 giorni. Mettete il pesce in un recipiente con la sua acqua sporca. Lavate e riempite nuovamente la vaschetta con acqua pulita, sempre a temperatura ambiente. L'alimentazione dei pesci avviene per mezzo degli appositi mangimi da usare in quantità minime, una volta al giorno per 6 giorni la settimana. I resti di cibo devono essere tolti dall'acqua con una reticella per evitare la putrefazione. Non date mai mollica di pane, che fermenta molto facilmente.
1: L'utile e il dilettevole.
0: Cose da fare e cose da sapere.

Oggi abbiamo parlato di animali in casa, rispettare le loro esigenze e abbiamo visto anche quali possono essere le regole di una sana convivenza. Il testo era di Monica Rossi per Casa Viva. In studio Giancarla Paladini, che vi ringrazio per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi, stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi, dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pin ed occhiali senza fucile e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
2: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche, non ultime, azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
1: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
2: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi, che è una temperatura molto alta per essere appunto ai primi di luglio. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi anche sul mare.
1: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare in tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, e cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini, ovviamente, delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
1: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
2: Innanzitutto non toccandolo quando lo guardo.
1: È una cosa banale, ma è giusto sì, ripeterla, è giusto dirla, esatto, perché magari non ci si pensa.
2: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei, ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
1: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio, immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
2: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
1: globale,
2: mondiale,
1: certo,
2: globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali proprio per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
1: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: 2010 a quei mondiali di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente, i bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza,
0: esatto.
1: dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare, però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso, quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso, oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello per esempio della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso, tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare, tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto, ognuno di noi lo può fare come lo fa nella sua vita per altre cose, facciamolo anche per il nostro pianeta perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente, e Mare Vivo lo fa dal 1985, sono passati ormai tanti anni, in questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza sia dal punto di vista scientifico che culturale rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Non ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte invece di migliorare la situazione, diciamo, un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente, quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare, quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto, allora per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretario generale di Mare Vivo, grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora. E questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano godere, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio, allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia. Resta.

C'è un bellissimo aneddoto su George Gershwin che rischia di contenere molte caratteristiche della vita e dell'opera di questo brillantissimo musicista. Nel 1928, non ancora al colmo della gloria, ma già autore di Rapsodia in Blu, di riviste di gran successo, di riuscitissime commedie musicali, del 24 e del 27, entrambe create da Fred e Adele Astaire, nel 1928 dunque Gershwin intraprese un viaggio in Europa. Si trattava in qualche modo di un viaggio verso le origini della musica, di quella musica classica che il giovane autore, appena trentenne, sognava, con lo scopo dichiarato di prendere i suoi studi musicali con serietà, lontano da New York e dalla scintillante Broadway.

Arrivato in Francia, Gershwin riuscì a farsi ricevere da Maurice Ravel, intenzionato a diventare suo allievo. Gli chiese dunque delle lezioni e gli fece ascoltare puntualmente alcune sue composizioni per ricevere la celebre risposta dal musicista più anziano: «Perché vorreste diventare un Ravel a scartamento ridotto quando siete già un Gershwin di primissima qualità?» Come sempre, negli aneddoti manca il seguito. Cosa avrà risposto George Gershwin, evidentemente diviso tra la gioia di un tale complimento e la delusione di non poter intraprendere la scalata alla musica che sommamente desiderava?

Tutta la vita, tutta la carriera e l'opera musicale di George Gershwin soffrono di questa partizione. Da una parte uno dei più grandi, dei più autentici talenti musicali, dall'altra un uomo che si batte per raggiungere qualcosa che non lo concerne e che quando finalmente riesce, ed è già abbastanza vicino alla sua fine naturale, quando riesce a farle congiungere, la sua vena ricchissima e la sua disperata esigenza crea proprio un bellissimo ibrido, qualcosa che non è veramente opera lirica, ma non è più neanche musical, ovvero Porgy and Bess. Porgy and Bess va in scena a Boston il 30 settembre e poi a New York all'Alvin Theatre il 10 ottobre del 1935. George Gershwin morirà l'11 luglio del 1937.

0: Non aveva ancora 39 anni, essendo nato il 28 settembre del 1898. Il suo vero nome era Jacob, da una famiglia di ebrei russi emigrati che avevano americanizzato l'originario Gershowitz in Gershwin. I figli, Ira e George, lasciarono cadere anche la E finale del cognome. Gershwin racconta nei suoi ricordi che durante l'infanzia la sua famiglia cambiava continuamente casa, senza però spostarsi da una certa zona del Lower East Side di Manhattan, che rischiava di essere un vero e proprio ghetto, propriamente di ebrei, e confinante con altri ghetti similari come Little Italy e il quartiere cinese. Ma suo padre, che egli descriveva come un uomo sprovveduto ma pieno di idee, sognava un impossibile assestamento borghese per sé e per la sua famiglia.
1: Fu in questo spirito che acquistò per il primo dei suoi figli, Ira, nato il 6 dicembre del 96, un pianoforte che suscitò tutta la possibile indifferenza del ragazzo, precocemente interessato alla letteratura, alla poesia, alla creazione letteraria. Fu invece il secondo, George, ad appassionarsi allo strumento e, senza essere un vero e proprio bambino prodigio, dimostrò un talento vivace e precocissimo nei suoi primi rapporti con lo strumento. Indifferenza da parte del padre, disinteresse del pur protettivo fratello maggiore, aperta disapprovazione del suo amico del cuore, marcarono per l'adolescente Gershwin l'inizio del suo lavorare in musica e sulla musica. Ma ci sono di quelle nature che sono sommamente stimolate proprio dalle difficoltà e ancor più dalla disapprovazione, addirittura dalla sfiducia dell'ambiente, famiglia in primis. Il giovane Gershwin era di questa razza e aveva comunque un amico fidato che gli rispondeva rassicurandolo, il suo vecchio pianoforte. È uno strumento che ha i suoi rigori, dirà più tardi, ma che sa fare dei regali sontuosi e continua comunque a studiarlo. Nell'estate del 1913, il quasi quindicenne Gershwin trova il suo primo impiego, pianista in un albergo, e scrive le sue prime due canzoni. In quel momento il ragazzo non sogna ancora composizioni sinfoniche, ma si rapporta al mondo musicale che gli era più vicino e che sarà il più congeniale, quello della canzone. Nel suo quartiere aleggiano melodie slave, canzoni francesi tradizionali e poco lontano ancora canzoni, quelle napoletane. Se Gershwin sogna qualcosa, non è la Carnegie Hall, né tantomeno Broadway, ma una piccola strada stretta tra la 44esima e la 45esima East, chiamata Tinpan Alley. È là il centro del mercato americano della canzone. È là che puntualmente approderà poco più tardi, dopo aver drammaticamente, disapprovazione del padre e tacito consenso della madre, abbandonato gli studi per una più realistica carriera nel mondo della musica.

Ma la sua attività sembra essere piuttosto limitata. La sera accompagnatore di cantanti al pianoforte nei locali più vari, tapeur de piano, insomma. Il pomeriggio ha quella parte della mattina che la stanchezza permette di sfruttare, copista, arrangiatore. In pratica, gli scalcinati cantanti del musical dell'epoca avevano continuamente bisogno di nuove canzoni e di averle arrangiate in maniera più o meno favorevole ai loro mezzi vocali. Negli uffici di Tin Pan Alley si fabbricavano, si arrangiavano, si facevano ascoltare canzoni. Se piacevano, se ne eseguiva una copia e la si vendeva. George Gershwin, giovanetto, diventò in questa bizzarra e molteplice attività una specie di star. Molti erano i suoi clienti personali nell'ufficio dove lavorava, molti venivano semplicemente per ascoltarlo. Nei soliti film di Hollywood, ma avranno pure qualche riferimento alla realtà, no? Colleghi più anziani e produttori teatrali si mescolano ai clienti del giovane Gershwin e ben presto egli si trova a vendere delle canzoni non già a qualche randagio cantante di birreria, ma al creatore di uno spettacolo a Broadway. Questo avviene nel 1916. Gershwin non ha ancora compiuto 18 anni quando firma un contratto con la Von Tilzer Publishing Company e diventa ufficialmente un compositore di musica. Negli anni tra i 10 e i 20 trionfa negli Stati Uniti il cosiddetto vaudeville, che corrisponde praticamente a un genere, include la rivista, il varietà, il music hall, che sono poi tutte forme affini di spettacolo composito, con numeri di canto, danza e abilità varie. A Broadway si rappresentavano quelle operette che figlieranno dopo essersi incontrate con il vaudeville, il musical americano tradizionale, e poi le riviste, più o meno sontuose, più o meno ricche di musica, canzoni, interpreti, che il pubblico amerà appassionatamente. Gershwin ha una vera e propria passione per l'opera di Jerome Kern, il decano tra i grandi autori di musical americano. Frequenta il vaudeville, vende le sue canzoni a riviste di gran successo, entra in rapporto con gli Schubert e passa nel grande giro. Nel 1919 una sua canzone, Sweeney, viene accolta da Ol Johnson nel suo repertorio. Ascoltiamola proprio nella versione dello stesso cantante di jazz.

La carriera di Gershwin in quel mondo è assicurata. Quando incontra per la prima volta Adele e Fred Astaire, li definisce due giovani prodigi della danza, ma sarà solo un po' più tardi che lavorerà con loro e per loro. In apparenza, il giovanotto Gershwin non ha quella che si definisce vita privata. Le testimonianze tutte dubbie lo descrivono come il seduttore di una notte, un timido volonteroso, uomo soggiogato dall'immagine della donna bambina, una persona che vive in assoluta solitudine e castità. Comunque, il giovanotto ormai celebre conduce una serrata vita mondana e si mostra molto in società, accompagnandosi alle più varie signore. Che ci sia anche in questa zona della sua vita un rischio di schizofrenica divisione tra realtà e immaginazione, tra una realtà negata e un'altra rappresentata? Ci interessa soltanto come un altro esempio di quella che sembra essere stata la personalità di George Gershwin, il quale raggiunge celebrità assoluta a 26 anni, con due spettacoli a Broadway, uno a Londra, la prima della Rapsodia in Blu, a New York, e ancora a New York la sua prima commedia musicale per gli Astaire, Lady Be Good.

È abbastanza commovente scoprire che con i guadagni realizzati, cospicui ma non straordinari, Gershwin acquista una casa, un intero immobile per sé e per la sua famiglia, 5 piani sulla 103esima. Il compositore si riserva l'ultimo piano, installa il fratello al quarto con la moglie, si sposeranno in realtà l'anno dopo, al terzo piano i genitori, al secondo le stanze per ricevere e al primo un immenso biliardo. Anche qui una contraddizione. Dopo aver sistemato tutto così bene, affitterà per sé un appartamento in albergo, al Whitehall, 3 strade più a sud, per isolarsi se è il caso. E nel frattempo scrive il suo concerto per pianoforte.

In quel piovoso giovedì mattina del 15 luglio 1937, una folla di circa 3.500 persone gremiva la sinagoga di New York. Si portava alla tomba George Gershwin, stroncato l'11 luglio da un tumore al cervello dal rapidissimo decorso, suscitando enorme emozione in un'America che aveva fatto di lui il proprio vessillo musicale, in patria e all'estero. Vennero letti salmi, vennero eseguite musiche di Bach, di Handel, di Van Beethoven, di Schumann. La messa cerimonia ebbe termine ed il sindaco di New York, la guardia, era tra coloro che reggevano i cordoni intorno alla bara che usciva dal tempio.

Fuori, nella quinta strada, altre 1000 persone mischiavano lacrime alla pioggia nel dare l'addio ad un personaggio che era diventato, in soli 15 anni di folgorante carriera, il simbolo della nuova musica americana. Una meteora musicale dunque, ma a 50 anni dalla sua scomparsa, George Gershwin risulta ancora un musicista apprezzato in tutto il mondo, prova ne siano le innumerevoli incisioni discografiche delle sue maggiori composizioni.

George iniziò lo studio del pianoforte all'età di 13 anni, ma furono poi vari musicisti che si occuparono della sua educazione, non solo pianistica, ma più ampiamente musicale. La caratteristica che emerge già in questa prima fase della formazione musicale di George Gershwin è la funzionalità del suo studio, dato che dopo soli 4 anni di pianoforte, egli aveva già un posto come pianista nella casa editrice di musica leggera Remick. Non si creda a nulla di romantico in questo lavoro di pianista di George. Aveva semplicemente la mansione di songplugger, cioè era obbligato ad eseguire, e con un orario da operaio, tutte le canzoni che gli venivano richieste, in modo che i parolieri, i cantanti e soprattutto l'editore potessero valutare il prodotto per l'eventuale promozione. Una specie di jukebox umano, insomma, oltretutto pochissimo pagato. Ma fu questa, per George, anche una grandissima scuola, anzitutto di lettura a prima vista, e che gli permise tra l'altro di rendersi rapidamente conto di che genere di prodotti si occupasse il mercato. Ci mise solo un anno a cominciare a mettersi in proprio. Nel 1916 già pubblicava la sua prima canzone e poco dopo faceva la sua prima apparizione come pianista in pubblico, suonando al City Theatre.

Le sue canzoni cominciavano ad imporsi e ad essere richieste dai più noti cantanti, finché avvenne il vero colpo di fortuna con Al Johnson e Sweeney. La fortuna di George era fatta, la celebrità non l'avrebbe più abbandonato.

un viaggio in Europa per comporre la musica della rivista The Rainbow e poi, dopo un anno, la composizione del suo brano forse rimasto più famoso, la Rhapsody in Blue. Si noti come una delle cose migliori di George esca dalla sua penna, o meglio dalla sua tastiera, dato che la versione originale è per due pianoforte, quando George ha solo 26 anni. Per di più è ormai accertato che la rapsodia venne stesa in non più di 3 settimane. E in questo c'è già il George Gershwin di tutta la carriera. Rapido, istintivo, con un naturale e potente talento melodico potenziato negli anni di sfruttato pari a musicale e una buona dose di limitazioni dal punto di vista strettamente tecnico. La Rapsodia in Blue venne infatti orchestrata non da George stesso, ma da Ferd Groffé, l'arrangiatore dell'orchestra di Paul Whiteman, che aveva commissionato a George la composizione e che la presentò pomposamente in uno spettacolo intitolato Esperimento di musica moderna. E fu il trionfo. Parlò di sincopato sinfonico, quella nota inglissando del clarinetto che introduce la rapsodia divenne in breve tempo la carta da visita di George. Ma non sarebbe giusto mettere il nome di Ira Gershwin, il fratello di George, che ebbe tanta parte nei testi delle canzoni di George, perché, non dimentichiamolo, George rimase per tutta la vita soprattutto un autore di songs, di canzoni, anche se, gradatamente, gli si richiese di applicarsi a forme musicali di più vaste dimensioni. Ira gli fu fratello e collaboratore prezioso, continuò a lavorare anche dopo la scomparsa di George e si preoccupò fino alla morte avvenuta nel 1983 di fare conoscere l'opera del fratello.

non la voglio vedere.

0: che è la terra dei cachi, è la terra dei cachi. No. No. No. No. No. No. No.
1: Ma come no? Continuamente no. Io me ne vado.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
3: Di riferimento in Sicilia, in provincia di Messina, è il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina di Sant'Agata Militello. Non solo una distribuzione di beni materiali, cibo e abiti a chi è meno fortunato, la missione degli operatori scava tra le pieghe della società. Le storie sono tante, come quella di Guglielmo, da beneficiario a volontario.
4: Capi a tutti il momento in cui uno cade giù, però l'importante è rialzarsi un'altra volta. Sono il pescatore d'inverno. D'estate invece sia pescatore e sia in campagna. Ho avuto questo momento buio, però grazie a Dio me ne sono uscito.
3: Giovani, Vangelo e lavoro, alla Caritas di Sant'Agata c'è posto per tutti e soprattutto per coltivare il futuro delle nuove generazioni, come spiega Andrea Sturniolo, coordinatore e segretario della Caritas diocesana di Patti.
5: La Caritas diocesana di Patti come organismo pastorale nasce nel 1981, quindi più di 40 anni fa. Nel 2021 a Sant'Agata, grazie alla progettazione 8x1000, abbiamo inaugurato il centro servizi Caritas Don Gaetano Franchina. Il ruolo della Caritas non si limita semplicemente a distribuire aiuti materiali, vestiti, alimenti, ma negli ultimi anni stiamo cercando appunto di fare un lavoro di advocacy, un lavoro di coprogrammazione e coprogettazione. Abbiamo dei tirocinanti che il distretto sociosanitario ci presta attraverso un protocollo, sono dei tirocinanti con disturbi psichici.
6: E ho cominciato man mano, prima solo per venire qui magari a fare qualche piccola attività, e ora al giorno d'oggi faccio molta attività.
5: Abbiamo coinvolto e abbiamo avuto ospiti nella nostra diocesi oltre 100 volontari.
7: Bisogna avvicinarsi alla storia personale di ognuno per capire quali sono i propri bisogni,
5: ma cercare di lavorare in chiave preventiva, quindi evitare che quelle situazioni di povertà si moltiplichino nel tempo.
8: Chiamavano a casa, adesso mi chiamano meno perché abbiamo il numero qua, ma prima era un continuo, però non ero dispiaciuta, ecco, mi cercavano anche per parlare. Mi fanno sentire diversa, mi fanno sentire importante per loro.
3: In fondo, ci dice Chiara, operatrice da alcuni anni, non c'è alcuna distanza tra noi e loro.
9: Facciamo la distribuzione sia alimentare che di abbigliamento una volta a settimana. E in quella volta a settimana le persone sono davvero tante, perché sono quasi 300 persone, e quindi ogni giorno è vivere ed entrare quotidianamente nella vita di un'altra persona. E non curiamo, e proviamo a diminuire le loro difficoltà.
5: Non si riesce mai a fare abbastanza, e quindi quello che un po' mi porto è il desiderio di fare sempre meglio.
10: Mi piace l'idea di lavorare per loro e anche e soprattutto con loro.
11: Non solo un aiuto pratico, ma anche il messaggio di solidarietà.
9: Grazie ai fondi 8x1000 abbiamo questa realtà, abbiamo costruito questa realtà. Un bacio, una carezza, un avvicinarsi, una stretta di mano, e là credo che si ritrova Dio.
4: Bisogna lavorare qui alla Caritas per capire i bisogni degli altri. A me piace aiutare il prossimo veramente, perciò questo è il lavoro che fa per me.
3: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le generazioni nate e cresciute a cavallo del terzo millennio. Abbiamo a più riprese, lo avete sentito, parlato di un fenomeno che appare inarrestabile, che si presenta in un paese come il nostro come un paradosso ingombrante, perché è un paese che continua a invecchiare, ha meno giovani e meno laureati rispetto al resto dell'Europa e sempre più ragazzi se ne stanno andando. La questione ha assunto proporzioni tanto rilevanti da farci parlare ormai di fuga di cervelli, dunque perdita di risorse, competenze, di futuro, tanto che anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, cui i giovani, come sapete, sembrano stare veramente a cuore, più volte ha sentito l'esigenza di rimarcare come sia proprio compito della Repubblica fare in modo che dalla fuga dei cervelli si passi alla circolazione dei talenti, all'insegna dell'incontro tra culture, della libera scelta, consentendo a chi si è formato all'estero e all'estero anche lavorato e lo desideri anche la possibilità di tornare a casa. Sia come sia, oggi noi vogliamo provare, e consentitemi l'espressione un po' cruda, a entrare in uno di questi cervelli per capire se di fuga davvero si tratta e se è così verso dove e cosa e da quale necessità indotta. Allora vi presento Federico Ciotti, ricercatore post dottorato in neuroingegneria al Neuro Restore, innovativo centro d'eccellenza con sede a Losanna, che salda ricerca e pratica riabilitativa in collaborazione tra ospedale universitario e Politecnico di Losanna. Federico, grazie della tua presenza.
2: Salve, grazie dell'invito.
1: Allora Federico, tanto per capirci, tu dove sei, dove stai operando è dove si trova il futuro della riabilitazione, ma non solo, si seguono pazienti, se non ho ben mal compreso, che hanno importanti lesioni al midollo, si progettano dei sistemi da impiantare che possano restituire loro funzioni motorie, dunque aiutandoli a camminare, a muoversi. Tra poco tu ci racconterai e capiremo come sei arrivato a questo punto. Io intanto voglio riportarti indietro di 4 anni, 30 novembre 2022, quando appunto il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, durante la sua visita di Stato alla Confederazione Svizzera, è venuto lì al Politecnico Federale di Zurigo. Per chi non lo sapesse, io non lo sapevo, è considerato davvero uno dei più importanti centri di ricerca al mondo, 1200 tra ricercatori e studenti, tanti italiani, giovani italiani, e si è intrattenuto proprio con il tuo gruppo, il gruppo di bioingegneria. Tu c'eri, all'epoca credo partecipassi ad un progetto di stimolazione elettrica del sistema nervoso. Te la ricordi quella giornata? Come te la ricordi?
2: Beh, è stato ovviamente particolarmente importante, è stato molto bello avere un po' questo riconoscimento, l'opportunità di condividere il lavoro che facciamo, non solo in ambito scientifico tra colleghi, ma con tutta la popolazione e anche con la politica, per cercare un po' di far capire perché il nostro lavoro può essere utile, perché è importante mantenere relazioni internazionali,
1: certo,
2: sia tra ricercatori italiani che tra ricercatori
1: di altri paesi,
2: ecco.
1: E che la ricerca sia opportunamente sostenuta, come di fatto accade in Svizzera, tra poco ce lo racconterai. In quell'occasione voi al Presidente avete offerto una cioccolata, un esoscheletro realizzato in laboratorio, gli avete illustrato i vostri progetti, tanto per dare un'idea a chi ci sta ascoltando: qualcuno aveva progettato un sistema per azzerare l'emissione di CO2, biomarcatori per diagnosi precoci di Parkinson, test molecolari rapidissimi a buon mercato, insomma l'ultima frontiera della ricerca. E tra i ragazzi tra l'altro ce n'era anche uno che aveva ricevuto il cosiddetto premio, diciamo, Nobel della matematica, la medaglia Fields. Il Presidente ne è rimasto impressionato e al giornalista svizzero, che gli chiedeva se non fosse un problema per noi perdere così tanti giovani validi, ha risposto con la consueta schiettezza che questo è proprio il tema, cioè rendere libera la scelta offrendo prospettive concrete. Posso chiederti, Federico, che tu sappia quanti dei tuoi colleghi di allora di Zurigo poi nel frattempo sono tornati in Italia?
2: Non mi viene in mente nessuno che sia tornato in Italia.
1: Ecco.
2: Tanti hanno lasciato la Svizzera. Ma onestamente non
1: per spostarsi, probabilmente per spostarsi altrove. No, però già la tua risposta ci dà un'indicazione. E io adesso voglio venire al tuo percorso. Laurea triennale in ingegneria meccanica, Uno stage all'estero a Baden, quindi sempre Svizzera, magistrale, io la riassumo, è un po' brutalmente magistrale a Milano in ingegneria biomedica, tesi e dottorato a Zurigo, dove poi sei rimasto 4 anni. Oggi sei a Losanna. Perché la Svizzera e a quel punto Zurigo? E immagino che la tua scelta la seconda volta lì sia stata un po' diversa dalla prima, quando eri agli inizi del tuo percorso.
2: Sì, certamente. È difficile dare una risposta semplice. Ci sono sicuramente molti fattori, il primo fattore è l'opportunità. La scelta di andare a fare uno stage lì non era indirizzata necessariamente alla Svizzera, volevo fare semplicemente un'esperienza all'estero, ma non necessariamente un'esperienza lavorativa, avevo anche ricevuto qualche offerta dall'Italia e alla fine ho scelto la Svizzera perché mi è arrivata un'offerta molto buona, molto interessante. E poi quando ho deciso di tornare è stata una scelta un po' più
1: meditata,
2: indirizzata, sia perché dal punto di vista di studio, di ricerca, c'era un gruppo estremamente interessante, molto, molto dinamico e conosciuto per lo studio, la ricerca in neuroingegneria, che trovo sia uno degli aspetti più interessanti nella ricerca moderna biomedica. Sì. E sia anche come scelte personali, in quanto avevo cominciato una relazione,
1: ecco,
2: con una,
1: perché tu hai incontrato a Zurigo anche l'amore,
2: che è adesso mia moglie.
1: Lei si chiama Luisa e tu dici adesso, ma noi sappiamo che da pochissimo, quando ti abbiamo cercato, tu stavi preparando il matrimonio, quindi intanto auguri. Io ti faccio una domanda secca, poi ascoltiamo un po' di musica e su questo torneremo. La domanda secca è: tu e Luisa adesso, sposi novelli, tornerete in Italia?
2: Non lo escluderei a priori, ma trovo che sarebbe difficile.
1: Grazie, noi ci godiamo Oh Children di Nick Cave and the Bad Seeds e poi ritorniamo alla nostra conversazione.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo in studio su In Blu 2000, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con Federico Ciotti, ricercatore, post-dottorato in neuroingegneria a Losanna, sta lavorando a progetti, insomma, che sono proprio il futuro della ricerca, perché aiutano persone che hanno perso facoltà motorie a tornare a muoversi grazie a protesi che sono davvero avveniristiche. E abbiamo raggiunto, diciamo, il punto saliente della nostra conversazione, quando, insomma, si è intrapreso il percorso per cui ci si è preparati, si fa ricerca adeguatamente sostenuti con i mezzi giusti, fuori dall'Italia, però, e, insomma, è alla domanda tornerai, che cosa si risponde? Tu hai detto non lo escludo, ma è molto difficile. Federico, ma tu di che cosa hai più nostalgia adesso lì a Losanna, in Svizzera? Perché sappiamo che hai una famiglia molto affiatata, mamma, papà, due sorelle, poi ci sono gli zii, i cugini, tre nonni. Come gestite la distanza? Perché le videochiamate, insomma, non sono poi la stessa cosa.
2: Beh sì, hai indovinato, quello che manca di più è la famiglia sicuramente, e beh, la soluzione è trovarsi, trovare le occasioni di venirsi a trovare a vicenda il più possibile.
1: Loro vengono, tu quante volte vai, torni indietro a casa, la tua mamma, il tuo papà, quante volte vengono a trovarvi?
2: Dipende dalle occasioni, ma noi riusciamo a scendere 4-5 volte l'anno e loro salgono 2-3 volte, quindi
1: riuscite a mantenere il contatto. La prima cosa che fai quando arrivi a casa, quando arrivi a Roma, qual è?
2: Andare a casa dei miei o dai nonni e farmi cucinare i miei piatti preferiti, ecco, matriciana e cose del genere.
1: Ricerca e lavoro a parte, com'è la qualità della vita lì a Losanna? Quali sono le maggiori difficoltà che tu incontri nella vita quotidiana? Sì, insomma, la ricerca è ben sostenuta, ho capito che sei anche ben retribuito, il quadro come si completa?
2: Io mi trovo molto bene, le differenze principali si vedono sulla qualità dei servizi. È un po' un cliché, ma risponde abbastanza alla realtà: il trasporto pubblico, la pulizia, la sicurezza.
1: Gran Montana a parte, mi è venuta quella battuta, perdonami, un po' infelice, che un po' ha scosso il nostro mito della Svizzera, lo devo dire.
2: La difficoltà principale, direi, è l'integrazione alla fine. È molto facile trovare buoni amici tra altri espatriati, ecco, ho fatto amicizie con tanti altri italiani, ma persone di qualsiasi nazione possa venire in mente, ma è più difficile essere integrati nella società stabile, ovviamente.
1: Certo.
2: Chi è nato e cresciuto qui ha i suoi giri.
1: Sono anche altre modalità di socializzazione. Lingua, certo, quindi c'è anche la barriera della lingua, sì, che tu stai imparando, sì, ma non è così semplice, immagino, perché poi anche quello che si parla a Losanna è leggermente diverso da Zurigo, insomma, quindi immagino che non sia semplice.
2: Esatto.
1: Allora, quando tu ti confronti, perché accadrà, no, con i colleghi e i ricercatori italiani che magari operano nel tuo stesso campo, loro cosa ti raccontano? Cosa scopri e magari confermi? Quanto diverse sono le loro condizioni rispetto alle tue lì in Svizzera?
2: Non saprei, direi che dipende molto da persona a persona. C'è chi, altri italiani all'estero che davvero hanno nostalgia e tornerebbero in Italia alla prima buona occasione.
1: No, io mi riferivo proprio agli italiani, se tu magari a un congresso che parli con loro, con i ricercatori italiani, che ti raccontano, che magari hanno un percorso simile al tuo, però sono rimasti.
2: Potrei dire che sento più di difficoltà burocratiche, incertezza sul mantenimento di fondi, quindi in generale direi un po' un'incertezza generale. A livello universitario ci sono centri molto buoni, si fa ricerca molto buona, esistono infrastrutture molto buone. Direi che le difficoltà sono più a livello amministrativo, burocratico, sì, e economico, il non sapere magari
1: a lungo termine,
2: magari un
1: che
2: anno
1: cosa
2: arrivano
1: ci si può
2: fondi
1: aspettare,
2: e si,
1: certo,
2: riescono ad assumere, ad avere contratti per
1: tutti. C'è quel senso di precarietà.
2: Esatto, sì.
1: Senti, un'ultima considerazione. Alla fine che idea ti sei fatta? L'esodo dei giovani italiani, perché è un esodo, ha assunto proporzioni notevoli, è necessità o libera scelta?
2: Beh, sicuramente è abilitato dalla libera scelta, e specialmente in questo campo è importante e molto riconosciuto lo spostarsi, fare esperienze in posti diversi. Il problema è un po' lo sbilanciamento, se ci sono tanti che tornerebbero, ma magari trovano meno opportunità o condizioni,
1: e o quindi
2: condizioni
1: la libera scelta
2: lavorative inferiori, e quindi alla fine il bilancio è negativo, e quindi sicuramente sono entrambi i fattori.
1: Io ti ringrazio, grazie Federico Ciotti per il tuo racconto, per la tua schiettezza, grazie davvero, e ancora auguri per il tuo matrimonio, in bocca al lupo per la tua carriera, e ringrazio anche Stefano Sciurpi in regia, Magda Mazzei per il suo contributo prezioso a questa puntata.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Pietro è nostro amico, lo capiamo bene, perché ha degli slanci di amore verso Gesù e poi delle retromarce incredibili. Subito dopo aver ricevuto questa parola magnifica da parte di Gesù, beato te Simon Pietro, perché hai ricevuto una rivelazione dal Padre, ecco che Pietro non comprende il destino di Gesù, la missione di Gesù. Nel Vangelo che stiamo per ascoltare, Pietro prende in disparte il suo maestro che ha esplicitato ai suoi discepoli la sua missione: andare a Gerusalemme, patire, morire, ma risuscitare. Ecco, Pietro davanti a questa prospettiva di perdere il maestro, di assistere alla fine ingloriosa del suo Signore, si affretta a prenderlo da una parte cercando di dissuaderlo. Ecco, cerca di dissuadere Gesù dalla sua missione. Non può capire che sta facendo il lavoro del diavolo. E viene immediatamente rimesso al suo posto, che vedremo quale sia questo posto. E questo però permette a Gesù di dire a ciascuno di noi e in ogni tempo quale sia la propria missione. La missione di perdere la vita, di consegnare la propria vita al Padre in una obbedienza amorosa al Padre, che è anche un amore infinito per ogni uomo e ogni donna che da questa passione morte riceve la vita e la vita in abbondanza. Perdere e guadagnare. Ascoltiamo.
2: Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora prenderà a ciascuno secondo le sue azioni».
1: Ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Pietro, mosso da Dio, riesce a dire quello che nessun uomo avrebbe potuto mai pronunciare: Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, e riceve parole di apprezzamento: beato te, Simone, figlio di Giona. Ecco, subito dopo questo momento, potremmo dire, di gloria di Pietro, ecco che Pietro ritorna uno di noi. Cioè, le forze di Pietro sono le stesse nostre forze. Questa domenica è la domenica nella quale noi scopriamo Pietro, mi viene da dire, uno di noi. Perché subito dopo aver ricevuto le chiavi, il potere delle chiavi e il potere di Pietro, ecco che Pietro ne combina, mi viene da dire, una delle sue. Perché il Vangelo è davvero anche la storia di questo uomo così innamorato di Gesù, pieno di slanci incredibili, ma anche fortemente pauroso, fortemente infermo, proprio perché un uomo come noi. Dopo questa professione di fede, diciamo così, ecco che Gesù comincia a distruire i suoi sulla sua missione, sulla vera natura della sua missione. Da allora Gesù cominciò a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Adesso si gioca a carte scoperte, viene da dire. Ora qui cioè l'annuncio esplicito della sua missione di servo sofferente. Cioè ora qui c'è l'annuncio esplicito di ciò che dovrà compiersi a Gerusalemme. Gerusalemme là dove tutti i profeti trovano la morte. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i tuoi profeti, piangerà Gesù proprio nella città santa. Va a Gerusalemme e dovrà soffrire molto da parte degli anziani, dai capi, dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Questo è il programma messianico. Che cosa potevano comprendere? Che cosa Pietro poteva comprendere? Sì, certo, del patire e del morire poteva comprenderlo bene, perché quella è un'esperienza umana, è un linguaggio universale, ma la risurrezione no. La risurrezione non è esperienza umana. Lo diventerà per dono divino, lo diventerà perché Gesù ci unisce a sé, Gesù risuscitato ci unisce a sé nel battesimo, nella sua vittoria, ci rifà divini e quindi diventa esperienza umana, esperienza universale, ma solo per grazia, solo perché siamo uniti a Gesù, il risorto. Pietro non poteva comprendere, ma del resto, guardate, anche noi abbiamo facilità appunto a comprendere la passione, il dolore, la morte, ma la risurrezione è sempre un'esperienza di fede. Cioè io credo la risurrezione ultima perché nella fede posso riconoscere le esperienze di risurrezione, che sono esperienze di perdono, di misericordia, legate ad una parola divina che mi ha trafitto, al sacramento che mi ha risollevata. E allora nella fede io sono capace di riconoscere nel mio cammino gli anticipi della risurrezione, che sono gli interventi divini nella mia vita. Ma altrimenti la esperienza della risurrezione resta ostica tuttora. Pensiamo al povero Pietro. Così Pietro, amico di Gesù, si sente in dovere di fare quello che ciascun amico avrebbe fatto: prendere da una parte Gesù. Io lo vedo, sembra di vederlo Pietro, che prende sotto braccio Gesù, lo porta in disparte, lo facciamo sempre, no? Quando dobbiamo dire qualcosa di particolare a qualcuno con il quale abbiamo una confidenza diversa rispetto a quella che hanno gli altri, allora lo prendiamo sotto braccio, andiamo in disparte, e così fa Pietro con Gesù, conscio di un rapporto differente, poteva permetterselo in qualche modo. E allora ecco, gli dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. E la risposta di Gesù è la risposta che Pietro non si aspettava certamente. Voltandosi disse a Pietro: è importante la postura del corpo di Gesù. Si volta e dice a Pietro: va dietro a me, Satana, perché tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Il fatto che Gesù si volti e dica a Pietro: stai dietro di me, nella vecchia traduzione va de retro, no? Cioè stai dietro di me, cammina dietro di me, ci fa comprendere il vero significato della parola di Gesù. Gesù è il maestro. E il discepolo è tale perché non va davanti al maestro, non vuole insegnare la strada al maestro, va dietro a lui perché il discepolo non conosce la strada. La strada è il maestro stesso. Gesù infatti dirà: io sono la via. Il segno del discepolo è che mette i suoi piedi là dove li ha messi il maestro. Noi non sappiamo la via, dicono i libri sapienziali, molti sono i pensieri nella testa dell'uomo, ma una sola è la via di Dio. Satana è colui che rifiuta la condizione di creatura e vuol farsi Dio indicando la strada. Ecco perché ogni volta che noi vogliamo farci maestri di Dio, diventiamo alleati di Satana, cioè di colui che rifiuta l'umiltà, l'obbedienza del cammino dietro al maestro. Noi pensiamo di sapere la strada, noi pensiamo di essere maestri a noi stessi, questo è il nostro dramma, la nostra autonomia. Invece siamo solo delle povere creature smarrite se non riconosciamo il vero sentiero di Dio, la via di Dio, che è il figlio suo Gesù. Questa parola risuona con chiarezza nella storia della salvezza. Israele è il popolo che nel deserto mormorava, cioè contestava, metteva in dubbio la signoria di Dio perché contestava la strada che Dio aveva scelto. E così Pietro contesta la strada che Dio aveva scelto per il figlio suo. E così anche noi siamo chiamati a una conversione continua, ad uscire dalla mentalità diabolica, dalla mormorazione, dal peccato di mormorazione, per entrare nell'atteggiamento dei figli che si fidano della strada che il Padre ha segnato per loro. E allora, una volta che Gesù ha messo in chiaro le cose, che bisogna camminare dietro di Lui, e allora bisogna capire qual è la strada. Gesù indica la strada che è la sua stessa storia. Gesù ce la spiega molto, molto bene. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In realtà, cioè, se qualcuno vuole seguire le mie orme, pensi meno a se stesso, prenda la sua croce, cioè viva con la stessa logica con cui sono vissuto e morto io, e mi segua. Seguire Gesù è seguirlo lungo il cammino che lo porta a Gerusalemme a dare la vita. Del resto qui c'è un gioco, il gioco tra salvare e perdere, guadagnare e perdere. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, cioè chi con le proprie forze, con i propri pensieri vuole, si ostina, ecco, a pensare che la vita dipenda dalla propria fatica, dai propri beni, da quanto si riesce ad accaparrare in beni, in affetti, ad arraffare in qualche modo. Ecco, chi pensa che la vita sia stringere il tempo con il terrore del tempo che passa e quindi cercare di masticare tutto, di mangiare tutto e tutti, la perderà, perché alla fine quello che resta è l'amore. Chi invece perderà la propria vita, chi accoglie questo amore, che è amore che dà la vita, amore che considera l'altro superiore a se stesso, amore che accoglie con fiducia ogni volontà che Dio esprime, ecco, allora la guadagnerà, perché non c'è nessuna scintilla di carità che non ci venga restituita, centuplicata fin da ora, sì, in mezzo a persecuzioni, in mezzo a sofferenze, ma che fanno parte ordinaria della vita di tutti, ma che poi ci venga restituita anche nel regno dei cieli in maniera piena. Insomma, il gioco è proprio questo, se posso usare questo termine del gioco, però si tratta proprio di capire che perdere si guadagna e guadagnando si perde. Ecco allora che cosa potrà dare un uomo in cambio della propria vita? In fondo si tratta di acquisire questa saggezza, la saggezza di chi sa che la vita non gli appartiene. Cioè, tutto questo, se noi ci fermiamo un attimo a pensare, è molto semplice ed è molto logico. Quante volte dopo una malattia che ha messo una persona in pericolo di vita, ecco, questa persona guarita magari dice che la scala, la gerarchia dei valori della sua vita è cambiata, che ha capito ciò che era davvero importante. Ecco, forse tutti noi avremo bisogno di trovarci al limitare della morte per renderci davvero conto che cosa resta, che la vita non è nelle nostre mani, ma è nelle mani di Dio, che con abbondanza ce la vuole non solo custodire, ma restituire centuplicata, secondo la porta stretta e la logica della croce, perché la salvezza è giunta a noi attraverso la mitezza, la mite obbedienza, la mite confidenza di Gesù al Padre. Di questo tutti noi siamo debitori e da questa tutti noi siamo nati.

0: Pietro che vuole impedire al maestro di compiere la propria missione, è anche una tradizione che nei Vangeli apocrifi noi troviamo posteriore alla risurrezione di Gesù. Nel Vangelo che abbiamo ascoltato abbiamo visto come Pietro non comprende le parole del Signore e pensa alla maniera umana. Dopo la risurrezione di Gesù e l'invio dello Spirito Santo, troviamo Pietro missionario a Roma. Ma c'è una tradizione che vede Pietro fuggire da Roma a causa della persecuzione di Nerone. Durante questa fuga, la tradizione, gli apocrifi Atti di Pietro, lo troviamo lì, racconta di come Pietro incontrò Gesù. E da questo incontro, ecco, noi possiamo contemplare un dipinto che vuole, con il linguaggio appunto dell'arte, raccontare che cosa accadde nel famoso Quo Vadis. Questo dipinto si intitola infatti Cristo appare a San Pietro sulla via Appia. Domine, Quo Vadis è stato dipinto intorno al 1600-1602 dal pittore Annibale Carracci. Lo possiamo ammirare, questo dipinto, oggi alla National Gallery di Londra. Che cosa contempliamo? Beh, contempliamo Gesù che va nella direzione opposta di Pietro ed indica con il braccio, con l'indice, la direzione verso la quale va. Pietro invece è girato con le spalle, evidentemente alle spalle di Pietro c'è Roma. Pietro sta scappando, preso dal timore del martirio. Riconosciamo essere Pietro perché vediamo alla cintura appese le chiavi. Pietro è l'uomo delle chiavi, a te affiderò il regno dei cieli, quello che tu legherai sarà legato, quello che tu scioglierai sarà sciolto. In qualche modo siamo dentro al Vangelo di Matteo quando il Signore dice vado a Gerusalemme per morire, per risorgere, e Pietro invece gli dice non andare. Ecco, qui simbolicamente c'è proprio questa direzione incrociata dei due, Pietro che si allontana da Roma, Gesù invece che va a Roma, come allora andò a Gerusalemme per compiere la propria missione. E in maniera molto decisa, il Carracci lo ha dipinto molto bene, questo gesto di Gesù che indica a Pietro che sta tornando a Roma. Infatti Pietro chiede Domine Quo Vadis, Signore dove vai? E Gesù risponde a Pietro, secondo la tradizione, torno a Roma per morire. Ecco, da questo incontro la direzione di Pietro cambia, cioè Pietro compie una conversione. Conversione è la traduzione del termine metanoia, che indica proprio l'atteggiamento dell'uomo che cambia il suo modo di pensare e di vivere dopo l'incontro con il Signore. E quindi Pietro si converte, cioè cambia la direzione, torna a Roma perché interiormente ha vissuto una conversione, ha compreso ancora una volta, ha dovuto comprendere ancora una volta che la vita la si guadagna donandola, e quindi va liberamente, spontaneamente a Roma, dove poi di fatto subirà il martirio. Quindi questo incontro col Signore produce una conversione in Pietro che cambierà la direzione e seguirà il proprio maestro, che secondo questa tradizione apocrifa decisamente torna a Roma per indicare al suo amico, a Pietro, la via della vita.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Noi dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati, mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello». Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito.
2: L'ipocrisia è il pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre. La ipocrisia è un pericolo grave. Per questo Gesù è duro con gli ipocriti. Possiamo leggere, per esempio, il capitolo 23 di Matteo, dove Gesù parla agli ipocriti del tempo, così forte. Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro, di tenere in mano la nostra vita, di non aver bisogno ogni giorno di Dio, della Chiesa e dei fratelli. E dimentichiamo che soltanto in un caso è lecito guardare un altro dall'alto in basso, quando è necessario aiutarlo a sollevarsi. L'unico caso, gli altri non sono leciti. E la via è una sola, quella dell'umiltà. Purificarci dal senso di superiorità, dal formalesimo dell'ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi. E in Gesù vedere il Salvatore che viene per noi, non per gli altri, per noi. Così come siamo, con le nostre povertà, con le nostre miserie e difetti. Soprattutto con il bisogno di essere rialzati, perdonati e salvati. E ricordiamoci ancora una cosa: con Gesù la possibilità di ricominciare c'è sempre. Mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Egli ci aspetta e non si stanca mai di noi. Mai si stanca, eh?

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: L'arte di perdonare. Il perdono è forse uno dei gesti più rivoluzionari, importanti e imprescindibili che possiamo compiere sulla strada del volerci bene. È un atto di grande coraggio che libera noi stessi dal legame con chi ci ha feriti e offesi e che implica anche la capacità di perdonare noi stessi per non essere stati all'altezza delle nostre aspettative nell'impedire che potessimo essere colpiti e feriti. Se non ne saremo capaci, sarà difficile amarci davvero interamente e accettarci incondizionatamente. Per questo è importante che prima o poi tu ripercorra le ferite subite nel corso della tua vita e il ricordo di coloro che consideri responsabili, non certo per riattivare le sofferenze che ti hanno causato, ma per impedire che, solo dentro la tua mente, accada ancora e ancora, e per chiudere i conti una volta per tutte con questi legami e con questi ospiti indesiderati che inconsapevolmente sei tu stesso a tenere in vita. Tuttavia, prima di entrare nel merito di questa potente risorsa interiore, vale la pena liberare il terreno da una serie inevitabile di equivoci, stereotipi e cliché che si attivano nella nostra mente al solo pronunciare la parola perdono. Su questo terreno, a prescindere da come la si pensi, ci troveremo infatti a fare i conti con potenti archetipi religiosi evocati automaticamente dal solo pensare a questa parola. In effetti è difficile estrapolare il perdono da un contesto di tipo religioso, collegabile principalmente al Vangelo e agli insegnamenti di Gesù. Conosciamo tutti i molti episodi nei quali Gesù perdona anche chi, per la sua epoca, era ritenuto imperdonabile, dalla Maddalena fino alle ultime parole pronunciate sulla croce, quando, come ultima preghiera prima di morire, Gesù chiede a Dio il perdono anche per chi lo ha martoriato e ucciso. Un gesto che per noi, confrontato con le nostre esperienze personali, può risultare inconcepibile. Trovo molto commovente questa narrazione che appartiene oggi a tutta l'umanità, indipendentemente dall'appartenenza a una confessione religiosa o a un'altra. Gesù ci indica la strada del perdono, principalmente come atto di liberazione e di amore per noi stessi, e ci invita a chiederlo contemporaneamente anche per chi ci ha feriti. In ogni parabola o discorso, a cominciare dal celebre discorso della montagna, ci invita a volerci più bene, liberandoci dagli affanni con i quali torturiamo noi stessi e del fardello del giudizio e del risentimento. Ma anche senza ricorrere a questa narrazione spirituale, come terapeuta, devo considerare il perdono come una possibilità e una risorsa umana a disposizione di credenti e non credenti, che può vivere in noi ed essere utilizzata anche senza alcuna implicazione religiosa, esattamente come la capacità di amare o la possibilità di essere grati. Si tratta di risorse che ci appartengono e che è nella nostra facoltà e libertà impiegare o meno. Se decidiamo di concedere a noi stessi questa possibilità, il primo passo sarà prendere atto del fatto che qualsiasi cosa ci abbia feriti o delusi, che sia accaduto ieri o 20 anni fa, appartiene ormai indissolubilmente al passato. I ricordi di quegli eventi sono come ordigni inesplosi, lasciati da un esercito alla fine di un conflitto, come ultimo atto ostile prima della ritirata. Ogni volta che torniamo su quel terreno, diamo la possibilità a quelle mine di esplodere nel presente e farci nuovamente del male. Basta prendere atto di questo per comprendere che quello che è accaduto non può più essere modificato ed è solo il nostro ricordare, il nostro attaccamento a riportare quelle emozioni nel presente, provocando una sofferenza attuale per qualcosa che non esiste più. Oltre a comprendere questo, è necessario sgombrare il campo da quello che considero uno dei principali ostacoli alla possibilità di liberarci di quello che al solo ricordo ci fa ancora soffrire, ovvero l'idea totalmente sbagliata che il perdonare sia una sorta di concessione che pone il perdonante in una presunta e arbitraria posizione di superiorità rispetto a colei o colui che viene perdonato. O peggio, l'idea che il nostro perdono assolverebbe il perdonato dalle proprie responsabilità. Un'idea fuorviante, perché nessun perdono sarà mai possibile e autenticamente liberatorio a partire da queste interpretazioni. Perdonare non implica alcuna necessità di riprendere ad avere dei rapporti con chi ci ha feriti, come se nulla fosse accaduto, né implicitamente consentire che determinate azioni vengano ripetute. Dal momento in cui decidiamo di perdonare, la responsabilità di non renderci più disponibili a essere feriti nello stesso modo sarà solo nostra. Liberando l'altro dal nostro risentimento, liberiamo noi stessi da quel legame che mantiene in noi una relazione indesiderata. Tutte le emozioni negative che quella presenza evoca, l'odio, il rancore, la pretesa di scuse, i risarcimenti che potrebbero non arrivare, induriscono il nostro cuore, rendendolo impermeabile alle emozioni più belle e importanti che possiamo sempre accogliere. La nostra autonoma decisione di perdonare si traduce dunque nella liberazione di uno spazio occupato nella nostra mente e soprattutto nel nostro cuore. Sgomberandolo, come si fa con una vecchia soffitta, potremo renderlo disponibile per nuovi pensieri, sentimenti ed emozioni. Alla fine di questo percorso di liberazione saremo in grado di ricollocare gli eventi passati in una luce nuova e perfino guardare a chi ci ha fatto del male con compassione, la stessa che possiamo provare per noi stessi, perdonandoci per il tempo perso nel mantenere in vita il nostro risentimento e riconoscendoci nella nostra comune imperfezione umana. Il vero perdono è un atto che concedi primariamente a te stesso, liberandoti da un legame e un fardello inutile. Si tratta solo di deporre le armi del risentimento in una guerra che vive solo nella tua mente, per poter finalmente dedicare le tue energie a qualcosa di più costruttivo e dichiarare davvero che nel tuo mondo interiore è scoppiata la pace.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Quando amiamo e generiamo creatività, quando generiamo fiducia e solidarietà, è lì che emergono iniziative concrete per il bene comune. E questo vale sia a livello delle piccole e grandi comunità, sia a livello internazionale. Quello che si fa in famiglia, quello che si fa nel quartiere, quello che si fa

villaggio, quello che si fa nella grande città internazionalmente, è lo stesso seme che cresce e dà frutto. Se tu in famiglia, nel quartiere, incominci con l'invidia, con la lotta, sarà la guerra alla fine. Invece se tu incominci con l'amore, a condividere l'amore, il perdono, sarà l'amore e il perdono per tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Vos, amici mei, estis, si deceris, quae presidio vobis, dicit Dominus.
1: Dalla lettera agli Efesini. Voi non siete più stranieri, né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In Lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi, insieme con gli altri, venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello Spirito.

0: In fundamentis civitatis sancte Jerusalem, nomina duodecim apostolorum agni, et lucerna eius est agnus.
1: Fratres carissimi, hereditatem celestem ab apostolis abentes, gratias agamus patri nostro pro omnibus donis eius clamantes. Te laudat apostolorum corus, Domine.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa del corpo e del sangue di Cristo, trasmessa a noi dagli apostoli. È il banchetto imbandito dal tuo Figlio, che ci nutre e ci dà vita.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la mensa della Tua parola preparata a noi dagli Apostoli. È il Vangelo del Tuo Figlio che ci illumina e ci conforta.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a Te, Signore, per la Tua Chiesa Santa, costruita sul fondamento degli Apostoli. È il Tuo Tempio Santo che ci unisce in un solo corpo e in un solo spirito.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.
3: Gloria a te, Signore, per la grazia del battesimo e della penitenza, affidata al ministero degli apostoli. È il lavacro istituito dal tuo Figlio, che ci purifica da tutte le nostre colpe.
2: Te laudat apostolorum corus, Domine.

0: Ma anche chi ha il telefono può soltanto fare le richieste telefoniche. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina.

0: custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen.
1: Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen.
2: Per Papa Leone, Ave Maria,
3: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più, dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze, dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza, dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano, fa risplendere di gioia i loro corpi, rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Don Tonino Bello, sia lodato Gesù Cristo.
4: Sempre sia lodato.
3: Buona giornata a tutti.
4: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nella certezza che il Signore è sempre con noi, vogliamo avvicinarci a Lui e, consapevoli dei nostri peccati, domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con Lui, vi preghiamo, fratelli, di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Non dobbiamo sempre rendere grazie a Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli, state saldi e mantenete le tradizioni che avete appreso sia dalla nostra parola sia dalla nostra lettera. E lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Dite tra le genti, il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude. Sia in festa la campagna e quanto contiene.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.
3: Acclamino tutti gli alberi della foresta davanti al Signore che viene. Sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.
0: Vieni, Signore, a giudicare la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù parlò dicendo: guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima sulla menta, sull'aneto e sul cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge, la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste invece erano le cose da fare, senza tralasciare quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma all'interno sono pieni di avidità e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno diventi pulito. Parola del Signore.
1: Lode a te,

L'invito alla coerenza che nel Vangelo è molto esplicito non merita altri commenti, perché ciascuno di noi deve comunque essere attento alla purificazione delle intenzioni perché le opere siano veramente conformi alla volontà di Dio. Richiamo però il pensiero che è sotteso a tutta questa seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, perché i Tessalonicesi vivono la percezione che il mondo sta per finire, Cristo sta per tornare, e in questo senso, diremmo così, abbandonano l'impegno a costruire questo mondo. Se tutto sta per finire, perché stare a faticare per un futuro che non c'è? Paolo dice non è così, e soprattutto non lasciatevi imbrogliare da quelli che dicono che è così. Tutta la storia della Chiesa è continuamente accompagnata da questo annuncio dell'imminente arrivo di Cristo. Certo, Cristo arriverà quando vorrà Lui, e potrebbe anche essere tra poco, ma non sono i segni di questo mondo, le guerre, le pestilenze, le carestie, che pure ci saranno come annunci della fragilità del mondo, a dire che avviene subito. Sulla base, diciamo così, di questo annuncio del fatto che il Signore torna subito, si fissa una data in cui il Cristo deve arrivare. Davvero noi non viviamo il serio impegno a vivere il presente sempre come disponibilità a compiere la volontà del Signore, che non si blocca nel presente, ma ha sempre presente un futuro da costruire. Per cui con fiducia continuiamo a realizzare la nostra vita, attendendo e invocando che il Signore torni, perché in questa maniera tutti i problemi del mondo saranno risolti, ma impegnandoci per quel che possiamo a risolvere il nostro pezzettino di problemi.

0: Fratelli, preghiamo perché Gesù non abbia a condannare in noi gli atteggiamenti che ha condannato nei farisei del suo tempo. Diciamo, Signore, purifica la nostra fede.
1: Signore, purifica la nostra fede, perché i cristiani, ancorati alla viva tradizione della Chiesa, si mantengano fedeli alla retta fede e alla loro vocazione. Preghiamo.
0: Signore, purifica la nostra fede,
1: perché non ci illudiamo di servire il Signore badando a sottigliezze legalistiche, ma pratichiamo con fervore la giustizia e la misericordia. Preghiamo.
0: Signore, purifica la nostra fede,
1: perché non crediamo di poter nascondere l'infedeltà del nostro cuore sotto un'ostentata fedeltà ai riti del culto, ma cerchiamo di vivere una vera obbedienza al volere di Dio. Preghiamo.
0: Signore, purifica la nostra fede,
1: perché coloro che ipocritamente parlano di pace e favoriscono il potenziamento degli armamenti destinino invece energie e risorse alla soluzione dei drammi dell'umanità. Preghiamo.
0: Signore, purifica la nostra fede. Signore Gesù, liberaci da qualsiasi ipocrisia e fa che cerchiamo con cuore semplice e retto la giustizia, l'onestà e la bontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvo.

0: preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ecco, buona giornata a tutti da Roberto. Siete sintonizzati su Radio Magnolia, che è il braccio di Radio Cittanova in Blu, Cremona. Ecco, abbiamo appena ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Giansante di oggi, martedì 25 agosto. Insieme vediamo i vari appuntamenti che riguardano un po' la nostra comunità. Già oggi alle 18 Santa Messa in San Pietro, domani mercoledì 26 Sant'Alessandro, che tra l'altro è patrono del nostro capoluogo di provincia di Bergamo, Santa Messa 8:30 qua e Rosario con flambò e santuario. Giovedì 27 Santa Messa 8:30, alle ore 18 Santa Liberata. Venerdì Sant'Agostino, Santa Messa alle ore 8:30. Veniamo sabato 29 agosto, 8:30 Santa Messa in parrocchia, 15:30 matrimonio in San Bernardino, 16 prove dei battesimi in parrocchia con le confessioni alle ore 17 in penitenzieria, rosario dalle 17:20. Alle ore 18 Santa Messa festiva in parrocchia. Domenica 30, visto che il giorno prima sono state le prove dei battesimi, battesimo, Santa Messa ovviamente gli orari festivi, battesimo alle ore 16. Ieri San Bartolomeo si è celebrata la memoria di questo santo con la Santa Messa presso la cappella ormai vetusta e decadente in via, che lo ricorda, ricorda i morti della peste, in via Valle. Corso per preparazione al matrimonio inizia il 18 settembre, le iscrizioni presso la segreteria parrocchiale. Ecco, l'oratorio San Luigi questa settimana apre a orari ridotti. Da stasera, se non si cambia ancora, è aperto dalle ore 9, cioè le ore 21 fino alle ore 23, chiuso nel pomeriggio. Don Andrea è via ancora con pellegrinaggio per Matera e ovviamente, non essendoci attività particolari, viene chiuso durante le ore pomeridiane. Ecco, queste erano un po'.

Le notizie principali che riguardavano la nostra comunità di oggi, martedì 25 agosto. Purtroppo delle esequie, mercoledì, domani alle ore 9:30, esequie della signora Maria Montanari di anni 77. Ecco, condoglianze alla famiglia, conoscevo personalmente la signora, storica per chi è alla mia età, qualche anno in più o in meno, storica giornalaia, diciamo così, dell'edicola che ormai non c'è più, in via Spartaco, appena dopo il semaforo andando verso la via Mozzanica. Praticamente prima della falegnameria, dei negozi di mobili di miei zii, c'era questa edicola e la signora Maria che gestiva con la mamma. Condoglianze veramente alla famiglia. Ecco, prima di iniziare proprio questo martedì 25, vorrei fare un piccolo passo indietro a martedì scorso, 18. Io non c'ero, è stato sostituito da Luisa, e mi preme solo per una notizia, una curiosità. Era Sant'Elena Imperatrice. Ecco, Sant'Elena era una nobildonna romana, moglie di un imperatore, che a un certo punto vendette tutti i suoi averi per soccorrere i poveri e i primi cristiani. Ecco, abbiamo una rappresentazione qua a Caravaggio di Sant'Elena. Quando ci rechiamo alla chiesa di Santa Liberata, la chiesetta di Santa Liberata, la palla dell'altare, cioè il quadro che c'è sopra l'altare, sono raffigurate sì Santa Liberata e Santa Faustina, che era sua sorella, ma ai piedi della croce, vicino alla croce, con la corona posta proprio alla base della croce, questa è raffigurata Sant'Elena, raffigurata così per ricordare che tutti gli averi che aveva in vita li aveva donati per i poveri. E questo era solo una parentesi che volevo proprio farvi ricordare. Un altro grande artista caravaggino, Michelangelo Merisi, quando ritrae, dipinge la Maddalena penitente, la rappresenta con tutti i monini, con tutte le collane e anelli posti in terra in atto di penitenza, perché aveva lasciato quello che era la sua vita precedente per seguire gli insegnamenti di Gesù. Ecco, questa era proprio una piccola parentesi che volevo proprio ricordare. Prima di addentrarci un po' nel nostra ora insieme, i nostri argomenti, vi faccio ascoltare una canzone interpretata dai bambini. I bambini sappiamo che ci stupiscono sempre quando cantano insieme per qualcosa di importante. È una canzone molto simpatica che parla

Ecco, torniamo insieme dopo questa simpatica canzone cantata dal piccolo coro antoniano dei bambini. Sono canzoni per l'estate, per i bambini che sono a casa o in villeggiatura e vogliono magari sentire qualcosa di allegro. Ecco, oltre agli avvisi che vi ho dato degli impegni della settimana, ci sono due appuntamenti un po' prolungati nel tempo, vale a dire settimana l'altra, però comincio a darvi un po' notizia. Innanzitutto l'inizio della festa degli oratori dal 3 al 13 di settembre, con annessa cucina, annessi giochi, annesse le varie iniziative anche di formazione. In questi giorni probabilmente nei negozi troverete dei blocchetti, dei biglietti da acquistare per sostenere poi quello che è tutta l'attività dell'oratorio stesso. Ma veniamo insieme a alcuni avvisi che era giusto darvi. Inizio con un appuntamento al santuario a Caravaggio, santuario nostro, che è promosso dai gruppi parrocchiali della zona 1, cioè la nostra, i gruppi Laudato Si, appunto, della diocesi. Il tema è Acqua Viva, tempo del creato 2026, in occasione del mese del creato, cioè settembre. L'acqua è dono di vita, sorgente speranza, segno dell'amore di Dio che rinnova ogni cosa. Sabato 5 settembre, pomeriggio, alle ore 16, presso il santuario ci sarà questo incontro per sensibilizzarci sull'importanza dell'acqua. Purtroppo abbiamo visto anche noi questi ultimi mesi la grande siccità un po' in tutto il mondo e c'è bisogno di salvaguardare le risorse idriche. Ecco, tutto inizierà alle ore 16 al santuario con la Santa Messa e poi seguirà questo incontro. Questo era un appuntamento, ma c'è un altro appuntamento che riguarda un po' direttamente noi, è un appuntamento che si svolgerà il giorno 4 di settembre qua nel rinnovato Teatro San Carlo, è un incontro che chiude un po' tutto il discorso legato alla memoria di Don Pierino Crispiatico. Abbiamo iniziato con la mostra di marzo, poi un incontro con la dottoressa La Granata, poi la biciclettata di giugno, e questo incontro chiude un po' tutto quello che è il discorso che riguarda un po' il ricordo di questo sacerdote che tanto bene aveva fatto alla nostra comunità. Ecco, questo incontro del giorno 4, che è un venerdì sera, ci sarà la possibilità di ascoltare anche i nostri ragazzi. Chi educa i nostri ragazzi, genitori e figli e comunità in un tempo di cambiamento? Sarà presente il dottor Giulio Caio, pedagogista, formatore e saggista, e come moderatore uno psicologo, il dottor Silvio Marchetti. Dico che ci saranno i nostri ragazzi perché hanno preparato delle domande, adulti e ragazzi, delle domande per questi due relatori. Ripeto, venerdì 4 settembre alle ore 20:45 presso il nostro saloncino e il Teatro San Carlo. Queste erano le notizie che riguardavano la nostra comunità.
vi ho letto degli impegni della settimana, degli incontri del 4 e del 5. Ho fatto un passo indietro citando Sant'Elena, che ricorreva la ricorrenza 18 di gennaio, scusate, 18 di agosto. Oggi 25 agosto, tra gli altri, si ricordano San Luigi IX, detto anche San Luigi dei Francesi. Ecco, subito ci viene in mente il trittico dei quadri nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma, la Cappella Contarelli, dipinti dal grandissimo artista Michelangelo Merisi e Caravaggio, di cui abbiamo anche i cloni qua nella ex chiesa di San Giovanni, qua a Caravaggio. Ma chi si reca a Roma non può fare a meno di andare a visitare questa chiesa e ammirare questo trittico dal vero, dal vivo, perché è qualcosa di spettacolare. Ecco, grazie proprio alla famiglia Contarelli, che poi è stata italianizzata, era una famiglia francese, adesso di preciso il cognome francese non me lo ricordo, che ha voluto questo dipingere, abbellire questo altare proprio con i quadri del Caravaggio nella chiesa di San Luigi dei Francesi, Luigi IX. Adesso vediamo insieme, ovviamente trittico, è la vocazione, Matteo e l'angelo, il martirio di San Matteo, dedicato proprio a San Matteo. Ma veniamo insieme di capire chi era Luigi dei Francesi. Infatti, dopo il suo regno, tutti i re di Francia succeduti a lui si chiamavano Luigi. Ecco, nasce il 25 aprile del 1214 a Poissy, in Francia, e muore il 25 agosto del 1270 a Tunisi. Poi vi spiego perché era finito fino a Tunisi e non in Francia. Semplicemente San Luigi, o San Luigi dei Francesi, è stato il 44esimo re di Francia, nono della dinastia Capetinge, dal 1226 fino alla sua morte, 1270. Ecco, nel 1230 viene effigiato in una Bibbia scritta dai monaci amanuensi francesi, una Bibbia del 1230. È stato incoronato re di Francia nella cattedrale di Reims e muore proprio a 56 anni a Tunisi. Luogo di sepoltura ci sono alcune reliquie nella Basilica di Saint-Denis e poi nella cattedrale di Monreale. Vi hanno detto che la dinastia dei Capetingi ha avuto diversi figli, la consorte era Margherita di Provenza, era un cristiano dedito al cattolice cattolico, ovviamente. Era presentato come re di Francia, la corona, scettro con il fiordaliso, globo, corona di spine. Questo nella Basilica della Saint-Chapelle a Parigi, Saint-Chapelle voluto proprio da costruire in suo onore. Ovviamente è patrono di Francia, dell'ordine francescano secolare, del terzo ordine regolare di San Francesco, patrono dei carpentieri, barbieri, distillatori, marmisti, marciai, parrucchieri e ricamatori. Figlio di re Luigi VIII di Francia, principessa Bianca di Castiglia, ricevette durante l'infanzia un'educazione molto severa e religiosa. Ereditò il regno all'età di 12 anni. Ecco, Luigi IX fu re riformatore, che voleva lasciare un regno in cui i sudditi fossero soggetti a un potere giusto,
introdusse la presunzione di innocenza, ridusse il discorso di ricorso alla tortura, proibì l'ordalia e la vendetta privata. La sua reputazione, che lo fece re beneamato da tutti gli strati della società francese, andò oltre i confini del regno. Il suo arbitrato venne infatti richiesto da diverse monarchie d'Europa. Stabilì inoltre una moneta unica per tutto il regno e fondò alcune delle istituzioni destinate a diventare il Parlamento e la Corte dei Conti. Molto religioso, fece costruire chiese, abbazie e ospizi, venne in aiuto dei deboli. Il venerdì scelse di farsi castigare per i suoi peccati con un frustino di catene, praticava la lavanda dei piedi ai poveri mendicanti quando si trovava a corte. Lavorò alla conversione dei principi mongoli, sostenne la fondazione del collegio della Sorbona e acquisì alcune delle più importanti reliquie della passione di Gesù, per contenere le quali fece erigere nel 1242 la Saint-Chapelle, famoso tempio esempio di architettura e arte gotica francese. Ecco, non sto qua ovviamente a leggervi tutto quello che ha fatto, ma come potete intuire è stato un sovrano dedito soprattutto all'aiuto dei meno abbienti e dei poveri, e parliamo del 1200, a cavallo 1240-1270, al giorno della sua morte. Muore in Tunisia perché era il ritorno che aveva guidato l'ottava crociata. Ecco, probabilmente morì di peste o dissenteria o febbre tifoide, ma gli esami, studi effettuati sui suoi resti, i medici, comunque gli scienziati, hanno stabilito che era gravemente malato di scorbuto o forse di schistosomiasi. Per separare le carni, ecco, vabbè, e sono delle malattie particolari. Fu canonizzato l'11 agosto del 1297 da Papa Bonifacio VIII, durante il regno del nipote Filippo IV di Francia. È l'unico sovrano di Francia a essere stato canonizzato, quindi per questo, per la sua fama di gran diligente e devoto re cristiano, molti dei sovrani francesi che lo seguirono furono chiamati Luigi. Dopo la sua morte fu considerato l'ideale re cristiano d'Europa. Queste erano le notizie che riguardavano il santo di oggi, uno dei santi che la Chiesa venera oggi, San Luigi dei Francesi. La Chiesa è quella che c'è a Roma, che contiene il trittico del Caravaggio dedicato a San Matteo. Ecco, siamo alla fine di agosto. Inizierà tra una settimana, proprio il mese di settembre, dedicato anche alla Natività di Maria Bambina. Vi faccio ascoltare la canzone da Gianverde che si intitola Canto a Maria. Almeno, cioè, Maria, vogliamo amarti.

Ecco, dopo le note della canzone dedicata a Maria del Genverde, veniamo ai titoli dei giornali di oggi. Giornale di Treviglio di venerdì, vandalismo purtroppo nel cimitero di Treviglio, sulla tomba di un ex sindaco. Verdellino, dopo la guerriglia in strada, minoranza ha chiesto il tavolo in prefettura, rissa a colpi di mazza da cricker a Verdellino. Purtroppo siamo invasi un po' anche nella bassa di questi atteggiamenti molto pericolosi da parte di bande, penso, di ragazzi. Caravaggio, Vidalengo, i residenti di via Donizetti contro la nuova logistica a Pagazzano. Un aumento del traffico pesante con oltre un centinaio di camion in più su per via Donizetti. Non è più sostenibile, dicono. Magazzino logistico previsto in via Treviglio alle spalle del caseificio Arrigoni, in territorio di Pagazzano. C'è anche una pagina dedicata, adesso lo vedremo, pagina 19 a Caravaggio, alla nostra comunità parrocchiale. C'è del tetto, servono 200.000 euro per salvare la casa parrocchiale. Parrocchia di Santi Fermi Rusco ha lanciato un appello alla comunità per raccogliere donazioni. La conferenza episcopale italiana, la CEI, ha stanziato un contributo di 300.000 euro. Non è sufficiente risolvere la criticità dell'immobile che ospita anche l'archivio. Ecco, poi vedremo insieme di che cosa si tratta. Ecco, poi si parla della siccità, il Brembo e il Serio sono in secca, e la bassa, c'è scritto proprio così in prima pagina, la bassa ha sete, i campi pagano il fio, cioè pagano lo scotto, non hanno l'acqua per irrigare i campi, perché viene trattenuta giustamente da chi abita e chi vive più a monte. Ecco, ci sono le varie notizie che riguardano un po' anche le comunità politiche. Sappiamo che ci sono le elezioni l'anno prossimo, sia Treviglio che Caravaggio, iniziano già ad avere le prime scaramucce politiche, diciamo così.

sarà chiuso il cavalcavia, il vecchio cavalcavia sopra la ferrovia che unisce Caravaggio a Triviglio, perché verranno tagliati olmi, robini e malati, taglio netto sul ponte, perciò per 4 giorni dovremo fare il sottopassaggio passa vicino alla casa albergo, passa sottopassaggio, esce alla rotonda dopo l'istituto Abernan. Ecco, poi c'è proprio la pagina dedicata ai residenti di Vidalengo con supplì di guerra. Prima di fare la logistica serve una bretella esterna per convogliare i mezzi pesanti alla logistica, perché passando direttamente in via Donizetti, se non erro, disturbano e minaccia sia via Donizetti che il fontanile Brancaleone. Ecco, poi per quanto riguarda i lavori del nuovo bociodromo che c'è nel centro sportivo a Caravaggio, più moderno e inclusivo, riapre con i lavori finanziati dal Comune e dalla Regione. Ecco, il Presidente della Bocciofila, Samuele Minetti, e il Sindaco Molandrini hanno inaugurato questo impianto veramente all'avanguardia. Ecco, sappiamo che vengono disputate anche gare nazionali molto importanti, e questo ci fa veramente onore a Caravaggio. Ma veniamo al titolo che riguarda il tetto della casa parrocchiale. I cantieri chiederanno un investimento complessivo di 500.000 euro, 300.000 euro della CEI, il resto bisogna aiutare come cittadini e come appunto cittadini di Caravaggio, aiutare questa sistemazione. Ci sono delle foto sul giornale di Triviglio, e veramente è messo veramente male come tetto e la parte proprio sopra l'archivio parrocchiale. Ci sono delle capriate, per chi se ne intende, delle travi in legno veramente pericolanti. Ecco, sempre Caravaggio, appuntamento 5 settembre al Teatro San Carlo per la 27ª edizione del convegno di diritto internazionale di Sumi della Pace della Croce Rossa Italiana. Veramente ha un altro appuntamento, prima avevo detto del 4 sull'insegnamento, l'educazione dei nostri figli, questo invece è il convegno della Croce Rossa Italiana. Ecco, poi ci sono ovviamente notizie che riguardano anche gli altri paesi di limitrofi. Mi fermo qua e passo direttamente alle notizie in prima pagina dell'Eco di Bergamo. Ovviamente avete visto, ricorre il 10° anniversario del terremoto di Amatrice, ci sono ritardi nella ricostruzione, non è semplice ricostruire subito, e poi vedremo quello che si riuscirà a fare. Cade l'elicottero, 2 feriti, per fortuna non c'è stato nessun morto questo incidente. Caritas a Bergamo, l'estate degli ultimi, aumentano gli under 30, dormitori pieni, più giovani chiedono ascolto e aiuto. Ecco, poi ci sono varie notizie che riguardano a livello mondiale, guerra in Iran, guerra Ucraina-Russia, i vari summit europeo dei volonterosi, abbiamo sentito nei social, in televisione. C'è un'intervista al meeting di Rimini di Comunione Liberazione di padre Francesco Ielpo,
dal 2025 custode di Terra Santa e parla: noi senza nemici, questo è il senso del nostro restare. Anche i cristiani sono sotto attacco, ma accanto a fatti negativi ci sono pure episodi di fratellanza. Molto bello questo, speriamo che l'amore cristiano vinca sull'odio e sulla devastazione di questa povera gente. Ecco, poi un altro padre Romanelli, in collegamento sempre al meeting di Rimini, parla: Gaza ha sperimentato l'impotenza, ma la nostra scuola è ripartita. Segno di speranza anche per questo. Amatrice, dieci anni dal terremoto, c'è ancora tantissimo da ricostruire. Ecco altre notizie che riguardano direttamente anche la città di Bergamo, le varie iniziative di quest'estate degli anziani, quest'estate così torrida per portare aiuto agli anziani. Sempre per il sisma di Amatrice, Bergamo fu in prima fila nella solidarietà. E questo fa onore veramente a noi. Anche mi ricordo quel giorno, i giorni dopo che era successo il fatto, anche la squadra di Bergamo con il suo presidente Percassi si mosse per prima per portare gli aiuti, e l'ex sindaco di Amatrice dice ancora in un'intervista, il sindaco Pirozzi, verso Bergamo, colpito dalla grande generosità di una città così lontana. Ecco, siccità, ne abbiamo parlato, siccità e disastri ambientali, ne abbiamo vissuto in questi giorni delle frane, sia in Lombardia ma anche Bergamo, la Val Brembana è stata colpita, siccità, rilasci eccezionali hanno salvato la stagione. Con le piogge ripristinate le scorte, ma distribuito solo il 30% dell'acqua in più del 22%. Usiamo meglio ogni goccia. E questo l'invito che faccio io da questo microfono. Non sprechiamo l'acqua, un bene essenziale. Ce ne sarà sempre meno. Chiudo qua, la lettura delle notizie più importanti dell'Eco di Bergamo di oggi. Iniziato il campionato di Serie A, anche la squadra locale del Caravaggio si appresta a partecipare al campionato di eccellenza, ma anche la società Iris, gestita qua dall'oratorio, ha iniziato la preparazione delle varie squadre. Ne sarò più preciso e dettagliato nei prossimi incontri, vi spiegherò bene un po' l'organigramma della società e le varie squadre iscritte ai vari campionati. Ecco, dopo questo inizio un po' a parlare di dell'argomento che ho preparato per oggi. Siamo in un tempo in cui stanno per finire le vacanze, è un tempo in cui vi ho parlato prima, si parla tanto di fonti rinnovabili, di sfruttare meglio l'energia solare, ovviamente ho appena detto di non sprecare l'acqua, avevamo le centrali idroelettriche, fiorenti
anche fino agli anni scorsi, adesso la scarsità, lo scioglimento di ghiacciai mette a rischio anche questa fonte di energia. Ecco, si è parlato e si parlerà, e lo scopriremo in autunno, anche del ritorno, possibile ritorno al nucleare in Italia. Sapete che dopo Comiso era stato chiuso il reattore che avevamo in Italia, e poi si era tentato di parlare ancora dell'energia nucleare. Poi lo vedremo insieme nell'articolo che ho preparato. Ma prima vi parlo di 50 anni, se vi ricordate, dalla fuga di diossina a Meda. Se vi ricordate, c'è stato proprio questo in Brianza, di Seveso, chi si ricorda Meda, ma soprattutto l'azienda era a Seveso, con rilascio, con lo scoppio di, penso, di un diciamo contenitore, e si invase tutta la Brianza di diossina, inquinando il terreno, inquinando l'aria, e ci fu 50 anni fa proprio una sensibilizzazione all'attenzione di queste delle manipolazioni chimiche. Proprio due parole per quanto riguarda questa ricorrenza. Una commossa cerimonia si è svolta nella cittadina che nel luglio del 1976 fu investita da una nube tossica prigioniatasi nello stabilimento della società ICMESA nel vicino comune di Meda. Il Presidente della Repubblica attuale, Sergio Mattarella, ha parlato di intollerabili responsabilità dei vertici aziendali. La presenza di diossina nell'aria fu prima taciuta, occultata e quindi minimizzata. Ma quel disastro portò poi alla direttiva Seveso, una normativa europea che impone chiari standard di sicurezza per gli stabilimenti industriali a rischio. Eppure oggi, in prossimità del Bosco delle Querce, sorto sui terreni contaminati, è previsto il passaggio dell'autostrada Pedemontana Lombarda, che comporterà l'occupazione di circa 20.000 metri quadrati dell'area protetta e l'abbattimento di oltre 3.000 alberi. Ovviamente vive le proteste degli ambientalisti, ma non solo. Se ragioniamo, abbattere 20.000 alberi, 3.000 alberi in una zona inquinata, e questi alberi che hanno ripopolato, che hanno in 50 anni hanno ridato vita a questa parte della nostra provincia, secondo me, una mia interpretazione personale, è da sciocchi e da stupidi. Per far posto a una strada che forse non serve nemmeno. Questo era un primo assaggio di quello che potrebbe essere lo scempio che noi umani facciamo del nostro territorio, del nostro ambiente. Ma parliamo del nucleare. Ci sono dei dibattiti sia a livello politico che a livello di scienze, scienziati che ne parlano, alcuni positivi, altri negativi, perplessi. Vi leggo l'articolo piano piano. Nucleare, nuovo referendum. Si prepara un grande dibattito per una scelta fondamentale, rifiutata già da due consultazioni popolari. C'è un legame molto stretto del nostro paese, cioè l'Italia, all'energia nucleare. Se solo si pensi a Enrico Fermi, Nobel per la fisica del 1938. Considerato a ragione uno dei padri dell'era nucleare, fu a coinvolgimento del progetto Manhattan di costruzione della bomba atomica statunitense nel 1945. Già nel 1946 l'Italia mise in piedi il Centro Informazioni di Studi ed Esperienze, CISE, per far incontrare il mondo della ricerca con quello delle industrie pronte a sviluppare l'applicazione dell'energia nucleare, considerata decisiva da Enrico Mattei, fondatore dell'ENI, per l'indipendenza dal monopolio delle grandi compagnie petrolifere. Allora, torno un passo indietro, sappiamo benissimo la fine che ha fatto Enrico Mattei, venne ucciso perché lui proponeva il nucleare,
ovviamente se l'energia nucleare avesse preso piede in Italia nel lontano 1946, avrebbe sbalzato o scalzato un po' l'industria automobilistica e del petrolio. Nel 1951 fu fondato invece l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, mentre l'AGIP Nucleare iniziò la costruzione della centrale di Latina, il primo e più grande impianto elettronucleare d'Europa, avviato nel 1963 come parte di un piano nazionale che prevedeva l'apertura di 10 centrali nucleari in 10 anni. Una progettazione destinata a scontrarsi con il crescere del dissenso dell'opinione pubblica per motivi ambientali e di sicurezza. L'incidente del 79 alla centrale Three Mile Island negli USA e il disastro in Ucraina di Chernobyl nel 1986 con l'esplosione del reattore centrale trascinarono la vittoria dell'80% dei votanti al referendum del 1987 che portò all'abbandono della produzione di energia nucleare e alla dismissione delle centrali esistenti senza risolvere tuttavia il problema delle scorie radioattive. I combattivi sostenitori del nucleare tornarono alla carica con il patto siglato nel 2009 da Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy, con la previsione di 4 nuove centrali francesi di terza generazione in 10 anni in Italia. Ma ancora una volta, nel 2011, il disastro in Giappone di Fukushima portò in quello stesso anno alla vittoria del referendum già indetto con il 95% di votanti a favore dell'abrogazione delle nuove norme per la produzione dell'energia nucleare. Questa è la storia dal 1946 a oggi. Vedete che in Italia ci sono stati fatti almeno 2 o 3 tentativi per produrre l'energia nucleare, ma l'opinione pubblica la bocciò prima con l'80% dei no e il 95% dei no la seconda volta. Cosa succede adesso? Il ritorno nucleare è uno dei punti fermi del governo Meloni, che ha promosso la nascita della NUC Italia, consorzio tra Enel, Ansaldo Energia e Leonardo, con l'obiettivo di riaprire entro il 2034 la produzione nucleare con reattori di terza e quarta generazione, non temendo un nuovo referendum in base ai sondaggi attuali. I decreti attuativi sono attesi per la fine del 2026. Il Ministero dell'Ambiente e Confindustria puntano a fare di Torino il perno di tale progetto, che è stato contestato tuttavia durante le audizioni parlamentari anche dal Nobel per la Fisica 2021, il professor Giorgio Parisi, che parla di una scelta antieconomica e non competitiva, oltre che dannosa in cambio ambientale. Perciò, prima ancora delle urne referendarie, la questione sarà decisiva nelle prossime elezioni politiche. Ecco, ve l'ho letto di un fiato questo articolo, perché dobbiamo pensarci, dobbiamo avere un pensiero, ognuno avrà il suo pensiero, dobbiamo documentarci come cittadini, come responsabili, perché potrebbe esserci una svolta epocale anche in Italia con la produzione di energia nucleare. Il petrolio sta scarseggiando, le fonti alternative non decollano e per questo il governo attuale, ma sulla scorta di studi fatti anche dai governi precedenti, sta tentando di puntare su questo. Ovviamente io non mi esprimo perché non conosco, non ho le competenze adatte per esprimermi per un pro o un no, ma cerchiamo di tenerci, è un invito un po' per tutti, di tenerci aggiornati a leggere e capire quello che può succedere in caso di costruzione di per optare appunto per la produzione nucleare in Italia. È anche vero che al di là delle Alpi, proprio appena dopo il confine italiano, in Francia, c'è una centrale nucleare molto ampia e molto ben strutturata, una centrale nucleare francese. E ovviamente quello che produce i venti li portano anche qua in Italia. Ma tutto questo è un'opinione, è tutta da verificare, è tutta da studiare
e veramente con cognizione di causa. Ecco, dopo questa bella chiacchierata ascoltiamo una canzone che è il Ciel Rosso, che vi faccio ascoltare volentieri, riascoltare. Un'altra umanità, una canzone di speranza, di gioia e di diciamo attaccamento a quello che è il nostro essere umani, il nostro essere creature di un Dio che ha voluto che sulla terra ci fosse questa unione, questa fratellanza che non c'è ancora. Ecco, sentiamo il Ciel Rosso che canta un'altra umanità.

Ecco, poi una notizia di traffico. Dal 1° di settembre al 4

Ecco, dopo aver ascoltato il Gerrosso, veniamo agli ultimi 5 minuti insieme. Siamo ormai alla fine di agosto. Per chi ha l'orto, per chi ha anche non solamente dei vasi di erbe aromatiche o qualche cosa sul balcone, chi ha il giardino, e vediamo insieme quello che ci può dare questo ultimo scorcio di agosto a livello di frutta o verdura. Si possono ancora raccogliere more, lamponi, l'uva, e abbiamo visto che la vendemmia è stata anticipata, molto anticipata rispetto agli anni scorsi, fichi e melagrane. Siamo all'ultimo raccolto di zucchine e pomodori, ma invece peperoni e peperoncini stanno ancora maturando, ci vorranno ancora quei 10-15 giorni. Poi facciamo scorta di aromatiche perenni da essiccare, come timo, come anche il basilico stesso. Possiamo raccoglierlo perché è alla fine per poter fare il pesto, poterlo comunque farlo essiccare e triturare, ma soprattutto la maggiorana, appunto il timo, tutte le erbe aromatiche che in questo periodo finiscono un po' il loro ciclo. Questo perché durante i mesi invernali potremo avere dei profumi, dei sapori naturali. E anche la soddisfazione di poter dire sono i miei, non sono andato a comprare niente e sono riuscito a coltivare qualche cosina di così importante. Ecco, ma negli ultimi minuti permettetemi un augurio personale. Per quanto riguarda la mia famiglia, è una settimana molto importante. Oggi compie gli anni mia figlia, la seconda, il 25 agosto. Tantissimi auguri Valeria, senz'altro non mi sente perché è in vacanza, a livello familiare ha già ricevuto diversi complimenti per gli auguri, ma soprattutto il matrimonio annunciato di sabato pomeriggio alle 15:30 a San Bernardino coinvolge direttamente anche la mia famiglia. Si sposa mia figlia la prima, Chiara. Io e mia moglie siamo veramente felici di questo. E niente, è una settimana molto importante dal punto di vista personale, affettivo, di famiglia, ma soprattutto dal punto di vista dell'insegnamento cristiano. È bello vedere i figli che fanno la loro strada, lo sappiamo tutti, ma soprattutto è bello capire che sono riusciti a comprendere quello che a livello di anche comunità parrocchiale siamo riusciti a trasmettere loro. Perciò, qua chiudo, tantissimi auguri a Valeria per il suo compleanno di oggi e a Chiara per il matrimonio di sabato pomeriggio. Con questo, e con un'ultima canzone dedicata a Maria, Roberto vi saluta, vi dà appuntamento per quanto ci riguarda martedì prossimo con i programmi di Radio Magnolia. Da Caravaggio, che ovviamente fa parte di Radio Cittanova in Blu Cremona, proseguono anche in questi giorni. Domani no, che purtroppo sono delle esequie della signora Maria Montanari alle ore 9:30 qua in parrocchia. Ecco, prima di salutarci, allora un'altra canzone, è sempre la stessa. Ho dei bellissimi ricordi di questa canzone, di quando ero bambino, che andavo con i miei genitori, con mia mamma, al santuario ogni tanto, e ogni tanto si intonava questa canzone dedicata a Maria. Poi il mese prossimo è proprio dedicato alla nascita di Maria Bambina, e poi lo vedremo, sentiremo insieme.

consumato questa canzone, Roberto vi saluta con le note, con la preghiera a Maria, apriamo questa settimana con un augurio a tutti di trascorrere felicemente questi giorni che sono un po' più vivibili, si è rinfrescato un po', si respira meglio, si possono fare anche, per chi può, delle belle passeggiate per riprendersi da quel caldo ossessivo delle settimane scorse. Buona giornata a tutti, vi lascio i programmi di Radio Città Nuova in Blu, Cremona. Da Roberto è tutto, ciao a tutti e buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Branham ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi ucraini di accelerare la produzione dell'arma. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario anche con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina, fa sapere la Casa Bianca. E del Medio Oriente, tra guerra e speranze di pace, si è parlato ieri al meeting di Rimini con la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono di Raffaella Frullone.
2: A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: La crisi in Medio Oriente porta alle stelle i prezzi del gasolio. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro, e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro. Avvio di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,55% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Ecco qui, pronto e naturalmente pronto all'appello, e anche con tutti voi vi vedo, vi ascolto, anche vi leggo, soprattutto grazie ai vostri messaggi. Benvenuti, ben ritrovati nel nostro appuntamento del mattino, il nostro magazine, tutto da sfogliare idealmente, ma da ascoltare soprattutto con tutti i nostri contenuti anche oggi fino alle 13. Saluto e ringrazio colui che ci accompagnerà in regia, ovvero il mister Lorenzo Sada, grazie a lui. Grazie anche a tutti quelli che ci scrivono, ovviamente l'indirizzo rimane il medesimo, diretta radioinblu.it, anche per raccontarci, visto che insomma l'ultima notizia non delle più piacevoli data dal nostro Piero Achille Dolfini all'interno delle news riguardava l'aumento esasperato, esasperante anche della benzina, del gasolio. Fateci sapere insomma come la pensate, insomma quanto è grosso, grande e soprattutto vuoto il vostro portafoglio in questo periodo per fare il pieno della benzina. Vi aspettiamo.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo della capacità di ricostruirsi, di reinventarsi, partendo magari da un punto zero in cui la vita scompiglia le carte e dobbiamo capire chi siamo, di che materia siamo fatti e in che direzione vogliamo andare. Lo facciamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Andrea Di Vicenzi, atleta e performance coach. Ben trovato e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Intanto ti incrociamo qua a Cremona, lo possiamo dire a chi ci sta guardando e ascoltando, in anticipo rispetto a quando vedranno la puntata, perché stai per partire per un'impresa vera e propria che si ispira ai quattro elementi. Giusto?
2: Esattamente, è la mia quinta impresa sportiva che chiude questi 5 anni di un progetto chiamato Progetto 22-26, ideato nell'inverno dal 21-22 con la mia squadra, che immaginare il 26 sembrava tanto lontano, ma ci siamo arrivati, perciò siamo stati nel 22 in Islanda, siamo stati nel 23 in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, nel 24 abbiamo percorso la Blues Highway da Chicago fino a New Orleans, 2600 km, 7 stati, un'avventura magnifica. L'anno scorso abbiamo stabilito 10 record del mondo sul velodromo di Palma de Mallorca e in questi anni era già nata l'idea di chiudere questi 5 anni nel nostro paese, perché è bellissimo viaggiare all'estero e appoggiare le mie due ruote in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese casalasco.
1: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista, abbiamo questa anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, saranno, mi sono segnata 35 tappe per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
2: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i quattro elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
1: Abbiamo solo scoperto in questo caso, diciamo, con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a...
2: Ma ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che...
1: E a sentire anche.
2: Sì, perché arrivo dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020, che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare, sono due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato. Allora ti metti sui rulli in garage.
1: Chiaramente non li hai fatti davvero.
2: Esatto.
1: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
2: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome alle mie bici. Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo, perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura, e devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura, l'amore per la bici è un qualcosa che sta...
1: Perché si crea una relazione uno a uno, cioè non è più una, non è un oggetto sportivo.
2: No, non c'è...
1: È un po' parte di te quando fai questo.
2: Non c'è magari, a differenza del cavalcare, no? Un cavalca, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
1: Di superare non solo le regioni, ma anche un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
2: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
1: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Mm-hmm. Tu di che materia sei fatto?
2: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci, devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio linfa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo, e sono due realtà.
1: Va messo a terra, insomma.
2: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
1: Con tutto quello che deve crescere.
2: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
1: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà.
2: E poi dopo, e quando, dopo, quando lo stai vivendo, ecco perché mi piace molto anche, dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno, però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare, poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
1: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
2: si mobilitano delle aziende, perché comunque
1: devono sposare un sogno, ecco.
2: Devono, sì, perché poi vengono messe, come la Lombardo che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo, in Sicilia, e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
1: a chi la costruisce, di team anche in quel caso,
2: e tutti vogliono dare il meglio. Sì. Allora, se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma, si partono con dei presupposti abbastanza alti.
1: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario e ti trovi comunque a essere un adulto che deve andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
2: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitario, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono per non tirartele, diciamo così.
1: Di non preoccuparsi. Nel senso di preoccuparsi.
2: Questa è una mia caratteristica, infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento, appunto, ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
1: Siete storie diverse.
2: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni, è lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna, secondo me, lavorare. Serve, secondo me, anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima,
1: sulla visione anche che sia di sé Questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
2: Assolutamente, oggi, anzi secondo me, oggi si

0: accade farne una forza anche.
1: Ah, se beh, controvento l'adattamento...
0: trova il modo di diventare una vela, insomma.
1: Beh, l'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che sono quella di 17 anni, con un arto in meno, che non è... molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto.
0: Non c'è un momento,
1: ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove mi sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011, perciò ho impiegato un percorso di 21 anni per riuscire a sentirmi oggi una persona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? che una diversità.
0: E questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
1: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose ci possono indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel delle difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro, ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini. E forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
0: Piuttosto, delle
1: situazioni, certo. Sì, piuttosto che aspettare, perché se quegli altri non arrivano, perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, mi piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero, no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione. Cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale o il caso non esiste e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento? E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
0: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto.
1: E qui c'è il discorso del treno, aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o negli anni, dipendentemente da dove vuoi arrivare. Perché anche con gli atleti faccio sempre l'esempio: se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella
0: poi devi saltare.
1: Dopo sì, devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
0: Certo.
1: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto, e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi
0: hai preparato male il salto
1: e salti dall'altra
0: e
1: parte
0: fuori, è un problema chiaramente.
1: Sì.
0: E, ecco, parlando di, chiaramente tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina,

0: Ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
1: Sì,
0: Qualcosa che sempre.
1: ce l'ho sempre al collo. Mi
0: Quello
1: piace
0: che vedo
1: molto,
0: adesso.
1: sì, mi piace molto la rosa dei venti perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto, oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, va benissimo se piove,
0: Meglio,
1: meglio se piove,
0: divertiamo di
1: perché
0: più.
1: devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo. Se piove, se sarà vento, dovrò pedalare
0: Anche
1: sotto
0: perché il tempo
1: alla
0: cambia, tu
1: pioggia.
0: cambi regione e
1: Ma può succedere
0: spazi.
1: la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da
0: Ok,
1: neve in
0: quindi.
1: quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche
0: Però
1: la direzione.
0: tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento e
1: Grazie.
0: tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa
1: Compenso.
0: impresa. Assolutamente direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
1: Grazie mille, grazie.
0: Grazie mille a te Andrea per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza. E averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
1: Grazie.
0: Grazie davvero. Voi restate con noi su Riflessi Mag, troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete e non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina sei più bella di me, sento le gocce del lavandino.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un sostegno per i reclusi, raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Chiavari, cittadina ligure di circa 28.000 abitanti, la riforma giudiziaria del 2012 ha portato alla soppressione del tribunale accorpata a quello di Genova. Contemporaneamente la casa circondariale chiavarese è stata trasformata in casa di reclusione per un massimo di 72 detenuti per i quali sia stata comminata una pena definitiva. Ci racconta questa nuova realtà l'attuale direttrice Darlene Perna.
2: È una casa di reclusione, quindi con pene definitive, a trattamento intensificato, quindi con un'apertura alle camere detentive per circa 10 ore al giorno, che crea una grande forma di responsabilità anche in capo al detenuto stesso, che è tenuto a rispettare gli altri, a rispettare gli spazi, in più ampi, diciamo, di un istituto chiuso in cui la gestione è soltanto della camera detentiva, perché loro hanno la possibilità di gestire tutta la sezione e di sfruttare tutta la sezione, ma nel rispetto dell'altro.
1: Benché il carcere di Chiavari goda di una migliore vivibilità rispetto ad altri istituti di pena, le regole e la condizione stessa di reclusione privano i detenuti della loro autonomia anche nelle mansioni più semplici.
3: Non avere l'autonomia su quasi nulla è un'esperienza che quando sei fuori non sai cosa vuol dire. Cioè, tu per qualsiasi cosa devi chiedere il permesso e per qualsiasi movimento devi essere autorizzato. E non puoi fare quello che vuoi o che desideri, ma soltanto quello che ti è permesso dalle regole, dalle leggi, anche da chi le mette in pratica.
1: Don Franco Brioni è il cappellano da quasi 30 anni della casa di reclusione di Chiavari. Ha assistito ai vari cambiamenti e insieme ai volontari della Caritas diocesana è diventato un punto di riferimento importante per la quotidianità dei detenuti e del personale che opera all'interno della struttura.
2: Il ruolo del cappellano è un ruolo proprio di un po' di guida in realtà, oltre che spirituale puro, perché è una figura di riferimento per tutti, a prescindere dal credo religioso di ognuno. E tutti sanno di poter fare riferimento al cappellano e di poter avere conforto o anche sostegno, che non è soltanto quello spirituale ma economico, di indumenti o quello che può essere una necessità di chi non ne ha le possibilità.
3: Io personalmente posso dire che il carcere mi ha insegnato tantissimo, l'esperienza del carcere, l'esperienza del contatto con questo mondo che è abitato da persone detenute che scontano una pena, poliziotti che lavorano all'interno del carcere, e amministrativi che coordinano e regolano quello che è la vita del carcere, poi il personale sanitario, cioè è veramente un mondo che ruota intorno al detenuto. A me ha insegnato tantissimo.
1: Il volontariato nella casa di reclusione di Chiavari assume i volti di tante persone. Francesca Martino, dopo tanti anni trascorsi dalla parte della giustizia, ha voluto cambiare prospettiva.
4: Sono qui dal 2014, circa 10 anni, più di 10 anni, e vengo dall'ambiente del tribunale, l'ambiente penale del tribunale dove facevo il cancelliere. Però vedere il carcere dalla parte della giustizia non è come vederlo dalla parte dei carcerati, per cui quando sono andata in pensione ho sentito che potevo fare questa scelta.
1: Rita Compagnoni è una veterana del volontariato in carcere, ci parla di un'esperienza arricchente per lei e per le persone che incontra.
5: Dal mio punto di vista, quello che a me fa piacere, che io desidero, è capire se c'è uno spazio nel quale si possa camminare un pochino insieme.
1: Ogni sabato nella cappella, all'interno dell'area detentiva, viene celebrata l'Eucaristia, che diventa occasione di dialogo e di relazione tra i volontari e i detenuti, come ci racconta Barbara Rivara.
6: A volte ci fermiamo dopo la messa per ascoltare alcune persone, per chi lo fa richiesta o persone che ci segnala Don Franco, e ci occupiamo anche un po' del guardaroba che è nell'ufficio di Don Franco, dove ci sono appunto indumenti, oggetti, cose per l'igiene personale che alcuni detenuti non possono, che non hanno visite, quindi non hanno nessuno che gli porti queste cose o non le possono acquistare. E E poi cerchiamo anche di tenere un collegamento tra quello che succede dentro, gli ascolti che abbiamo dentro e l'esterno.
1: Il carcere è lo specchio della società esterna, ci spiegano i volontari. Per chi si apre alla relazione può diventare un punto di partenza per una nuova vita.
6: Il tempo che si trascorre in carcere può essere un tempo fecondo oppure può essere un tempo che sospeso. La speranza è che sia un tempo che diventi fecondo.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Brnam ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni militari annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due le persone

0: persone morte a Zaporizhzhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti, ancora per oggi in vigore la proroga al taglio delle accise sul gasolio.
1: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, Facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli 2 giorni, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,44%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Lo sport, il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato. L'Olimpico, la Roma, ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: del weekend. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Ben ritrovati da Max Occhiato in questo weekend, in questa giornata, in questo primo pomeriggio del 28 settembre. Buon sabato a tutti, ovviamente, su In Blu 2000. Siete benvenuti anche attraverso i nostri contatti. Un saluto a quelli che ci seguono dal DAB, dal canale 728 del Digitale Terrestre, anche dal nostro sito, ma soprattutto dalla nuova app Play 2000. In ogni luogo ci seguite, ci ascoltate, ci scrivete anche attraverso la mail diretta @radioinblu.it. Perché queste sono le classifiche del weekend. Primo appuntamento di stagione con il riepilogo totale di quello che abbiamo vissuto, raccontato e soprattutto ascoltato durante l'arco di questa settimana. Quindi, a cominciare da lunedì scorso, faremo questa carrellata ovviamente di un'ora con tutte le prime posizioni, anche le novità musicali della settimana, ma non solo, perché ovviamente le classifiche vanno anche a sondare, a vedere quali sono i movimenti di classifica del box office dell'ultima settimana al cinema per quanto riguarda gli incassi in Italia. E poi parleremo naturalmente anche di libri, quindi ci saranno dei consigli editoriali e vedremo anche con classifiche comparate cosa è accaduto in questi ultimi 7 giorni per quanto riguarda appunto i libri più venduti. Detto questo, detto tutto, iniziamo con la musica. Ci sono gli Spandau Ballet.

0: La musica.
1: E iniziamo proprio con la musica, il nostro viaggio di questo fine settimana con le classifiche del weekend. Cosa vi ho raccontato lunedì scorso? La chart Italia, vediamo quali sono stati i singoli più ascoltati negli ultimi 7 giorni. Ovviamente tutto cambierà dalla prossima settimana, ma un bel riepilogo lo facciamo volentieri. Al numero 10 era stabile il singolo dei Coma Cose, Mala Vita. Al numero 9 abbiamo trovato stabile Bunker 44 con Estate 80. I ritmi di Mezzorotto insieme a Big Mama dall'estate 2024 resistono in 8ª posizione, ma in discesa Alessandra Amoroso, appunto Big Mama. Numero 7 manteneva la sua posizione stabile Elodie con Black Nirvana. Tra i singoli italiani più ascoltati nel nostro paese, al numero 6 in salita Per Due Come Noi di Olly e Angelina Mango, bella collaborazione questa. Ritmo e bocca mitraglia per Mahmood con Ratatà, lo abbiamo incontrato al numero 5 in discesa. Numero 4 in discesa Tony F e Gaia con Sesso e Samba, uno dei tormentoni della scorsa estate. Ed entriamo in top 3 per quanto riguarda la chart Italia di lunedì. Al numero 3 in discesa c'era Anna con 30 gradi, fa caldo, insomma, non so in questo weekend dalle vostre parti, comunque l'estate è stata per un po' torrida. Al numero 2 in salita il nuovo singolo di Tananai con Ragni, e svettavano e svettano tutt'oggi, forse, non si sa, ci aggiorneremo per questa classifica lunedì prossimo, i Pinguini Tattici Nucleari al numero 1 della chart Italia, Romantico ma muori.

Un momento d'oro per i pinguini tattici nucleari, sono ritornati alla grande con la loro Romantico Amori. L'abbiamo incontrata questa canzone alla numero uno della settimana della Chart Italia, qui alle classifiche del weekend, riepilogo di questa settimana insieme, ma c'era anche una bella classifica che vi ho raccontato lunedì scorso, quella dedicata alla chart italiana con canzoni anche internazionali, cioè praticamente i singoli più venduti, più ascoltati, più suonati nel 1978-1979. Quindi andiamo con ordine al numero 10. Ci trovavamo nel nostro paese un grande successo che è tutt'oggi, quello di Adriano Celentano con Ti Avrò. Al numero 9 Liu, Gli Alunni del Sole, chi se la ricorda? Ecco, ditemelo. Al numero 8 Grease, Frankie Valli, colonna sonora storica. Numero 7, tra le canzoni più ascoltate nel 1978 in Italia c'era anche Triangolo di Renato Zero. Andiamo alla numero 6 con Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci. Al numero 5 The Bee Gees, altra colonna sonora entrata nel mito, questa era Staying Alive. Mentre al numero 4 You Are The One That I Want, il bel duetto di Olivia Newton-John insieme a John Travolta, sempre con quel ciuffo all'epoca di Grease, tutto bello laccato, che non si muoveva neanche di una virgola, neanche con un tornado, neanche con il vento fortissimo. E andiamo subito nella zona podio. Wuthering Heights, la canzone di Kate Bush, figurava al numero 3 tra le più ascoltate. Nella zona podio anche Tu di Umberto Tozzi, grandissimo. E la numero 1 del 1978-1979, la più ascoltata e venduta, la canzone di Lucio Battisti, Una donna per amico.

0: La musica.
1: Queste sono le classifiche del weekend. Io sono Max Occhiato a tenervi compagnia fino ovviamente alle 15, quando partiranno le parole del weekend. Ma intanto pensiamo a quello che è accaduto durante questa settimana, e la musica, come avete sentito, la fa da padrona, anche la fatta da padrona nella giornata di martedì scorso, quando abbiamo preso in rassegna, in esame, la classifica di Billboard aggiornata. Quindi andiamo un po' in USA a vedere quali sono i gusti musicali degli americani. Al numero 10 Kendrick Lamar con Not Like Us. Numero 9 in discesa Sabrina Carpenter, che abbiamo trovato in tante posizioni di questa classifica. La canzone in questione al numero 9 è Please Please Please. Al numero 8 Taste, To Guarda, di nuovo Sabrina Carpenter, in questo caso in discesa. Al numero 7 Lose Control, la bella canzone di Teddy Swims. Al numero 6 abbiamo incontrato Billie Eilish con Birds of a Feather. E al numero 5 in discesa Lady Gaga e Bruno Mars con Die With a Smile. Andiamo alla 4, dove c'è un vero nuovo fenomeno musicale internazionale, tale Shepherd Loan, una giovanissima cantante che ne ha fatta tanta di gavetta, un po' come Sabrina Carpenter, prima di esplodere letteralmente con questa canzone che è Good Luck Baby, che troviamo in salita al numero 4. Andiamo in zona podio per la classifica di Billboard. Numero 3 Espresso, stabile Sabrina Carpenter. Al numero 2 Post Malone con I Had Some Help, la troviamo in posizione stabile. E un nuovo fenomeno musicale tutto americano è quello di Shabuzi, che occupa la posizione numero 1 questa settimana con 23 settimane di permanenza totali per A Bar Song, il sottotitolo è Tipsy. Noi andiamo ad ascoltare la numero 5, il duetto strepitoso di Lady Gaga e Bruno Mars, questa è Die With A Smile.

Magnetica, bellissima ballata romantica, questa di Bruno Mars e Lady Gaga insieme con Die With A Smile, che abbiamo trovato nella classifica di Billboard degli ultimi 7 giorni tra i singoli più suonati negli Stati Uniti d'America, una classifica che si aggiorna continuamente con i gusti appunto degli Stati Uniti d'America, degli americani, che poi portano anche da noi queste sonorità veramente strepitose. Era la posizione numero 5 di Billboard di questa settimana, ma c'è stata anche una bella occasione per riscoprire le classifiche dal passato, sempre per quanto riguarda appunto Billboard. L'anno che ho scelto questa settimana per voi è stato il 1980, in particolare ci siamo soffermati sulla classifica del 19 gennaio di quell'anno, dove troviamo le prime 5 posizioni, canzoni davvero storiche. Quindi andiamo con ordine: al numero 5 in discesa c'era Stevie Wonder con Send One Your Love, al numero 4 in salita Kenny Rogers con Coward of the County, al numero 3 zona podio per Rupert Holmes con Escape, canzone che all'epoca era in discesa, al numero 2 salivano Captain and Tennille, la loro canzone Do That To Me One More Time, mentre al numero 1 svettava il re della musica pop internazionale Michael Jackson, questa è Rock With

0: libri.
1: E a questo punto del nostro pomeriggio voltiamo pagina. Buon sabato a tutti, buon weekend qui su In Blu 2000. Queste sono le classifiche del weekend per raccontarvi cosa è accaduto mercoledì scorso, quando insomma abbiamo esplorato insieme alla classifica e comparato classifica dei libri, da un lato quella del Mondadori Store, che è in continuo aggiornamento. Infatti ci sono anche delle sorprese rispetto a quello che vi ho raccontato mercoledì scorso, però sarò più preciso la prossima settimana. E poi dall'altra parte anche la classifica di Amazon, per vedere quali sono i libri più acquistati in rete dagli utenti. Allora andiamo con ordine. Mondadori Store, vi ho proposto la settimana scorsa questa classifica e quindi andrei subito dalla numero 5, dove abbiamo trovato Limitless Senza Morale, questo volume 1 di Karen V. Al numero 4 un libro molto intenso, quello di Milena Palminteri, edito da Bompiani, Come l'arancio amaro. Al numero 3 E volavamo sopra la paura, la storia di questa famiglia provata dal dolore, dalle ferite, anche dalla malattia, Noi e Cesare nella mano. Valentina Mastroianni ce lo racconta in questo intenso libro edito da De Agostini, che abbiamo incontrato al numero 3. Al numero 2 c'era Sisters, con fotografia autografata, parliamo della bio di Paola e Chiara, praticamente edito da Rizzoli, dove si racconta l'ascesa di questo duo musicale italiano, le conquiste passo passo della notorietà che si sono guadagnate sul campo, poi anche un periodo di stasi, di crisi anche tra le due sorelle, poi diciamo la riesplosione del fenomeno Paola e Chiara già dallo scorso anno, qualche anno fa, proprio con un festival di Sanremo condotto da Amadeus. E quindi le ritroviamo con Sisters, questa storia che racconta appunto la vita anche professionale di Paola e Chiara. Numero uno della settimana, il libro più acquistato è quello di Felicia Kingsley, che è pubblicato da Newton Compton Editori. Parliamo di una conquista fuori menù. Spendo due parole per ricordarvi che è la descrizione di questa storia di tre agenti speciali dell'FBI che si imbattono in indagine in un'indagine risolta poi sotto copertura. È anche un cuoco provetto, da un'altra parte, l'ideale per infiltrarsi quindi nella brigata di questo ristorante italiano che appartiene alla famiglia Villa. Questa è un po' diciamo l'inizio di quello che sarà un racconto tra schermaglie affilate, sfide a colpi di fuori menù, provocazioni anche al peperoncino, insomma un racconto dolce, amaro, ma sicuramente molto divertente, che ha conquistato tutti nella lettura di Una conquista fuori menù di Felicia Kingsley. Andiamo a vedere subito invece quali sono i libri più acquistati su Amazon. Andiamo dalla numero 6, il Devoto Oli Junior, che è uno strumento indispensabile ovviamente per lo studio e le ricerche dei più piccoli, l'abbiamo incontrato al numero 6. Al numero 5 abbiamo trovato Allenare la vita, questo libro di Alberto Pellai, che ci racconta i 10 principi per ridiventare insomma una persona migliore, quindi genitori magari autorevoli in questo caso nelle intenzioni della lettura di questo volume. Andiamo avanti con la classifica di Amazon dei più acquistati. Anche in questo caso incontriamo Valentina Mastroianni con Voleremo sopra la paura, Noi e Cesare mano nella mano. Poi abbiamo Leon, il ritorno, questo film, il film arriva tra poco, questo libro illustrato per bambini, davvero molto interessante. E poi abbiamo al numero 2 Il mio primo dizionario Miot, naturalmente anche qui si parla di giovanissimi che hanno a che fare con la cultura, quindi il nuovo Miot a disposizione, edito con copertina da Roberto Mari. E poi al numero 1 della settimana La storia della Bibbia, Il Dio dei nostri padri, il grande romanzo della Bibbia, commentato e analizzato da Aldo Cazzullo nel Il Dio dei nostri padri. Questo è il romanzo più acquistato su Amazon.
0: Il cinema.
1: Nella giornata di giovedì abbiamo vissuto le atmosfere del cinema, della settima arte, con registi, protagonisti, attori, grandi ritorni dal passato anche con le nuove uscite, ma la classifica Cinetel del box office del nostro paese ci ha proposto veramente delle sorprese e soprattutto anche delle riconferme in qualche modo. Allora andiamola a riscoprire insieme. Al numero 10 abbiamo trovato Vermiglio, questo film che ricordo è stato candidato agli Oscar, almeno per partecipare alla possibile ipotetica shortlist del mese di dicembre, per entrare poi ufficialmente nella cinquina del miglior film internazionale. Al numero 9 La misura del dubbio, film francese, Le Fil. Al numero 8 c'è questo Speak No Evil, Non parlare con gli sconosciuti, che è un remake americano di un noto film danese. Al numero 7 Ricomincia da Tac, che è praticamente il ritorno del milanese imbruttito. Al numero 6 abbiamo un film d'animazione che continua a ottenere buonissimi incassi anche negli ultimi giorni, ovvero Cattivissimo Me 4, lo ribadisco, capisco, lo ripeto, non ho visto neanche un film di questo cattivissimo me, e i Minions mi piacciono parecchio, quindi cercherò di recuperarli. Al numero 5 Il tempo che ci vuole, al numero 4 abbiamo un altro film d'animazione, in questo caso Transformers One, dedicato ai più piccoli. Al numero 3 Never Let Go, A un passo dal male, qui siamo nella zona dei brividi per questa produzione americana. Al numero 2 Beetlejuice, lo spiritello che ritorna nella forma e anche nella cattiveria, quella buona, ironica, di Michael Keaton, diretto da Tim Burton. E al numero 1 un grande incasso stellare, è il caso di dirlo, visto il titolo del film, Inter, due stelle sul cuore, il film che ha incassato di più e che è ancora nelle sale, è stato posticipato ancora di una settimana per quanto riguarda il suo percorso nelle sale cinematografiche, visto il grande successo. Il film più visto di questa settimana è stato Inter, due stelle sul cuore. Vi auguro anche un buon weekend al cinema a questo punto.
0: La musica.
1: Ritornano le classifiche del weekend, ritorna la classifica più fresca che abbiamo incontrato nella giornata di ieri venerdì, e quindi quella ufficiale, perché il venerdì, sapete, escono i dati, quelli più aggiornati di Air One, con tutto l'airplay possibile e immaginabile. Andate a vedere anche su airone.com, nuovo sito già da qualche tempo a questa parte, che vi offre una panoramica veramente vasta di tutto quello che è il mondo della musica italiana e anche dei singoli di maggior successo. Quindi vediamo l'airplay radiofonico nazionale degli ultimi 7 giorni come è cambiato, con i sali scendi di classifica dei brani più ascoltati in radio. Quindi al numero 10 troviamo i Coldplay con We Pray, con tantissimi altri artisti, tra cui Little Sims. Al numero 9 in discesa Good Luck Babe, la canzone di Chappell Roan. Al numero 8 salgono questa settimana, con tutti i musicisti al seguito, The Weeknd, Dancing in the Flames. Al numero 7 Holly, Angelina Mango, il bel duetto romantico di Per due come noi in salita. Numero 6 stabile Billie Eilish con Birds of a Feather. Mentre al numero 5, l'abbiamo ascoltata anche in questo weekend, Die With a Smile, la canzone di Lady Gaga e Bruno Mars insieme, che però scivolano giù di qualche posizione. Al numero 4 abbiamo la riconferma di un grande talento, quello di Tananai, che scende di posizione con la sua nuova Ragni, e siamo nella zona del podio. Medaglia di bronzo per Mark Hambor con Belong Together. Nell'airplay radiofonico nazionale di questa settimana al numero 2 si conferma un grande successo che tra poco ascolteremo, quindi vi lascio un po' in sospeso. In discesa, quindi non è più la regina di questa classifica, i re di classifica, ancora una volta voi direte ancora, ma sì, li abbiamo ascoltati con piacere anche oggi per quanto riguarda la chart Italia. Sono loro al primo posto, agguantano la prima posizione, Pinguini Tattici Nucleari, la loro canzone la più ascoltata in radio con Romantico Ma Muori. Ma noi vi facciamo ascoltare la numero 2, questo fenomeno latino, lei si chiama Karol G con Siantes Tu Hubiera Conocido.
2: Che lo che, tamo a rulai, empezó el verano, fuego.

Carol G, la bionda latina che fa girare la testa veramente a tutti, anche diciamo ad Andrea Bocelli, che ha duettato con lei con un grande singolo di successo, una rivisitazione di Vivo per lei, Porelia. E Carol G che ritroviamo anche nella classifica di Ruan questa settimana, l'abbiamo trovata proprio nella giornata di ieri venerdì, in qualche posizione sparsa. Adesso sarò più preciso, andiamo a vedere quali sono i video più visti degli ultimi 7 giorni nell'airplay televisivo di Ruan. Al numero 10 c'è The Weeknd con Dancing in the Flames, al numero 9 in discesa il video di Mahmood, Ratata, al numero 8 scende anche Anna con la sua 30 gradi, al numero 7 Billie Eilish con Birds of a Feather, al numero 6 in salita per Due come noi di Holly e Angelina Mango, numero 5 scende Mark Hambor con Belong Together, al numero 4 eccola qui Karol G che la ritroviamo con la sua Si Antes e tutto quello che viene dopo, andiamo in zona podio, al numero 3 in salita il video dei Pinguini Tattici Nucleari, Strano non sono al numero 1 con Romantico ma muori, mentre al numero 2 salgono Lady Gaga e Bruno Mars che abbiamo ritrovato e ritroviamo in questa classifica con Die With A Smile, sono praticamente onnipresenti, mentre al numero 1 sale, quindi il video più visto degli ultimi 7 giorni, Ragni di Tananai, questi sono appunto i dati di Erwan.

alle classifiche del weekend. Abbiamo parlato tanto di musica, anche di musica italiana, e viva la musica italiana, aggiungo, perché ci sono anche ultimi dati che accompagnano il movimento della classifica della FIMI, che come ogni settimana ha pubblicato i maggiori successi di vendita della musica di casa nostra. Pensate che Storie Brevi, il duetto di Tananai e Annalisa, che ci ha accompagnato davvero per tutta l'estate e ci accompagna tutt'oggi, è ufficialmente doppio disco di platino. Poi abbiamo Love You, ha scritto Annalisa al collega Tananai per festeggiare il successo del loro singolo. Tananai ha un motivo in più per brindare: grazie a questo nuovo platino conquistato da Storie Brevi, l'artista ha superato le 3 milioni di copie vendute nel corso della sua carriera, e tutto questo a poche settimane dall'uscita dell'album Calmo Cobra, di cui Annalisa è l'unico featuring, e del tour ovviamente nei Palasport. Tra le certificazioni FIMI di questa settimana c'è anche Gazzelle, che con il suo ultimo album Dentro del 2023 ritorna, ha conquistato il primo platino. Ultimo poi può festeggiare i successi di vendita ancora dell'album Colpa delle Favole e anche del singolo Vieni nel mio cuore. Altre notizie sulle certificazioni FIMI? Ma certo, tra i singoli premiati c'è 100 messaggi, sempre di Lazza, al quarto disco di platino, e Vabbè Ciao di Alfa, che continua a riscuotere successo e che adesso è disco d'oro. Intanto i grandi classici della musica italiana continuano a essere ascoltati e cantati, come dimostrano i successi di vendita in digitale, ad esempio della storica Caruso di Lucio Dalla, immortale davvero, doppio platino, e Bandiera Bianca di Franco Battiato, certificato disco d'oro.

Grazie a tutti voi che mi avete seguito fino a questo momento. Ricordiamo anche Play 2000 per riascoltare tutto quello che vi siete persi con il riepilogo magari delle classifiche del weekend o quelle settimanali. Vi ricordo questo appuntamento delle classifiche di Blue 2000. Ritorna la settimana prossima, lunedì, a partire dalle 14. Ricominceremo con la musica e con Chart Italia. Grazie per essere stati insieme a me. Sono Max Occhiato e tra poco ci ritroviamo con le parole del weekend.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Riunione ieri dei cosiddetti volonterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Rama ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni ha confermato il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre e novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni, ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, colpite anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche in paesi che in qualche modo lo sostengono, Cina compresa. Il perdono al centro della giornata di oggi al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori, e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia.
2: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 70

0: 88.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
1: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
0: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
1: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
0: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
2: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante, impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Uno dei custodi del Museo di Messina, da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, è indagato per false dichiarazioni PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere la sera di Ferragosto, insieme ad altri 3 colleghi che erano in servizio. La sera del furto era stato ascoltato in qualità di testimone, ma ad un certo punto la sua audizione è stata sospesa per le troppe contraddizioni con le dichiarazioni degli altri dipendenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

A tutti giunga un cordiale saluto da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, parleremo del rapporto speciale che aveva Giovanni Paolo II con la montagna. Andremo sull'Adamello e ci guiderà in questo viaggio il maestro di sci Lino Zani.

0: Oggi, cari amici, parleremo, come anticipato, del rapporto speciale che aveva San Giovanni Paolo II con la montagna. E lo faremo guidati da un maestro di sci che ha conosciuto benissimo Karol Wojtyła. Sto parlando di Lino Zani. Lino, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Sto bene?
2: Bene, grazie, grazie in anticipo per quanto ci racconterai. E, Lino, dove ti trovi? Tra le vette dell'Adamello, molto care a Karol Wojtyła?
1: Esattamente, sono proprio nel mio paese, ai piedi dell'Adamello, sono qui a Temù, a 1200 metri, col bel fresco, che proprio bello. Ai piedi di questa bella montagna.
2: Ti invidiamo un po'. Allora Lino, tu hai scritto un libro dal titolo Era santo, era un uomo, in cui racconti in maniera dettagliata il rapporto con Papa Giovanni Paolo II, un rapporto che, come dici tu, ti ha segnato profondamente, a partire dal primo incontro avvenuto, se non vado errato, nel 1984, con il pontefice ancora addolorante per l'attentato di cui era stato fatto oggetto. Ci racconti la genesi di quell'incontro, di quella sorprendente spedizione in montagna a cui partecipò l'allora presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini?
1: Sicuramente è stato un incontro straordinario, fatto con, come giustamente stai dicendo, dal nostro presidente Pertini e del Santo Padre San Giovanni Paolo II. E è stata una giornata straordinaria. Tutto nasce da una lettera scritta da un ragazzo che viveva con noi nel rifugio, che descrive questo bellissimo posto, 3050 metri, pian di neve, e manda in avant scoperta Monsignor Stanislao, che era allora segretario particolare del Santo Padre, in un'ispezione, e da lì iniziamo a organizzare questa sua vacanza. Incredibile, perché il rifugio a 3000 metri era un rifugio molto spartano, gli unici due posti caldi erano la sala da pranzo e la cucina, le camerette erano camerette molto strette, molto piccole, era 1,5 metri per due, con dentro 3 letti che usavamo per i clienti della scuola di sci. E abbiamo tolto i 2 letti sopra e abbiamo deciso di fare un lettino solo per il Santo Padre. E questo succedeva un mese prima della venuta del Santo Padre, quindi erano i primi di giugno. Si decide che il 16, 17, 18 luglio sarebbe venuto a fare questa vacanza il Santo Padre. Però cosa succede? Che ai tempi usavano i mezzi dello Stato italiano, quindi c'è una richiesta di un volo che da Roma andava a Verona e di un elicottero che da Verona andava sul ghiacciaio. Non tanto allora nostro presidente Pertini, ma il suo staff si domanda: ma dove deve andare il Santo Padre, che non c'è niente di ufficiale in programma? E quindi il nostro presidente chiama il Santo Padre, perché erano molto amici, chiede: ma dove vai? Che il Santo Padre a quel punto non gli può mica raccontare una balla, gli dice: guarda, vado a sciare 3 giorni sull'Adamello. E pensando che 3 giorni dalla partenza il nostro presidente ha un sacco di impegni, gli dice: dai, perché non mi accompagni? E quindi anche Sandro Pertini accetta l'invito, gli dice: ma sì, andiamo. E così, oltre il Santo Padre, arriva anche il presidente. Quindi quel giorno, quel lunedì 16 di luglio, è un giorno straordinario, perché in questo rifugio arriva il presidente della Repubblica e il nostro amato Papa, e inizia questa giornata bellissima dove portiamo

la signora aveva cosa preparato di buono oggi, e la mamma gli dice: di strozza preti. Quindi il Santo Padre, che era salito in camera a cambiarsi per venire a pranzo, incontra il nostro presidente, che gli dice: Santità, oggi la facciamo fuori. E quindi pensa che pranzo è iniziato. Un pranzo straordinario, fatto di racconti tra due amici che si trovavano in questo rifugio con un pian di neve, con centinaia di chilometri quadrati di ghiacciaio. A questo finestrone, però poi il grappino che si era fatto alla mattina, un po' il vino. A un certo punto il nostro presidente dice: ah, dobbiamo dirlo a tutto il mondo che siamo qui a sciare, e quindi non ce la fa a mantenere il segreto, perché era tutto segreto lassù, nessuno poteva salire, perché si era deciso di dare questa notizia, che su questo ghiacciaio, essendo ghiacciaio dove è stata combattuta la prima guerra mondiale, si doveva far saltare queste bombe che erano state trovate, mentre invece su c'era il Santo Padre e il Presidente.

0: Lino, una curiosità. Come sciava Giovanni Paolo II? E poi avete mai gareggiato?
1: Gareggiato no, e c'è stata una sfida però, è più avanti nel tempo, perché ho avuto la fortuna di portarlo poi a fare queste sciate segrete il martedì nelle località vicino a Roma, Campofelice, Vindoli,
2: sotto in Abruzzo.
1: In Abruzzo sì, perché era facile da raggiungere, in un'ora, un'ora e mezza eravamo a sciare. No, sciava bene, pensate che sciare 7-8 ore in estate sul ghiacciaio era un atleta, insomma, era stato ferito. L'unico problema che aveva in quel periodo, aveva 66 anni, doveva mangiare più volte al giorno per potersi poi scaricare, ecco, perché non avendo più tutto l'intestino aveva un po' di problemi. Però scendeva da tutte le parti. Ecco, il mio corpo.

0: Cupido sciando su un ghiacciaio era quello di seguirlo, che non mi cadesse in un crepaccio, perché il ghiacciaio è fatto anche di crepacci, quindi quando vedevo che la zona era libera dai crepacci, lo sciavo, gli dicevo via, io andavo avanti, mi fermavo prima del pericolo, e lui scendeva tranquillamente, era veramente bravo.
1: Ecco, nel corso delle vostre passeggiate, Lino, di cosa parlavate e poi vi siete mai fermati a pregare insieme?
0: Ecco, la cosa più bella, sì, erano giornate di svago, perché lui aveva probabilmente bisogno di queste giornate di libertà, però erano anche grandi momenti di grande preghiera. E io mi ricordo il secondo giorno di questa sua vacanza, perché poi è dovuta essere interrotta, perché avendo dato la notizia a tutto il mondo che Santo Padre si trovava a Charles Vadamello, non c'era più la possibilità di garantire la sicurezza, perché ormai la notizia era trapelata. Però quel secondo giorno, quella seconda mattinata, è per me la giornata più bella della mia vita, perché ormai era tutto il giorno, che il giorno prima avevamo state tante ore insieme, la sera avevamo cenato insieme nella cucina, non eravamo più andati nella sala, eravamo rimasti veramente in pochi. E quella seconda giornata facciamo un paio di discese su questo pendio, che è il ghiacciaio dell'Ares, e quando arriva dopo due discese chiede di essere accompagnato su un sasso al passo, dove si domina a 360 gradi tutte le montagne, il Brenta alle nostre spalle, Vadamello, la Fresdanella, montagne di oltre 3000 metri. Questo uomo che si siede su questo sasso e inizia questa preghiera si immobilizza e rimane lì per più di un'ora, non sembrava più sulla terra. E quelle quattro persone che erano lì sul ghiacciaio, che eravamo lì, che camminavamo, ci sembrava di fare un rumore enorme sulla neve, quindi ci siamo immobilizzati. E quindi scende questo silenzio, il silenzio della montagna, e questo silenzio incredibile, a vedere quest'uomo che non sembrava più qui tra noi, ma sembrava già cospetto del Signore per ricevere probabilmente questi messaggi. Io poi ho avuto la fortuna di vederlo parecchie volte, e in queste sue preghiere così mistiche, molto, molto profonde. E poi si riprendeva, poi ho avuto la fortuna anche proprio con lui in questi momenti di parlare, di raccontare, di chiedere al Santo Padre come poteva essere un buon cristiano, perché pensate, io per 5 mesi all'anno vivevo in un rifugio dove qualche volta arrivava qualche prete e diceva la messa, quindi non avevo la possibilità di frequentare la chiesa. E lui mi ha detto: Marino, provati questi bei posti, questi santuari, lui li chiamava così, questi posti dove tu puoi pregare, se sei un buon cristiano riesci a svolgere questo comandamento di frequentare la chiesa la puoi trovare anche in questi posti, e lui l'ha trovata in tantissimi bellissimi posti dove riusciva a ricevere veramente questi messaggi dal Signore.
1: Che tipo di amicizia era la vostra, Lino?
0: Era quasi padre e figlio, cioè un'amicizia di un uomo che ha condiviso con me questi momenti di svago, ma anche grandi momenti di preghiera e di bellezza delle montagne. Ecco, uno dei messaggi più belli che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, quando io ho scalato il mio primo 8000, che sono tornato da questa cima, sono andato 8200 metri, ogni volta che partivo per andare a scalare queste montagne mi regalava una croce da portare sulle cime. Io ho questa bellissima foto a 8200 metri con questa croce in mano, e quando rientro gli faccio vedere questa bella foto, mi dice: Marino, cosa che ti spinge ad andare così in alto? E per noi montanari, quando saliamo queste montagne, soprattutto dopo i 7000 metri, facciamo pochi passi, ma si apre sempre un pezzo di monte sempre più grande. Però saliamo sempre un versante e vogliamo arrivare in cima per vedere cosa c'è dall'altra parte. Siccome a San Giovanni Paolo piaceva anche un po' scherzare, mi diceva: Malino, guarda che dall'altra parte ci puoi arrivare una volta sola. Però avevo 27 anni, ho detto: ma spero di arrivarci più tardi possibile. Però sempre con questa bella foto, mi dice Lino, dalla cima, però a noi montanari, perché lui era, si sentiva un montanaro, la montagna ci dà un grande insegnamento, dalla cima si può solo scendere. E io comincio a pensare a questa frase, dalla cima si può solo scendere, quando lo rivedo dopo, però penso da alpinista, dovete pensare che la cima è solo la metà della salita, poi c'è la discesa che forse è la parte più difficile della scalata, un po' perché si è stanchi, non si ha più questa adrenalina della salita. Però poi lo rivedo a luglio e viene a benedire l'altare che gli avevano dedicato, questo era il 1988, gli chiedo: ma Santo Padre, cosa voleva dirmi? Dalla cima si può solo scendere. E lui aveva questo bel modo di parlarmi, mi prende le mani, me le stringe, mi dice: Lino, nella nostra vita tutti abbiamo una cima da raggiungere, ma la vera difficoltà è saper tornare indietro e saper rinunciare. Il rinunciare è forse una delle cose più belle che mi ha lasciato San Giovanni Paolo II, la rinuncia, che forse in questo momento nessuno sa più rinunciare a niente, abbiamo tutto e... cioè saper tornare indietro, saper rinunciare, è una delle cose belle che mi ha lasciato.
1: Allora Lino, io ti ringrazio per la tua bellissima testimonianza, anche a te strappo una promessa che ci risentiremo spesso. La prossima volta parleremo delle tue imprese in montagna.
0: Grazie a tutti e grazie a Orazio per questa bella...
1: Grazie.
0: Grazie. La possibilità di dare a tutti.
1: Buona giornata a Lino Zani, maestro di sci. Buona giornata, grazie. Lino.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Aiuti ma non soldati, l'Italia conferma sostegno umanitario all'Ucraina ma non partecipa alle esercitazioni militari d'autunno. Notte di attacchi incrociati, al via la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Laccio economico, Trump prepara misure restrittive nei confronti dell'Iran, nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Provvedimenti non solo per Teheran ma anche per i paesi che lo sostengono. Addio Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nella società fondata dal padre, aziendale, azienda distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, dice. Indagato un custode, uno dei vigilanti del museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, indagato per false dichiarazioni, per le contraddizioni con le dichiarazioni dei colleghi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sostegno umanitario ma no all'invio di soldati italiani alle esercitazioni militari. L'Ucraina, nel giorno dei 35 anni di indipendenza, riceve il sostegno militare dei cosiddetti volenterosi, ma con distinguo della Premier Meloni. Intanto, nuova notte di attacchi incrociati. Andrea Domaschio.
2: Si sono contate al minuto 173 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Intanto lavora incessante la diplomazia vaticana, segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher.

0: A Mosca, inviato dal Papa, dove oggi incontra il ministro degli esteri Lavrov. Entro settembre, nuova missione anche del cardinale Zuppi. Rita Salerno.
1: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolitan Toni, numero uno della Chiesa ortodossa russa per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già due volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco. Rita Salerno, linea allo studio.
0: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
2: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
0: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. In corso una riunione in videocollegamento con la Premier Meloni, alla quale partecipano tra gli altri i vice Premier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati, Lupi. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,59% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sospetto focolaio di tubercolosi. All'Istituto di Medicina Legale di Milano 8 persone tra medici e personale sarebbero state contagiate, altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Fausto Nicastro.
3: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzandi, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. Altre 7 persone inoltre sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la scuola di specializzazione in medicina legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. L'università ha assicurato la massima attenzione e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. Il perdono al centro della giornata di oggi, al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia. Raffaella Frullone.
4: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
5: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
4: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
5: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
4: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
0: Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo. Lucia Scione.
6: Restano in ferie forzate i quattro custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia, il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i quattro dipendenti, due donne e due uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e lo aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei quattro custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Sport il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato all'Olimpico. La Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna al Dallara. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Ormai la seconda stagione sta ingranando, quindi noi siamo lanciatissimi e la puntata di oggi esce all'indomani della festa dei nonni, quindi non potevamo che dedicarla proprio a questo tema. Per questo abbiamo due ospiti che sono Barbara Ravazzola, insegnante della scuola dell'infanzia e nonna, ben arrivata.
1: Grazie.
0: E Alberto Bruschi, ex docente, anche tu, e nonno. Quindi
2: nonno.
0: Direi che siete due persone estremamente competenti per parlare del tema. Quindi vedremo come affrontarlo, come analizzarlo, affronteremo diverse tematiche, ma prima di tutto diamo ufficialmente il via a questa puntata. Quindi ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Lo dicevamo prima, parliamo di dell'essere nonni. Voi siete nonni. Come, giusto così, per rompere un po' il ghiaccio, com'è essere nonni? Come lo vivete?
1: Vado.
2: Prima
1: Prima le
0: le
1: signore,
0: signore, vedi
1: prima
0: che
1: le signore.
0: galanteria.
1: La beata nonnitudine la chiamo. No, è molto un'esperienza totalizzante, molto bella, un bene immenso, infinito. Ricevi, ma cioè dai tanto, ma ricevi anche tanto. E la prosecuzione comunque della tua famiglia, vedi crescere i frutti comunque del tuo lavoro, anche di mamma. Tempo bello che dedichi a qualcuno cui vuoi un bene dell'anima.
2: Sì, anche per me la parola totalizzante è forse quella più adeguata, nel senso che, come dire, è proprio un vivere in pienezza, no? In totalità, quella che è l'esperienza dell'amore. Perché uno si sposa e dice, ecco, questo è il vertice dell'amore, no? Poi ai figli dice, no, no, questo è ancora di più, no? E pensa di essere arrivato. E poi arrivano i nipoti e veramente uno, come dire, fa esperienza di un dare tutto completamente nuovo,
0: Un altro livello.
2: completamente diverso, esatto, che dice allora è più grande ancora, ecco, no? Per cui ti avvicina proprio a quello che desideriamo tutti, no? C'è una pienezza, proprio una totalità.
0: Allora, su questo aprirei la nostra prima rubrica. Ci spostiamo nel nostro osservatorio. Di solito partiamo da un titolo, oggi partiamo da una considerazione, cioè la festa dei nonni, che è una festa laica, tutto sommato, storicamente però è associata alla festa religiosa degli angeli custodi. Non credo sia un legame casuale quello che è nato. Voi vi sentite un po' angeli custodi delle vostre famiglie?
1: Sì.
0: In che termini?
1: Allora, sicuramente la porta di casa dei nonni è sempre aperta. È sempre aperta, è un rifugio. Mi commuovo.
0: E questo ci piace, cioè vuol dire che è vero quello che stai dicendo,
1: Assolutamente.
0: che
1: Poi noi abbiamo un nonno in cielo anche, che è il nonno Carlo, che è mio primo marito. E lui sì, è l'angelo custode proprio
0: un
1: per
0: po' in tutti i
1: eccellenza,
0: sensi, ecco.
1: che protegge proprio tutti e veglia su tutti. E comunque i nonni hanno le braccia dei nonni sono come le ali degli angeli, accolgono, proteggono, abbracciano, coccolano, consolano. I nonni sono angeli custodi e poi custodiscono anche il loro futuro, come dire, non è solo questo momento in cui io penso a te, cioè, ma ti penso proprio anche come sarai, chi sarai, che cosa farai, chi incontrerai. Voglio il tuo bene per sempre.
0: Ti ho visto annuire, Alberto, intanto che.
2: Sì, no, ma inutile essere nonni, come dire, è un'esperienza che ti accomuna proprio anche con altre
1: Sì.
2: persone, no? Che vivono la stessa esperienza, ci si racconta proprio queste cose qui, no? E sì, una custodia, no? Cioè, il custode è quello che cura, no? E quindi, come dire, è una custodia nel senso di un vigilare, no? Sul loro cammino, indicandogli sempre il destino di bene, no? Per cui sono stati fatti, ecco. E ovviamente neanche l'angelo custode può sostituirsi alla libertà, no?
0: Certo.
2: Alla loro libertà, no? Però appunto anche davanti agli errori è sempre lì a ricordarci che c'è uno che ti tende la mano, no? Pronto a risollevarti, ecco, no? Per cui, se poi la Bibbia dice, no, che gli angeli sono quelli che hanno sempre davanti la faccia di Dio, no? E quindi capisci che da questo punto di vista qui anche tu hai un ruolo
0: Una
2: fondamentale,
0: responsabilità
2: è una
0: interessante.
2: responsabilità enorme perché va proprio in quella direzione, no? Dicevo prima, di una cura e di indicargli, no, questa misericordia proprio, no? Che è poi quello di cui abbiamo bisogno tutti, insomma.
0: Visto che avete parlato di prendersi cura, una certa cura anche del passare del tempo, aprirei la nostra seconda rubrica proponendovi una sfida molto complicata. La stiamo imparando a conoscere, questa seconda rubrica, perché è una novità della stagione, quindi ci spostiamo dall'osservatorio e andiamo a vedere come funzionano le lancette. Lo dicevamo prima, sfida complessa, forse voi ci siete molto abituati, però insomma, adesso dovrete collaborare. Avrete un minuto esatto di tempo per confrontarvi, decidere insieme, strutturare una giornata per i vostri nipoti. Quindi cosa
1: Benissimo.
0: fare, dove andare, ma soprattutto che merenda proporre, perché punto chiave della giornata poi è chiaramente la merenda. Quindi io vi do 60 secondi, ma in diretta, è proprio parlatene, confrontatevi, arriviamo con un programma della
2: Cosa
0: giornata.
2: fare?
0: Pronti? Cosa fare?
2: Esatto.
0: Dove andare e che merenda
2: Cosa facciamo
0: proporre?
2: fare ai
0: Via!
2: nostri nipoti?
1: Io lo porto a vedere le mucche spesso,
2: Le
1: a
2: mucche, vero?
1: Chiellino, andiamo nei campi, giriamo con Ulisse, abbiamo il
2: Il nostro
1: cane,
2: cane, vero?
1: vabbè, le mucche in campagna, giochiamo, raccogliamo quel che c'è e poi.
0: Alberto, ti piace questa proposta?
2: Sì, anche se io non.
1: Non li
2: Non, sì,
1: porti.
2: come dire, non ho questa propensione, diciamo così, no, agli animali, eccetera, no? Il nostro giro preferito, però qui vado già dentro la merenda, purtroppo, no?
0: Vabbè, uniamo.
2: È quello di quando andiamo in centro abbiamo fisso, no, il forno dove andare a prendere le pizzette e le
0: Ah,
2: focaccine,
1: sono
2: no?
1: d'accordo
2: Poi
1: sulla
2: siccome
1: merenda.
0: sono. Approviamo la
2: Esatto,
0: merenda. Sì, a
2: esatto. Per
1: casa dei
2: cui.
1: nonni la merenda va bene salutare tutto, ma a casa dei nonni ci deve essere anche un po' di
2: Ah,
1: relax,
0: sicuramente. Ma una fettina di
1: rispetto.
0: salame e una
1: Ma
0: focaccina
1: anche sì.
2: assolutamente sì,
0: Si può
2: guarda,
0: mettere.
2: senza
0: Quindi
2: problemi.
0: abbiamo la mattina, le mucche,
1: Sì.
0: abbiamo la pausa merenda, il pomeriggio cosa proponiamo?
1: Pomeriggio sonnellino se sono
2: Sì,
1: piccoli.
2: se sono piccoli
1: Se sono
2: sonnellino.
1: grandi, si sta insieme, mangiano,
2: Sì.
1: si sta insieme, facciamo qualche gioco e poi
2: I
1: si creano
2: giocoli
1: dei
2: piace
1: libri,
2: molto
1: si
2: proporre. Mi
1: legge.
2: stampi un disegno, ecco, questo è un
1: All'orale.
2: classico, no? Proprio gli
1: All'orale.
2: stampi di disegno colorare,
1: Sì.
2: eccetera. E poi i cartoni,
0: E poi creare un po' di
2: no,
0: cartoni ci
2: non
0: vogliono, ci
2: possono
0: stanno.
2: mancare.
0: Molto bene, molto bene. Bolliti, salame, marubini, no.
1: Sì,
0: Per la cena,
1: no,
0: magari.
1: anche gorgonzola. Noi pasta e gorgonzola va alla grande.
2: Sì,
1: Casa
2: no,
1: nostra.
2: tranquillamente
1: Sì,
2: sì,
1: sì.
2: anche per noi.
0: Se si fermano a cena,
2: Poi
0: abbiamo.
2: le pizze di mia moglie sono.
1: Sì,
0: Le
1: sì.
0: pizze sono.
2: Sì.
1: Sua
2: La
1: moglie è una
0: pizza della
1: grande
0: nonna,
1: cuoca.
2: pizza della nonna è
1: Io ho il
2: sempre
1: marito
2: buona.
1: grande cuoco, invece, per fortuna
0: Vabbè,
2: Così.
0: sappiamo chi invitarla la prossima volta, quindi se la facciamo vicino a pranzo la
1: Ma
0: puntata.
1: inviteremo noi voi, scusate, grandi cuochi,
2: Esatto.
1: venite a
0: È
1: mangiare.
0: stato detto, l'avete sentito
1: Casa
0: tutti,
1: dei nonni
0: ci sono.
1: si mangia.
0: Mamma mia, che ricordi straordinari. Visto che avete provato a organizzarla, com'è la giornata tipo di un nonno?
1: Allora, mi portano i bambini. Adesso Agata è più grande, quindi va a
0: Quanti
1: scuola.
0: anni hanno? E...
1: Allora, i due di mia figlia,
0: Sì?
1: 4 anni Agata e 1 anno Achille. Poi si sono aggiunti altri 3 regali che abitano lontano e hanno 5, 5 e 2 anni.
0: Beh, età tutte vicine, però.
1: Sì, Giovanni, Camilla e Matteo. Allora me lo portano il piccolino, poi facciamo appunto il giro canonico nei campi col cane oppure anche in città, andiamo a prendere qualcosa da mangiare, giroliamo. Ieri siamo andati fino a Po, poi siamo tornati a piedi, arrivati a casa. Quasi ora di pranzo, si mangia, sonnellino, e poi vado a prendere la grande, vado a prendere a scuola la grande, e lì si comincia. Io sono una maestra, quindi faccio quello che mi piace fare a scuola, dipingiamo, ritagliamo, incolliamo, tutte queste cose, finché arriva la mamma, e non sono mai saturi, non è mai abbastanza il tempo, io non lo so, il
2: Sì,
1: tempo che stanno con
2: certo.
1: noi, cioè quando è ora di andare a casa, pianti e
0: Sì.
1: lacrime. Il piccolo ancora 1 anno, la mamma
0: È
1: e
0: la mamma.
1: mammone, ma la grande, nonna, ti adoro, io
0: Cara.
1: è bellissimo, però non sono mai sazi di nonni.
0: Vabbè.
1: Sì, il
2: Sì,
1: tempo
2: no,
1: bello
2: beh.
1: con i nonni
2: Io
1: è così.
2: ne ho una manciatina
1: E
2: di
1: ne ha
2: nipoti, ecco,
1: tanti,
2: no? Per
1: anche lui.
2: cui
1: Sì,
2: come dire, poi di età diverse, prima 14 anni, l'ultimo ne ha 4, e tra 15 giorni ne arriva, arriva l'ottavo nipote. E quindi insomma diciamo che sono un po' diversificati, ecco, no? Le proposte.
0: Beh, è una sfida essere nonni su così tanti
2: sì,
0: fronti.
2: Certamente sì. Però appunto, oltre alle cose che diceva lei, no? Quindi che accennavo anche prima, no? Per cui i lavori che si fanno, i disegni, colorare, eccetera, e la storia. Mi chiedono di raccontargli la storia, no? Però quando, siccome le sanno già tutte, quando arriva a un certo punto, soprattutto una in particolare, allora adesso però mi devi dire che la storia fa così, così, così, così. E se non le ripeto esattamente i passaggi, lei mi blocca, si ferma, dice no, non è così. Quindi diventa una fantasia, no? Che si sprigiona.

0: sì, sì.
1: Non siamo infallibili, quindi certo, sperimentano certo. Che comunque possono anche loro prendersi tempo o sbagliare.
0: No, però hanno il desiderio, proprio la curiosità, no? Appunto anche su, sulle cose che pian piano, no? Cominciano a, di cui a prendere coscienza, no? Ma anche di, di questioni profonde, certo. No? Cioè, nonno, ieri, ma tu moriresti per me?
2: Oh,
0: un esempio.
2: Una domanda così da niente.
0: Domanda così da niente, no, però è bellissimo perché ci rigenerano queste cose,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Perché
1: certo.
0: ci come dire, ci aiutano proprio a, ad andare all'essenziale, no? Ad andare all'essenziale
1: della
0: di noi stessi.
1: Sì, sì.
2: Immagino poi ci siano anche delle fatiche pratiche, forse esperimenti più tu, Alberto, cioè...
1: No, hobby, l'esperimento no, anch'io, perché
2: basta.
0: Pochi e
1: sono lontani gli altri tre, sono lontani.
2: Cioè, ci sono tanti impegni a cui
0: andare. Sì, beh, certo, infatti la battuta con mia moglie è sempre, adesso metto sul cappello del tassista e vado, uno all'allenamento, quello più grande all'allenamento.
1: Sì, più crescono.
0: No? Gli altri comunque, le altre due, le gemelle fanno pallavolo. E poi a volte per la, andare a prendere la scuola, no? Eccetera, e così via, per cui come dire, no? È un impegno veramente importante. Beh, cioè io sono in pensione da 4 anni, quindi come dire, è un po' più agevole, ecco, diciamo una cosa, ma per chi lavora,
1: io faccio,
0: no?
1: La nonna,
0: e anch'io sono stato
2: nonno,
0: al lavoro, no?
2: Quando, nonno lavoratore,
0: quando già c'erano. Ecco, diventa veramente pesante anche tante volte, anche se è qualcosa che fai con una gioia sempre estrema. Ecco.
1: Sì, e più crescono, più l'impegno diventa maggiore, perché finché stanno lì in casa gestisci poi appunto allenamenti, corri, vai, organizza, incastra.
2: Beh, poi Barbara, tu ne vedi tanti, immagino,
1: io,
2: da insegnante.
1: I nonni, sì, sì, santi subito i nonni, eh? I nonni patrimonio dell'umanità, sono un ammortizzatore sociale, i nonni andrebbe data proprio la medaglia d'oro e dei riconoscimenti, perché senza i nonni la vedrei molto dura, anche per proprio, io ho dei genitori che non hanno nessuno qua, perché comunque arrivano da posti disparati. Poveretti, cioè, per esempio c'è un bambino che non so quante babysitterà, perché è un tour de force qua, e quindi i nonni sono veramente una risorsa grandiosa e preziosissima.
2: Beh, anche perché spesso i bambini passano più tempo con i nonni che
1: certo,
2: con i genitori, no?
1: Certo, c'è chi adesso la nuova pedagogia tutto, demonizza un po' le figure dei nonni, io mi arrabbio tantissimo, ma non per me personalmente, ma perché vedo i sacrifici proprio di queste persone che hanno lavorato una vita, che comunque si coinvolgono, fanno del loro meglio e fanno del loro meglio proprio, fanno quello che riescono a fare, però trasmettono un bene che i bambini si... Io mi ricordo di mia nonna, quello che mi preparava da mangiare, il tempo che mi dedicava, ho imparato a ricamare. Sono tutte cose che questi bambini comunque si porteranno dentro per sempre e a loro volta comunque sapranno accogliere i nipotini con tanto bene.
2: E com'è questo... Scusami, vai, ti ho interrotto.
0: No, dicevo appunto su questo... Cioè sono un po' un collante della famiglia,
1: sì, sì.
0: No? Cioè, importantissimo, no? Per chi ha la fortuna appunto di averli. No? Leggevo, non sentivo recentemente un intervento del Vescovo di Agrigento che parlava di questo fenomeno della migrazione, no? Soprattutto da sud a nord, no? Di tanti nonni, no? Che hanno i figli
2: per seguire.
0: Esatto, che alla fine della loro età fanno la scelta, no? di chiudere baracche e burattini e di andare dai figli a abitare, no? In un nuovo ambiente, eccetera, pur di aiutare i figli, pur di aiutare i nipoti. Questo dice tutto, no? di quale sia l'importanza appunto della figura.
2: E dall'altra parte, no? Ho insegnato per 5 anni in una scuola primaria a Milano, fino all'anno scorso, e Milano, più che Cremona ancora, è abitata da persone che si sono spostate, quindi hanno magari nonni lontani. E in alcuni bambini vedere il sorriso, la felicità di quando dicevano magari per il compleanno, per Natale,
1: certo,
2: vengono i nonni a trovarci,
1: sì.
2: Era una cosa incredibile.
1: E te li portano a scuola,
2: sì.
1: Te li fanno conoscere.
2: Oggi sono venuto a scuola, mi ha accompagnato il nonno a scuola,
1: sì, sì.
2: Che non succedeva da 3 mesi, che era
1: certo.
2: L'ultima volta che era venuto da Agrigento.

0: Melfi o quello che è.
1: certo.
0: Quindi, no, no, bella questa cosa.
1: Meraviglia.
0: Dicevate, collante delle famiglie, avete parlato del rapporto dei nonni con i nipoti. Quanto i nonni sono di supporto ai figli, però, cioè ai genitori dei vostri nipoti?
1: Allora, bisogna andarci un po' con i piedi di piombo, nel senso, perché non c'è solo mia figlia, ma c'è anche il marito di mia figlia, quindi bisogna essere molto rispettosi. Il giusto equilibrio tra il dire e l'agire, si consiglia, dopo con mia figlia, magari in privata
0: C'è
1: sede.
0: un po' più di
1: C'è un
0: libertà.
1: po' più di libertà, c'è un po' più di libertà. Importante far vedere, comunque, mostrare ai bambini che tu stimi la loro mamma e il loro papà, cioè gli vuoi un bene grande, perché è la mia bambina ancora, tra virgolette, e quello che fanno lo fanno per il loro comunque bene. Non sempre si è d'accordo, a casa dei nonni ci sono delle regole, a casa di mamma e papà ce ne sono altre, però a casa. Ripeto, a casa dei nonni si fa quello che dice la nonna. Non... E poi una cosa che io non posso viziarli i miei nipoti perché sono già viziati,
0: Di
1: hanno
0: farlo
1: tutti i vizi
0: senza
1: possibili, inimmaginabili, io posso solo tappare,
0: la
1: correggere,
0: leggenda
1: cercare
0: dei
1: di...
0: nonni che
1: Cioè,
0: viziano.
1: porca miseria, non ce la posso fare, non...
0: Sì,
1: è vero. No, beh, è un altro modo di viziarli, secondo me, perché vabbè, io lavoro però il martedì e il venerdì sono per loro. Quindi... Li vizi regalandogli il tempo di star con loro, il tempo di ascoltarli, il tempo di fare le cose
0: con calma.
1: con calma proprio, e di ascoltarli. Sei proprio lì per loro quando arrivano.
2: Sì, no, come dire, penso che appunto è vero quello che dice lei quando dice che, come dire, le modalità, no, anche sono diverse spesso, no? Le regole sono diverse, no? Ci sono cose che i genitori concedono e i nonni no, e
0: E
2: viceversa, no?
0: viceversa.
2: Quindi, però nel tempo loro si adattano, no? Come dire,
1: Sì.
2: si adeguano, no? A questo. Ecco, la cosa importante, secondo me, è che possano cogliere, no? Quella che è la radice comune, no? Quella dei loro genitori e quella dei loro nonni, che sono diversi, no? Ma che possano cogliere che sono accomunati, no? Da un desiderio comune, di bene, no? Che mostri a loro che vivere ne vale veramente
0: Che
2: la
0: vale la
2: pena,
1: pena.
2: no? Esatto, cioè che sia una speranza reale, no? Cioè, ma vissuta,
1: Sì.
2: che individuano in maniera diversa, però tanto nei genitori quanto nei nonni. Questa per me è la questione fondamentale.
0: Abbiamo parlato tanto dei bisogni dei nipoti, delle famiglie dei vostri figli, ma quali sono i bisogni dei nonni invece?
2: I bisogni dei nonni, prego.
1: Devo pensare che bisogni dei nonni, bisogni dei nonni e comunque di essere voluti bene, di essere riconosciuti nel nostro ruolo importante, di averli intorno, di averli vicini, di
0: Quindi dicevi prima, quando i tuoi nipoti non hanno mai abbastanza della nonna,
1: sì,
0: ma
1: ma
0: anche tu non hai.
1: anche la nonna, oddio, arrivo a sera che a volte dico, va bene, andate a casa, andate a casa, ma... Perché quando arrivano mamma e papà comunque inizia il delirio, quando sono da soli con noi è proprio la cosa che tutti che ecco, quando sono con te mangia, è brava. È vero, quando sono con noi sono più tranquilli, ma proprio per il tempo che dedichi a loro, non hai altro da fare, o l'avresti, ma dedichi il tempo a loro.
0: Questo secondo me si vede anche nella scuola, cioè è molto più alto, almeno io vedevo il numero di bambini che a scuola sono a modo, molto piacevoli e che invece a casa risenti, no, mi fa dannare a
1: Sì,
0: casa, non so, però
1: infatti,
0: forse perché c'è questa dinamica che
1: sì,
0: dicevi tu.
1: certo. E quindi sì, questi, cioè, i bisogni sono questi. Poi, come diceva lui, l'amico intelligente, quello che
0: Non
1: parla
0: si può
1: bene,
0: dire così, dai. Non ti
1: ma
0: svalutare.
1: io lo stimo tantissimo.
0: Si vede, si vede.
1: E Eh sì, anche proprio il bisogno di radici anche noi intanto, è proprio quello che diceva di essere in sintonia su questa cosa, comunque per il nostro futuro anche, camminiamo tutti nella stessa direzione per un bene grande.
2: Sì, sì, come dire, io penso che c'è cioè come bisogno, se così lo possiamo chiamare, insomma, no? È quello di essere a nostra volta accompagnati, no? Da loro. E lo capiscono loro questo, no? Che anche loro sono una compagnia a noi, no? Ed è una cosa bellissima proprio, no? Perché quando vedi che loro ti hanno a cuore, no? Come dire, cioè, capisci, no? Che come dire, che è il modo giusto di vivere, non so come dire, molto semplicemente, no? Per cui c'è questa corrispondenza, no? Questa corrispondenza totale, ma anche quando li sgridi, anche quando, perché ogni tanto
0: ci vuole,
2: ogni tanto spesso
0: anche i nonni,
2: no? Esatto,
0: anche sgridano.
2: Però appunto quando c'è questa sintonia di fondo, non so come dire, no? È questo di cui io capisco di avere bisogno, no? Come nonno, perché è qualcosa che appunto ti accompagna, no? E per noi che diventiamo anziani, no? Sempre di più, no? E questo è
0: un accompagnamento reciproco,
2: esattamente questa cosa qui, sì.
0: Bello, questo è secondo me il modo più bello che abbiamo per chiudere la nostra puntata, cioè dici siamo nonni ma anche noi accompagniamo i nostri nipoti, i nostri figli, ma anche noi abbiamo voglia e il desiderio e il piacere di essere accompagnati. Quindi grazie davvero Barbara Ravazzola e Alberto Bruschi di essere stati con noi.
2: A voi.
0: Auguri per il vostro lavoro da nonni, quindi non solo il lavoro come insegnante ma anche da nonni. Grazie a tutti voi che ci seguite, oggi un grazie speciale ovviamente va a tutti i nonni che a volte tanti ci seguono, perché su CR1 tanti ci seguono, e magari mentre preparano il pranzo della domenica per figli e nipoti, e grazie a tutti voi che state insieme a noi, che ci seguite e che ci date la possibilità di portare avanti il nostro Torrazzo con Vista su tutte le varie piattaforme. Noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata in cui torneremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. La missione di Don Michele. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
1: Le chiamano cattedrali nel deserto, sono costruzioni che assomigliano a miraggi perché circondate dal nulla, ma spesso con cuori che pulsano vita e sogni. La parrocchia dedicata a San Pio da Pietrelcina si trova alla periferia di Margherita di Savoia, piccolo centro pugliese che ha legato il suo destino al mare e a quanto può donare. Il paese è piccolo, le giornate sono fatte di semplicità, profumano di salsedine e sole, spesso nulla di più. E se di un comune si è periferia, si vivono la distanza e la mancanza di occasioni e di opportunità e a volte ci si lascia sconfiggere. A evitarlo c'è un parroco che nelle strade che girano attorno alla chiesa per tutti è un amico. Si chiama Don Michele Schiavone, ha 44 anni e tanta voglia di costruire ponti, relazioni, azioni. Quando è arrivato, la parrocchia non aveva neppure un cancello, era circondata da palazzoni allo stato grezzo, fatti di mattoni forati, incastonati in impalcature che ne annunciavano lo slancio, ma illuminati dal buio dell'indifferenza. E poi la luce, portata da un sacerdote con un passato da bagnino, come tutti qui, che ha vogato per i sogni dei ragazzi, portando in spiaggia non soltanto loro e il loro entusiasmo, ma anche la riflessione della fede. Don Michele Schiavone, parroco della chiesa di San Pio da Pietrelcina.
2: Le preghiere in spiaggia sono motivo di avvicinamento di quelle persone che magari in chiesa non vengono, persone che sulla battigia camminavano, si fermavano, avevano bisogno di ascoltare, persone che magari mi hanno chiesto anche di confessarsi e magari la risposta è stata: questo momento di preghiera, nonostante non vado in chiesa da tanti anni, mi ha permesso di riflettere.
1: Margherita di Savoia è una piccola città che si popola per lo più nel periodo estivo, quando le spiagge brulicano di ombrelloni, sdraio e voci. Il lungomare è sempre un groviglio di gambe che corrono all'alba, di passi che cercano conforto dal caldo, ma lontano da lì ci sono storie che spesso sono complesse da raccontare e che sono raccontati in inciampi e cadute, in errori e correzioni. E nel rione parrocchiale perdersi è facile, specie per i ragazzi che Don Michele ama. Per loro ha avuto mille idee come trasformare la canonica in un laboratorio in cui fare pasta e dolci. Lo raccontano Miriam, Francesca e Filippo, che tutti qui chiamano i ragazzi di San Pio.
3: Questi laboratori che ci sono in chiesa sono molto accoglienti, sono molto felici, infatti ci divertiamo tutti insieme.
4: Don Michele è il mio parroco, ma potrei anche considerarlo come un grande fratello, perché è sempre presente comunque nella mia vita, è sempre disponibile, molto affettuoso.
5: Io questa parrocchia non la frequento tutto l'anno perché io, dato che vivo a Torino, non posso permettermi di frequentarla, ma quando vengo l'estate sono molto felice di essere accolta in questa parrocchia.
1: La parrocchia è un punto di riferimento per il quartiere. Qui ognuno può sentirsi un tassello importante di un puzzle più grande. È un luogo dove chi è in cerca di conforto trova il sorriso di un sacerdote, dove chi ha un dolore inconsolabile trova due braccia pronte ad accoglierli, come è successo a Elisa e Salvatore. Angelo, il loro primo figlio, è morto in un incidente stradale e con lui i loro cuori si sono frantumati in mille pezzi. Vivono nella disperazione del ricordo, nella sofferenza di un presente che non può restituire chi si è amato. E Don Michele ha provato a risollevare le loro anime.
6: Con Don Michele già, cioè, lo conoscevamo perché, essendo parroco della nostra comunità, già ci conoscevamo in precedenza. Anche se ci conoscevamo, lui c'è stato già da subito, cioè, vicino. La speranza è di andare avanti ogni giorno.
1: Le vite dei più giovani, ma anche l'importanza di storie ingrigite, di visi solcati dal tempo e menti non sempre presenti. A pochi passi dalla parrocchia c'è una casa alloggio per anziani. Tra bastoni, sedie a rotelle e i sorrisi degli operatori abitano esistenze che vedono l'orizzonte con lo sguardo della saggezza. Per loro Don Michele organizza feste, momenti di preghiera e di gioia. Carmela Guerra, amministratrice alloggio per anziani.
7: Quando è la la giornata dei nonni, lui è sempre presente nella sua allegria, nel suo modo di ballare, di cantare e mette tanta gioia anche negli anziani.
1: La chiesa in uscita a Margherita è qui, in una parrocchia di periferia che ha saputo trasformarsi in centro di fede, in parrocchiani divenuti famiglia perché hanno intrecciato preghiere, farina e dolori, grazie a un parroco che si è messo a loro servizio, Ivan Greco e Rosaria D'Aloia, parrocchiani.
8: Ha portato un'idea di chiesa, diciamo, una grande famiglia.
9: Beh, lui rappresenta una chiesa proprio giovane, non quella chiesa che deve essere fatta solo all'interno, ma lui esce molto fuori ed è una cosa bellissima.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, lo ha affermato il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e spazio per il dialogo per cercare una pace negoziata. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce del Cremlino Pieskov ribadisce: il Donbass è territorio russo e difficilmente un terzo paese può occuparsi della sua gestione. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, raid russi simultanei nella notte su Kiev e altre città. Attacco ucraino a una raffineria russa, 2 persone sono morte. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi. Così Pechino, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono.
2: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: I genitori della bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo hanno presentato denuncia a 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia sono indagati per omicidio colposo. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della bambina vittima, che sarà effettuato nella giornata di domani. Tragedia in Liguria: un assistente ai bagnanti e un turista sono morti oggi in mare nel corso di un tentativo di salvataggio. È successo ad Andora, nel Savonese, poco prima delle 12. Un uomo e sua moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna. Poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma il soccorso si è dimostrato difficoltoso e i due non sono riusciti a tornare a riva. Entrambi sono annegati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, la nostra trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Come sempre abbiamo iniziato il nostro incontro con Per sempre con noi, l'inno dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi voglio partire proprio da una voce in questa puntata. Ascolteremo per prima la voce di Papa Leone XIV. Mercoledì scorso, al termine dell'udienza generale, il Papa ha voluto ricordare una figura forse poco conosciuta ma straordinariamente importante, il beato Władysław Findisz, sacerdote polacco e martire del regime comunista. E sarà proprio dalle parole del Papa che inizieremo. Ascolteremo la sua voce mentre ricorda questo sacerdote che durante gli anni della persecuzione non ha rinunciato alla propria fede, non ha smesso di essere pastore e non ha ceduto davanti alle intimidazioni. Il sacerdote polacco fu arrestato nel 1963 con accuse costruite dal regime. Durante la detenzione subì violenze fisiche e psicologiche e nonostante fosse gravemente malato gli furono negate le cure necessarie. Morì nel 1964, pochi mesi dopo essere stato liberato. Una storia dolorosa, certamente, ma dentro questa storia c'è qualcosa che va oltre la sofferenza. C'è la forza di una persona che non ha permesso al male di decidere chi essere. E forse è proprio questo che il ricordo di Papa Leone ci invita a fare. Non soltanto ricordare una vittima della persecuzione, ma riconoscere che questo prete polacco, questo sacerdote, è un testimone. Perché ci sono momenti nella storia nei quali la fede non si manifesta attraverso grandi discorsi, ma semplicemente attraverso la fedeltà quotidiana, attraverso la capacità di non rinnegare ciò in cui si crede. E questa memoria si collega molto bene ad un'altra ricorrenza che celebriamo proprio in questo giorno. Il 23 agosto è la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione. Una giornata che ci obbliga a guardare una delle pagine più drammatiche della storia dell'umanità. Milioni di persone private della libertà, della dignità, della propria identità. Uomini, donne e bambini trasformati in merce. E la cosa che forse più deve farci riflettere è che ogni volta che l'uomo pensa di poter considerare un altro essere umano inferiore, meno importante, sacrificabile, siamo davanti a una ferita che riguarda tutta l'umanità. Perché per noi cristiani c'è una certezza che non possiamo dimenticare. Ogni persona è immagine e somiglianza di Dio. Ogni persona, non importa il colore della pelle, la provenienza, la condizione sociale, la ricchezza o la povertà. La dignità dell'uomo non è qualcosa che qualcun altro può concedere o togliere. E allora le due storie che oggi mettiamo in relazione, quella del prete polacco, del sacerdote polacco e quella delle vittime della schiavitù e dell'oppressione, ci pongono una domanda molto semplice ma anche molto scomoda. Come reagiamo noi davanti al male? Possiamo scegliere l'indifferenza, possiamo pensare che non ci riguardi, possiamo dire ma è successo tanto tempo fa oppure sono problemi degli altri, ma possiamo anche scegliere di ricordare. E ricordare non significa vivere nel passato, significa imparare dal passato per non ripetere gli stessi errori. Ecco allora che la musica diventa uno strumento straordinario per fare memoria. Tra poco, dopo aver ascoltato Senza di te, subito dopo il Papa, ascolteremo Biko di Peter Gabriel, una canzone dedicata a Steve Biko, giovane attivista sudafricano che si oppose all'apartheid e che morì nel 1977 dopo essere stato arrestato e brutalmente maltrattato dalla polizia. Peter Gabriel, con quella canzone, non racconta semplicemente la storia di un uomo, trasforma quella storia in una domanda rivolta a tutti noi. E c'è una frase di Biko che è rimasta nella memoria di moltissime persone. È l'immagine della candela che può essere spenta, ma di un fuoco che invece continua a vivere. E questa immagine, se ci pensiamo, ha qualcosa di profondamente spirituale, perché il male può colpire una persona, può ferire il corpo, può cancellare, può cercare di cancellare una voce, ma non sempre riesce a spegnere ciò che quella persona ha acceso negli altri. È successo con tanti martiri della fede, è successo con il sacerdote polacco, è successo con Steven Biko. E potremmo fare un elenco lunghissimo di uomini e donne che in epoche diverse hanno pagato un prezzo enorme per difendere la libertà, la verità e la dignità umana. E allora la memoria diventa anche una responsabilità, perché non basta dire mai più. Bisogna imparare a riconoscere anche nelle piccole cose di ogni giorno, quando cominciamo a costruire muri, quando giudichiamo una persona prima ancora di conoscerla, quando consideriamo qualcuno meno importante di noi. La violenza infatti non comincia sempre con una guerra o con una persecuzione, a volte comincia con una parola, con un pregiudizio, con l'indifferenza. E proprio per questo nella puntata di oggi ascolteremo, prima di Biko, ascolteremo Senza di te, una canzone che parla della nostra fragilità e della necessità di affidare a Dio ciò che da soli non riusciamo a sostenere. Perché forse è proprio qui che la fede può entrare nella nostra vita, non come una risposta facile davanti al dolore, ma come una certezza, come la certezza che non siamo soli. E c'è un filo che unisce tutto questo anche al nostro incontro della serenità. La serenità di cui parliamo non è quella di chi si chiude gli occhi davanti al mondo, non è una fuga dalla realtà, è piuttosto la serenità di chi riesce a guardare anche le ferite della storia senza perdere la speranza. È la serenità di chi sa che la pace va costruita, che la dignità va difesa, che il perdono è possibile, che il bene, anche quando sembra piccolo e fragile, può diventare un fuoco capace di propagarsi. Per questo oggi vogliamo ascoltare, ricordare e soprattutto lasciarci interrogare. Partiremo dunque dalla voce di Papa Leone XIV, che mercoledì scorso ha ricordato il sacerdote polacco. Ascolteremo Senza di te e poi entreremo nella memoria di una delle pagine più dolorose della storia dell'umanità attraverso Biko, canzone di Peter Gabriel. Perché forse la domanda che ci accompagnerà oggi è proprio questa. Che cosa rimane quando tutto sembra voler spegnere la luce? Rimane la fede. Rimane la memoria, rimane la testimonianza e rimane quella piccola fiamma che ciascuno di noi può scegliere di custodire. E allora cominciamo, ascoltiamo Papa Leone XIV, nel suo ricordo del sacerdote polacco, un uomo che ha saputo trasformare la propria sofferenza in una testimonianza di fede.
1: Il 23 agosto si celebra la giornata europea di commemorazione delle vittime dello stalinismo e del nazismo. In quel giorno, nella liturgia, viene ricordato Władysław Fingisz, sacerdote e primo polacco beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene.

Siamo ancora ad agosto e come consuetudine in questo caldo mese, ancora fa caldissimo, ci rinfreschiamo con un po' di musica, ma la canzone che vi farò ascoltare oggi è una canzone un po' particolare. Oggi la nostra serenità non vuole essere una fuga dalla realtà, ma una ricerca profonda di pace che passa attraverso la memoria. Dicevamo in introduzione che oggi celebriamo anche la giornata internazionale per la commemorazione della tratta degli schiavi e della sua abolizione, una ferita drammatica nella storia dell'umanità. La Chiesa ci ricorda da sempre che ogni essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio, dotato di una dignità intrinseca e inalienabile che nessuna catena può spezzare. Eppure l'egoismo umano ha spesso generato forme di oppressione terribili. Per riflettere insieme su questo, oggi ho scelto di farvi ascoltare un brano straordinario, un vero e proprio inno di luce che squarcia il buio dell'ingiustizia. Parlo di Biko. Biko è una canzone pubblicata nel 1980 da Peter Gabriel. Molti di voi, chi ascoltava la musica degli anni 70, ricorderanno Peter Gabriel come lo straordinario e istrionico leader dei Genesis, no? Famoso per le sue maschere e il rock teatrale. Poi la scelta di camminare da solo, di staccarsi da quel gruppo, diventando un pioniere della tecnologia musicale e soprattutto il grande ambasciatore della world music in Occidente, dando voce ad artisti dell'Africa e del mondo che non avevano voce. Pensate che Peter Gabriel ha dichiarato apertamente di non appartenere a una religione strutturata, eppure possiede una sensibilità spirituale immensa. Ha sempre visto la musica come un mezzo sacro capace di connettere i cuori e sollevare le anime, ripulendole dall'ego. Ed è proprio questa spinta quasi profetica che lo ha portato a impegnarsi con organizzazioni come Amnesty International o a fondare realtà come Witness per difendere gli oppressi. La canzone quindi che ascolteremo tra poco è incentrata su Steven Biko, un giovane e coraggioso attivista sudafricano ucciso brutalmente dalla polizia nel 1977 nella cella numero 619 di Port Elizabeth. Peter Gabriel nel testo descrive la violenza di quei momenti, l'angoscia di una stanza solitaria mentre fuori il mondo gira come se nulla fosse. Era il regime dell'apartheid. Questa canzone l'ascolteremo in inglese, chi conosce l'inglese bene, chi non lo conosce si farà trasportare dall'intensità della voce di Peter Gabriel. E qui c'è il legame profondo con la giornata di oggi. L'apartheid non è stata soltanto razzismo, è stata una vera e propria schiavitù moderna e istituzionalizzata. Un intero popolo privato dei diritti, confinato nei ghetti, usato come manodopera forzata. Steve Biko lottava contro questo, ma soprattutto lottava contro la cosiddetta schiavitù mentale. Diceva sempre che l'arma più potente nelle mani dell'oppressore è la mente dell'oppresso. Quindi voleva liberare le anime prima dei corpi. C'è un passaggio meraviglioso della canzone di Peter Gabriel in cui canta: puoi spegnere una candela, ma non puoi spegnere il fuoco. Una volta che le fiamme iniziano ad attecchire, il vento le spingerà in alto. Questo ci ricorda una verità profondamente cristiana, cioè che la violenza può colpire il corpo, può uccidere l'uomo, cioè la candela, ma non può spegnere lo spirito di verità e di giustizia che Dio ha acceso nel cuore umano. Quel fuoco rimane vivo. Il sacrificio di Biko ha alimentato il cammino che ha portato all'abolizione di quel sistema ingiusto. Nel finale del brano sentirete dei cori intensi. Peter Gabriel ha inserito la registrazione originale di Senzeni Na, un canto tradizionale sudafricano eseguito al funerale di Biko. Significa: che cosa abbiamo fatto? Ha la stessa struttura, la stessa vibrante sofferenza e lo stesso desiderio di riscatto dei vecchi spirituals che gli schiavi afroamericani cantavano nei campi di cotone dell'Ottocento. Una preghiera collettiva che sale verso il cielo. Quindi adesso allora ascoltiamo questa canzone, questa melodia, lasciandoci toccare dal suo ritmo e dalla sua forza spirituale. Prepariamo il cuore a ricevere questo fuoco di libertà. Ecco a voi, a Incontro della Serenità, Peter Gabriel con Biko.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione: la Russia ribadisce no truppe NATO in Ucraina, dalla UE aiuti per la difesa. E la Cina intanto respinge le minacce economiche di Trump all'Iran, non ci faremo intimidire. Il Papa, la liturgia nutra la fede generando carità fraterna e pace. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci Studio. Dunque, il Cremlino ha respinto l'ipotesi di una zona economica libera nell'Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. Il Donbass fa parte della Russia, una terza parte non può amministrare una regione russa. Questo lo ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Intanto i volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev. Il servizio di Marina Tomarro.
3: Il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce Peskov fa sapere che il Donbass è un territorio della Federazione Russa e Mosca ha giudicato inaccettabile anche lo schieramento di contingenti militari di paesi della NATO in Ucraina. Il giorno dopo che il presidente francese Macron ha annunciato che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Intanto notte di combattimenti tra Russia e Ucraina. La Russia ha colpito 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar colpendo una raffineria di petrolio e causando la morte di 2 persone provocando un incendio.
2: La cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale, non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Così il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che ieri il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato sanzioni a carico di 60 individui, navi ed entità legate a Teheran. Ecco il commento del professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
4: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economico

0: occidentale e centrale. Emerge dall'ultimo bollettino del Centro Comune di Ricerca della Commissione UE. Previsti dunque riduzioni delle rese fino a perdite e gravi fallimenti dei raccolti. Il Papa saluta, e così cambiamo argomento, dicevo, il Papa saluta i partecipanti alla 76ª settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania dal 24 fino al 27 agosto e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia e iniziazione cristiana, ricopre oggi nella vita della Chiesa. Daniele Piccini.
1: Solo una fede che scaturisce ed è forgiata dalla frequentazione alla liturgia è in grado di raggiungere le strade dell'umanità, farsi testimonianza nella vita quotidiana e portare frutti di bene, di riconciliazione e di pace. È il cuore del messaggio che Leone XIV affida ai partecipanti alla 76ª settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania con il titolo Una Chiesa che genera, liturgia e iniziazione cristiana. Il percorso catechetico che la parrocchia offre ad ogni cristiano non deve essere concepito solo come una preparazione ai sacramenti, ma come il grembo in cui una comunità genera la fede. Proprio così è nato il cristianesimo noto al pontefice, con i fratelli che apprendevano l'insegnamento degli apostoli e celebravano comunitariamente l'Eucarestia. Se questa trasmissione avviene efficacemente, essa porterà ad un'autentica evangelizzazione che si riconoscerà, conclude il Papa, nella capacità di compiere gesti di carità fraterna nella vita di tutti i giorni.
0: Penultimo giorno a Rimini per il meeting per l'amicizia tra i popoli, presente in fiera anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che propone ai visitatori un viaggio immersivo per conoscere le storie dei cristiani perseguitati. Ascoltiamo al microfono del nostro inviato Gianmarco Murroni il direttore di ACS Massimiliano Tubani.
2: Quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
3: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche. In realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
2: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare.
0: La Commissione europea considera una questione prioritaria la richiesta presentata al governo spagnolo per ottenere finanziamenti d'emergenza destinati dunque a fronteggiare la crisi migratoria a Ceuta. La Commissione dunque punta a prendere una decisione nel più breve tempo possibile su questo aspetto. Nella prossima legge di bilancio servirà uno scostamento di 20 miliardi di euro, lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, affermando appunto che bisogna fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali, catrame, acciaio, cemento, senza parlare dell'energia necessaria per fare i cantieri. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, concluse le gare che hanno visto protagonisti quattro rappresentanti Atletica Vaticana, continuano intanto gli impegni per i 26 paesi partecipanti. Sentiamo il servizio di Giancarlo Lavella.
4: Il padel, la scherma e il ciclismo sono un modo con cui Atletica Vaticana ha fatto capire che lo sport non è solo agonismo, ma porta con sé importanti valori dai quali la società civile può prendere spunto. L'agonismo non è metafora della guerra, come alcuni affermano, ma è il suo contrario. È competizione, è vero, ma all'insegna dell'incontro, del dialogo, dell'amicizia e della solidarietà. Tutto questo gli sportivi di Atletica Vaticana lo hanno iscritto nel loro DNA. L'attività agonistica è in fondo una gara con se stessi, fatta di fatica, di impegno e di rispetto per gli altri con cui ci si confronta. A Taranto le due navi, sulle quali è stato allestito il villaggio e su cui tutti gli atleti alloggiano, sono il simbolo di tutto questo. Vivere semplicemente insieme, in armonia. Questa è la vera medaglia d'oro da custodire per sempre e ai migliori l'applauso di tutti.
0: Nell'ultima pagina, un precursore degli insegnamenti e la dottrina sociale della Chiesa, ben prima della Rerum Novarum, Leon Hermel introdusse in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico di Leone XIII, a lui è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro. Il presidente Ubaldo Casotto descrive al microfono di Eugenio Murrali l'emozione di aver accolto sabato un visitatore

0: autore d'eccezione, appunto Papa Leone XIV.
1: Sicuramente è stata emozionante e gli ho detto: guardi Santità, permetta la battuta, ma questa mostra è colpa sua. E lì si è messo a ridere, perché l'idea della mostra mi è venuta quando lui ha spiegato ai cardinali perché si chiamava Leone. Leone XIII era 50 anni avanti sui tempi. Anche gli industriali cattolici purtroppo non l'hanno capito. E poi aggiungeva Don Giussani: c'è un solo imprenditore che ha realizzato pienamente la dottrina sociale della Chiesa, si chiama Leone Armel.
2: Anche Leone Armel era in anticipo sui tempi.
1: Ma Leone Armel dice: il cristianesimo ti rende un uomo nuovo. Nel 1883 fa il consiglio di fabbrica con dentro gli operai, dove parla di salario, di sicurezza sul lavoro, vieta il lavoro ai bambini sotto i 12 anni, istituisce il congedo maternità, inventa gli assegni familiari, Armel abolisce il lavoro domenicale e dimostra che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è la centralità dell'uomo nel lavoro.
0: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guaraci, studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano alle ore 15 puntuali.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, così il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov, al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Intanto sul terreno però proseguono i raid incrociati fra Russia e Ucraina.
2: Si sono contate almeno 873 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare le misure contro il caro carburante, secondo quanto si apprende, in programma domani alle 18. Come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, l'intervento dovrebbe prevedere una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia, tra le piste seguite quella del caporalato. Il maltempo al centro nord, 2 vittime a causa del maltempo, una nel Savonese, un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo, nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al guado di Castelletto Cervo e una tromba d'aria nel Varesotto, 190 gli interventi dei vigili del fuoco a Grosseto, alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

donna tu sei mia. E quando dico mia, dico che non vai più via.

sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: ricordarti che ti sono stato vicino, anche quella sera quando ti sentivi strano.
1: Ho sopportato,
0: però adesso non rivoglio indietro niente,
1: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
2: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
0: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. Monsignor Gallagher sottolinea che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. E si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Proseguono le indagini per fare luce sul furto delle opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo.
2: Restano in ferie forzate i quattro custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i quattro dipendenti, due donne e due uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e l'aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei quattro custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Una notizia di poco fa: una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul luogo i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati. Pronti sì, ma immaginandoci a Venezia, 25 agosto del 1609. Campanile di San Marco è la location, vestito delle grandi occasioni, perché è lì che Galileo Galilei aveva invitato i notabili della Repubblica per guardare attraverso un aggeggio curioso sicuramente, eppure misterioso, no? Da fuori sembrava un tubo, eppure con quel tubo fatto di legno di ottone il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Il cannone spia, lo chiamavano i veneziani, che in realtà poi non era neanche...

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa? E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
2: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Trump annuncia che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionare nuove mine verrà immediatamente distrutta, ha scritto Trump sul suo social Truth, sottolineando che è in vigore una politica di tolleranza zero riguardo al posizionamento di mine. Il presidente americano ha annunciato la stretta economica all'Iran con l'introduzione di nuove sanzioni. Si va verso la proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Maltempo al centro-nord, tra le vittime ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto, cancellati voli a Malpensa, 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, l'estate con tante radio dentro.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco,

0: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
1: Grazie, sì, grazie del caro che contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
0: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
1: Sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza, e tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
0: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
1: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento questi giochi di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato, più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi, e l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
0: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
1: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
0: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, non l'arcivescovo di Taranto.
1: Allora, è l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi. Non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere sociale, dicevamo. Tutto questo, ecco, il presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
0: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto, ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita.
3: Certamente, certamente, questo e lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita, quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda, è stupenda. È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole, come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà pieno.
2: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
3: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
2: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
3: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
4: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
0: Giancarlo, allora grazie.
1: Vale, consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. Grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata. Quindi.
0: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
1: Buon lavoro.
0: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche davanti le difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio? È la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già. Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simone de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas, e queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele

0: questa figura chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio, e quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura, prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie, quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì, quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano il viaggio esteriore, molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi e che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, diciamo, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio io penso a un cammino anche zaino in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica diciamo apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora,

0: Sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni. È una preghiera breve, ma che ci permette appunto di sia lodare Dio, ma anche ecco, di fare delle preghiere e chiedere una forza e un sostegno agli arcangeli, perché si pregano tutti e tre gli arcangeli, San Michele, San Raffaele e San Gabriele. Quindi questa è, tra l'altro, è diventata la mia preghiera preferita dopo questi viaggi nei santuari, e spesso durante la giornata prego la corona angelica. Inoltre voglio ricordare che siamo nel periodo della Quaresima di San Michele, è una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa Quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della Quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo diciamo pasquale, e poi appunto si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
1: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordoba e dall'incontro con questi due arcangeli?
0: Diciamo che è una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità insomma di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Michaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso. E diciamo ecco, sono cambiata, sicuramente sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
1: Grazie Sara, ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche... Dalla tua spiegazione, possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio alla scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
0: Grazie Suora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733, in streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky. Questa guerra deve finire, così l'inviato della Santa Sede, Monsignor Gallagher, che ha incontrato a Mosca Lavrov. I genitori Novax della piccola morta denunciano 3 ospedali, salgono i casi di difterite in Sicilia, istituito una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per una proroga dello sconto sulle accise. Al meeting di Rimini, oggi il giorno delle testimonianze di chi ha perdonato gli aggressori. Buonasera da Antonella Mitola. Il conflitto in Ucraina, il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky con una zona economica libera. Per Putin il Donbass è territorio russo, non possono gestirlo altri paesi. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Ancora muro. Il Cremlino ha respinto il piano del presidente ucraino Zelensky per il Donbass, attualmente sotto controllo russo. La proposta, nell'ambito di un accordo di pace, di farne una zona cuscinetto di libero scambio economico amministrata da una parte terza. Le esercitazioni militari multinazionali dei volenterosi, annunciate ieri nel vertice di Kiev dal presidente francese Macron, sono state giudicate oggi da Mosca come inaccettabili. La Russia si dichiara disponibile a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma ha fatto sapere che proseguirà l'operazione militare speciale. Intanto è giallo su un aereo militare statunitense ripreso dai social, atterrato questa mattina nella capitale russa e decollato dalla base americana di Andrews. Nessuna conferma né da Mosca né da Washington, mentre dalla stampa USA prende quota la convinzione che a bordo vi sia il direttore della CIA, John Ratcliffe, giunto a Mosca per incontri ufficiali. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ma quale ad oggi lo stato della guerra? Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Niccolò Machiavelli.
3: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di 2 guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica. Non è riuscito a sottomettere l'Ucraina, nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
4: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La guerra in Medio Oriente, dopo le sanzioni all'Iran, Washington lancia una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sentiamo Antonio Soviero.
5: La Cina reagisce duramente, come prevedibile, alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro chi fa affari con l'Iran. Pechino, che acquista oltre l'80% del petrolio di Teheran, definisce illegali le sanzioni USA e assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri interessi. Nonostante le minacce globali, difficilmente Trump sfiderà il dragone, che potrebbe per ritorsione tagliare l'export di terre rare. Infatti nessuna istituzione finanziaria cinese figura nella lista dei 60 individui, entità e navi da sanzionare per rapporti commerciali con l'Iran, annunciata ieri dal sottosegretario al Tesoro Bessent. Il Qatar intanto si smarca dall'alleato americano, definisce le sanzioni unilaterali, rilancia la mediazione e critica il tentativo dell'Iran di coinvolgere i paesi della regione ogni volta che viene attaccato da una terza parte. E anche Teheran pubblica una sua lista nera di 45 navi che hanno violato le regole di transito a Hormuz, mentre gli americani mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Trump. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani. Torniamo in Italia. In Sicilia i genitori Novax della piccola morta per difterite denunciano 3 ospedali, salgono i casi, la regione corre ai ripari istituendo una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Sentiamo Alessio Orlandi.
6: Con la denuncia contro le 3 strutture sanitarie che l'hanno avuta in cura, potrebbe trasformarsi in una battaglia giudiziaria il caso della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo 5 giorni fa. I genitori della piccola Anna Rosa, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato oggi gli ospedali Cervello, dei Bambini e Civico, che dal 13 al 19 agosto hanno visitato e ricoverato la bambina. Secondo l'esposto, i medici del pronto soccorso del primo nosocomio avrebbero fatto una diagnosi sbagliata, da cui sarebbero poi partite cure inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le già gravi condizioni di salute della bimba. È di ieri sera la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità che i campioni inviati dai medici sono positivi alla difterite. I genitori della piccola avevano scelto di non immunizzarla credendo che il vaccino

0: avesse provocato l'autismo di un familiare. Domani dovrebbero svolgersi l'autopsia e gli accertamenti tecnici ripetibili sul corpo della bambina, necessari per stabilire non solo la causa della morte, ma anche l'eventuale responsabilità di tutto il personale sanitario coinvolto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed è ancora caccia ai ladri a Messina dopo il clamoroso furto di opere d'arte al museo regionale, indagato per falso uno dei quattro custodi. Sentiamo Lucia Scione.
2: Dei ladri di Ferragosto a Messina ancora non c'è traccia, ma una novità anticipata dalle pagine di Repubblica c'è. Uno dei quattro custodi in servizio quel giorno, due donne e due uomini, è indagato per false dichiarazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei quattro capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento l'unico accomuna tutte le dichiarazioni: nessuno dei quattro è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
3: Il governo prorogherà lo sconto sulle accise dei carburanti, le tasse che vanno allo Stato, che dovrebbe terminare domani. Non sarà una proroga lunga, forse solo di alcuni giorni, fino a settembre, perché l'esecutivo non sa dove reperire la somma da mettere a bilancio, ma probabilmente sarà utilizzato il maggior guadagno IVA sugli extra profitti. Il Consiglio dei Ministri per il provvedimento dovrebbe svolgersi domani. Salvini, intervenendo al meeting, lo ha intanto confermato. L'obiettivo è individuare nel frattempo dei provvedimenti strutturali che possano fermare il processo speculativo, che fa lievitare i prezzi ben oltre illecito, che finora Palazzo Chigi non è riuscito a contrastare. Non è un caso che sulla A22 Brennero-Modena il gasolio della Esso abbia sfondato il tetto dei 3 euro alla pompa, un aumento ingiustificato secondo le associazioni dei consumatori. Nello stesso tempo il governo ha chiesto in una lettera alla Commissione europea di valutare una tassa continentale sugli extra profitti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bimba per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. Non è solo la carenza di cibo, è anche la scarsa qualità della dieta, avverte l'UNICEF, a incidere sulla crescita dei bimbi di Gaza, terra palestinese colpita sistematicamente ormai da quasi 3 anni dall'esercito israeliano. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
4: Hanno bisogno di tutto i bambini a Gaza, persino dell'acqua potabile, di assistenza sanitaria, di cibo vario e nutriente. Solo poco più di un quinto ha una dieta minima accettabile, mentre la malnutrizione cronica riguarda più del 12% dei bimbi sotto i 5 anni, secondo un'indagine indicativa che non rappresenta la totalità dei minori perché è condotta soltanto nelle zone accessibili della striscia lo scorso giugno da UNICEF, che chiede un accesso umanitario costante perché è dimostrato che quando arrivano aiuti calano i ricoveri per denutrizione acuta. Resta invece alta in Afghanistan la pressione sugli ospedali. In un anno per l'UNICEF sono aumentati di un terzo i casi di malnutrizione infantile e da gennaio sono più di 500.000 i bimbi ricoverati. Tra questi quasi il 40% non ha ancora 6 mesi di vita. Le famiglie saltano i pasti e i figli, soprattutto i più piccoli, scivolano verso la malnutrizione. Ne soffrono 3.700.000 bambini afghani e più di 8 su 10 hanno meno di 2 anni. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo al meeting di Rimini, oggi è stato il giorno delle testimonianze, si è parlato di perdono. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Al meeting di Rimini oggi il perdono ha il volto di Davide Cavallo. Ha 22 anni, la notte del 12 ottobre scorso a Milano è stato aggredito da 5 giovanissimi durante una rapina per appena 50 euro. Prima il pestaggio, poi una coltellata alla schiena gli ha lesionato il midollo. Da allora affronta un lungo percorso di riabilitazione, ma ha scelto di non lasciare che quella violenza decida il resto della sua vita, arrivando anche a perdonare e abbracciare in tribunale i suoi aggressori. Collegata da remoto davanti alla platea del meeting, ma chiedendo di non essere ripresa, anche Chiara Mocchi, l'insegnante di francese, accoltellata lo scorso marzo nella bergamasca da un suo studente 13enne, ha offerto una testimonianza profondamente segnata dalla fede. Sono un insegnante, sono cristiana, ha detto, raccontando che al risveglio in terapia intensiva si è scoperta senza rancore. Per lei il perdono non è un atto razionale, ma qualcosa che rende liberi. Due storie diverse, segnate dalla violenza, che mostrano come perdonare non significhi dimenticare, ma scegliere di non lasciare al male l'ultima parola. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Maltempo al centro nord, ad Andorra nel Savonese, un bagnino ha perso la vita in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto cancellati, voli a Malpensa 190, gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. In chiusura uno sguardo alla borsa con il FTSE MIB di Piazza Affari che ha chiuso il rialzo dello 0,34%. Questo è tutto, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.

0: ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le pape qui a proclamé
4: Pantheon in
5: semblance do
6: Santo. La maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Le 16:05 in diretta da Palazzo Pio, una nuova puntata del Mondo alla Radio. Bentrovati da Francesco De Remigis al microfono. Un ringraziamento e un saluto vi giunge anche da Damiano Caprio dall'altra parte del vetro in regia oggi. Cari amici che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana o anche attraverso il sito vaticanews.va, basta cliccare sull'icona del microfono in alto. Sapete, lo sapete già, lo ricordo. Potete inviarci i vostri messaggi, le vostre domande al 335-1243-722. Oggi, cari amici, una giornata particolare, dunque una puntata particolare. Ci sono già i nostri inviati in viaggio in quel di Rimini per il meeting dell'amicizia in procinto di iniziare alla fiera di Rimini. Abbiamo già ricordato nelle edizioni del radiogiornale un evento particolare che ci sarà sabato, se infatti domani prende il via la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli proprio alla fiera di Rimini. Nella diocesi sta crescendo anche l'attesa per la visita di Papa Leone, che sabato al porto della cittadina celebrerà la messa 44 anni dopo la storica visita tenuta da Giovanni Paolo II nello stesso luogo nel 1982. Se a Rimini i nostri inviati stanno già intercettando i primi umori, e qualcuno lo avete già ascoltato nelle nostre dirette, oggi al Mondo alla Radio apriamo una finestra su Taranto, dove c'è un altro dei nostri inviati, Giancarlo Lavella, che è lì per noi per seguire i giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Caro Giancarlo, ben trovato al Mondo alla Radio.
9: Grazie, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci stanno seguendo da stamattina, perché questo è l'ennesimo collegamento qui dalla città pugliese che ospita i 20esimi giochi del Mediterraneo, e vuole essere un po' un ulteriore collegamento per parlare non solo dei temi forti ma anche delle curiosità di questi giochi che, come le Olimpiadi, vengono disputati ogni 4 anni, ma solo tra quei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Ma non è proprio così, perché ce ne sono alcuni che non affacciano, ma fanno parte lo stesso del novero delle 26 nazioni che partecipano ai giochi, perché essere un paese mediterraneo vuol dire anche condividere una cultura, vuol dire condividere usanze, e quindi a tutti gli effetti paesi come la Macedonia del Nord, il Kosovo, la Serbia sono contenuti in questo gruppo di paesi.
8: Giancarlo, oltre che condividere i campi sportivi e comunque le aree dove si terranno i vari incontri, gli atleti condividono anche la posizione dove si riposa, si soggiorna. Soggiornano, se non sbaglio, su 2 navi ancorate nel porto militare. Tu dove ti trovi in questo momento? Le vedi? C'è questa aria di festa e anche di curiosità attorno a questa scelta particolare di far soggiornare gli attori a bordo di navi?
9: Sì, guarda, le ho viste.
8: Gli atleti, ho detto gli attori, Giancarlo. Gli atleti. Vabbè, magari qualcuno è anche attore, qualche atleta del passato lo è diventato, prego.
9: Perché no? Qualcuno è anche attore, ma ecco, le ho viste ieri, perché appunto sono, come tu hai detto, nel porto, ancorate nel porto militare. Ed è stata una scelta intelligente, importante da parte del comitato organizzatore. Perché? Perché altrimenti ospitare 4.000 atleti in una realtà come quella tarantina, in cui non c'erano comunque strutture se non alberghi isolati e separati, voleva dire costruire un villaggio con costi sicuramente esorbitanti. La scelta della nave è quasi una sorta di simbolo, no, di questi giochi.
8: Giancarlo, ti abbiamo forse perso, ci sei ancora?
9: Eccoci,
8: dicevi.
9: Dicevo, è una sorta, la scelta delle navi è una sorta di simbolo di questi giochi, sono i giochi appunto, tra l'altro per 4.000 atleti, vivere sicuramente a turno in base alle proprie date dei propri sport a stretto contatto come in una nave sicuramente favorisce il dialogo, favorisce l'incontro.
8: Giancarlo, al 335-1243-722 sono già arrivati diversi messaggi, ne leggo uno di un'ascoltatrice che è la nostra amica Filomena. Buon pomeriggio al Mondo alla Radio, Francesco, Giancarlo da Taranto. La cultura sportiva, scrive Filomena, avvicina i popoli, bellissima idea di alloggiare gli sportivi a bordo delle navi, così ci scrive la nostra amica ascoltatrice. Prima di ascoltare alcune delle interviste che hai già realizzato a Taranto, Giancarlo, ci fai anche una panoramica, una sorta di mini storia di questi giochi che sono nati ormai da parecchio tempo, ma dicevi 20ª edizione, ma sono nati prima o sbaglio?
9: Eh sì, sono nati nel 51, anzi lasciami prima commentare quello che dicevi, che appunto lo sport, quello che diceva Filomena, che lo sport consente, è una sorta di lingua comune, un po' come la musica, no? Quando c'è musica, quando c'è sport, si guardano le cose dallo stesso punto di vista. Per quanto riguarda invece la storia dei giochi, nascono sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, praticamente un'Europa devastata, gran parte del mondo sicuramente alla ricerca di un recupero sociale, di un recupero economico, e quindi le prime edizioni fu deciso di farle in Egitto nel 1951. E da lì chiaramente poi il novero delle squadre si è ampliato pian piano fino ad arrivare ai nostri giorni. Le squadre sono le nazioni rappresentate, i comitati olimpici rappresentati sono 26, e la particolarità è che quest'anno c'è anche Atletica Vaticana, la polisportiva voluta da Papa Francesco, che partecipa come associazione ed è stata ammessa grazie al voto unitario, al plenum dei paesi che partecipano ai giochi del Mediterraneo. Insomma, questo è un punto d'orgoglio ed è anche un valore in più, perché c'è stato il messaggio del Papa in cui si guarda a questi giochi non solo come un aspetto agonistico, ma come motivo di speranza di pace in un'area che purtroppo di pace ne sta vedendo sempre meno.
8: E tra poco ascolteremo anche dalla viva voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che hai avuto modo di incontrare, il suo punto di vista. Però Giancarlo, visto che hai appaiato, citato la musica come sorella dello sport quanto ad abbracci anche virtuali, ma molto spesso anche fisici, di fratellanza, ti chiederei un attimo di pazienza per entrare ancora meglio in questo spirito dei giochi del Mediterraneo, ascoltando assieme ai nostri amici che ci stanno scrivendo al consueto numero 335-1243-722 un brano di Mango, Mediterraneo, e poi torniamo a parlare dei giochi che si stanno tenendo a Taranto tra un giorno.

0: E sulle note ancora in sottofondo di Mango Mediterraneo torniamo a dare nuovamente il bentrovato a Giancarlo Lavella, che ci parla da Taranto, proprio su uno degli affacci più belli del Mediterraneo. Giancarlo, continuano ad arrivarci messaggi, uno in particolare rivolto ad Atletica Vaticana, di cui ti farà in qualche modo portavoce, anche se noi da qui e anche da lì salutiamo il presidente Giampaolo, che sicuramente ci starà ascoltando. Atletica Vaticana è la più piccola delle squadre che partecipano, ci chiedono?
1: Ma credo di sì. Dunque, innanzitutto un saluto a Giampaolo Mattei, che chiaramente porta avanti questa partecipazione agonistica, e non solo, di Atletica Vaticana. Si tratta di 4 atleti, 2 partecipano nel padel, un altro nel ciclismo ed un altro ancora nella scherma, specialità spada. Lasciami dire ancora che poi, tu hai detto, ormai siamo alla vigilia, domani ci sarà la cerimonia di inaugurazione e la musica sarà presente allo stadio e comune di Taranto. Ci sarà l'inno eseguito dalle bellissime voci di Albano, di Mietta e della Brancale, quindi partecipano, come se, insomma, la partecipazione di Albano era d'obbligo, perché un pugliese doc come lui non poteva non esserci in questa situazione. Dopodiché inizieranno le gare, sicuramente inizieranno le gare, e nei giorni 22, 23 e 24 sarà proprio la volta degli atleti in maglia gialla e bianca, appunto i colori della Santa Sede. Il loro scopo non è quello di vincere una medaglia, sicuramente, anche se però se dovessi arrivare sarà gradita, ma sarà quella, ecco, di promuovere quanto già Papa Leone ha detto nell'Angelus del 13 agosto scorso: facciamo di questi giochi un momento di incontro, facciamo di questi giochi una speranza di pace, una speranza di fratellanza.
0: Giancarlo, un invito, quello di Papa Leone, che è stato raccolto non solo dagli sportivi che sono già lì, ma

0: 3722. Il Mediterraneo, che è stato simbolo di naufragi per tanti migranti, ora è simbolo di unità dei popoli che si affacciano sulle sponde. Bellissima anche la canzone di Mango che descrive la sua bellezza. Ci scrivono al 3351243722. Abbiamo citato, hai ricordato le parole di Papa Leone, l'invito anche a fare di questo evento un momento di pace e solidarietà. Qual è la prima intervista che ci vuoi presentare, che vogliamo trasmettere e condividere con i nostri ascoltatori?
1: Ma sì, guarda, ne abbiamo ascoltato già dei brani durante la giornata, ma ci tengo a sentirla integralmente, ed è quella fatta all'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, che ieri ha celebrato la Santa Messa nella Cattedrale San Cataldo di Taranto, accogliendo la croce degli sportivi, e che così approfondisce un po' il tema di questi giochi per una città come Taranto. Come dicevo, giochi non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sociale, con una forte valenza sociale.
0: Ascoltiamolo allora.
2: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
3: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
2: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto. Ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita?
3: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro, sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
2: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
3: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è il suo compito per poter vivere con gli altri.
2: Taranto, com'è la sua città?
3: È stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove Certo non mancano le difficoltà.

0: realtà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
1: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
0: Certamente. I problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
1: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
0: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
2: Giancarlo, abbiamo ascoltato la voce dell'arcivescovo Ciro Miniero, che ha appunto ripreso anche le parole e gli inviti di Papa Leone, declinandoli in quella che è l'accoglienza che è già iniziata per gli atleti in quel di Taranto. Volevo condividere con te anche un paio di curiosità, perché c'è anche un francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo, dunque sportivi appassionati. Sicuramente tanti, magari anche l'occasione per chi ha questa passione, che spesso è laterale e a volte tenuta anche un po' segreta. Sappiate, cari amici appassionati di francobolli o collezionisti, che c'è anche un francobollo celebrativo di questi giochi del Mediterraneo. Però, Giancarlo, non posso non chiederti anche un commento in un flash, se riesci, su una delle tante argomentazioni portate qui in diretta al Mondo alla Radio dall'arcivescovo Ciro Miniero, e cioè quella di artisti che stanno, di artisti, oggi continuo naturalmente dopo attori, artisti, atleti, degli atleti che sono lì a Taranto, gomito a gomito, diceva l'arcivescovo. Tu ne hai già visto passare qualcuno? Di solito in questi eventi si vedono anche tante bandiere che si intrecciano, bandiere sulle spalle, portate in quasi in processione. C'è già questo clima o inizierà tutto domani?
3: Taranto è una città sicuramente già imbandierata e si appresta a salutare tutti con il medesimo calore. Sono i giochi, a differenza di quelli precedenti, sono i quarti che si svolgono in Italia, sono i giochi della lungimiranza, non solo per la scelta delle navi per far convivere gli atleti, ma anche per mettere in evidenza, oltre all'aspetto agonistico, tutti gli aspetti sociali di una città che cerca un rilancio. Ed è importante che lo sport aiuti in questo.
2: Assolutamente, hai citato naturalmente la città di Taranto che ospita questa edizione, ricordiamo anche che ci sono state Napoli, Bari e Pescara come altre città italiane che li hanno già ospitati rispettivamente nel 1963, nel 1997 e nel 2009. Cari amici, con Giancarlo ci siamo sentiti poco prima di questa diretta, e a proposito dei paesi che partecipano è emersa anche una tematica che qualcuno ha anche sollevato anche sulla stampa: Israele e Palestina non partecipano. Da questo punto di vista, Giancarlo, cosa possiamo aggiungere?
3: Ma sì, è un po' un'assenza, chiamiamola non dolorosa, ma insomma che ci dispiace assolutamente. Ma il regolamento della partecipazione ai Giochi del Mediterraneo prevede il voto unanime degli altri paesi per introdurre un nuovo partecipante. E molti dei paesi arabi si sono opposti, chiaramente per le note vicende, insomma, non voglio qui aprire, ormai sono gli ultimi secondi che siamo insieme oggi, un altro capitolo che richiederebbe tanta discussione. E si sono opposti, e quindi Israele e Palestina non sono mai riusciti a entrare nel novero dei partecipanti.
2: Comunque un evento
3: possa avvenire.
2: Ecco, lo speriamo e lo auspichiamo davvero, e chissà che nelle prossime edizioni non racconteremo un film diverso. Questo evento, lo abbiamo già detto, ma è bene ricordarlo, è sicuramente, tra le altre cose, oltre che sport, un momento di pace e solidarietà. E allora, tra le varie voci che hai già raccolto, ce n'è un'altra l'altra, se non sbaglio, quella del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese. Prego. Massimo Ferrarese, corretto?
3: Sì, giusto, giustissimo.
2: Ecco,
3: su questo non ci salutiamo.
2: Tu lo hai incontrato, e allora ascoltiamo la sua intervista nel ringraziare Giancarlo Lavella, uno dei nostri inviati a Taranto per questi giochi del Mediterraneo, anche per le suggestioni e le curiosità che ci hai raccontato nel vedere ciò che sta per inaugurarsi, che di fatto è già iniziato in quel di Taranto. Un caro saluto Giancarlo, ai prossimi
3: Grazie
2: collegamenti.
3: A voi.
1: Organizzare quella che ormai sta diventando una vera e propria mini Olimpiadi, neanche tanto mini, quanto è costato e quanto costa ancora?
4: Beh, mini nel senso, noi abbiamo 26 paesi, abbiamo anche circa 4.500 atleti, più 1.500 accompagnatori, 31 sport, quindi discipline sportive. In effetti non è più una mini, ma è qualcosa di importante, che abbiamo iniziato questa corsa contro il tempo 30 mesi fa. È un evento che praticamente costerà, ed era già determinato da prima, 275 milioni per le opere e circa 100 milioni per l'organizzazione dei giochi. Abbiamo in 30 mesi progettato, verificato, fatto i bandi, realizzato appunto 41 opere in 21 comuni, tra cui stadio di Taranto, Iacovone, le piscine olimpiche, stadio per 62 milioni, le piscine olimpiche per 42 milioni, e poi palazzetti importanti come il Pala Ricciardi, il centro nautico, il centro tennis e così via, il paddle, tutto quello che abbiamo fatto non solo tanto nella città di Taranto, ma in tutti i comuni delle tre province più un comune della provincia di Bari.
1: Ecco, tutto questo per fare ancora di più di Taranto la città dell'accoglienza. Quante persone arriveranno?
4: Sono 8.000 appunto soltanto loro, e in più io immagino insomma qualche decina di migliaia di persone che verrà, spero, che verranno sicuramente ad assistere non soltanto alla cerimonia di apertura, che è pieno, noi abbiamo uno stadio di 20.000 spettatori che è già pieno, e più a tutte le partite, allenamenti che ci sono in tutte le nostre venue, negli nostri impianti. Sicuramente un faro importante su una città che, a cui credo che non soltanto l'Italia ma l'Europa intera debba attenzionare, guardare e in parte risarcire per quello che è accaduto in passato, di una città che si apre al Mediterraneo, diventa la capitale del Mediterraneo in questo momento e che ha tutte le carte in regola per crescere. Questo deve essere il punto di partenza di Taranto, non di arrivo.
1: Ecco, in conclusione torniamo però ai giochi. Questa manifestazione, la 20ª dei giochi del Mediterraneo, arriva dopo delle grandissime, altrettanto grandissime manifestazioni come i campionati del mondo di calcio, gli europei di nuoto e di atletica. Voi a questo punto potete dare una mano a chi tra 4 anni organizzerà, che il Kosovo è uno dei paesi più giovani dell'Europa?
4: Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta, solo che daremo una mano, se possiamo daremo anche dei consigli. L'unica cosa che consiglio però, visto che ho questi due ruoli, le ho tutte e due praticamente i ruoli in quello che è stato realizzato, è di non perdere del tempo, perché poi perdendo del tempo si fa una corsa appunto contro il tempo e si possono sbagliare situazioni. Ripeto, a noi è stato tanto tanto difficile, fortunatamente è andata bene, però non è nemmeno giusto lavorare in questo modo. Poi quest'anno per esempio noi abbiamo iniziato le opere 16 mesi fa, iniziato sotto l'aspetto climatico, abbiamo avuto tanti problemi prima per le piogge, poi con il caldo che abbiamo avuto, che è terribile, che ci ha fatto anche perdere altro tempo. Non si può pensare però di fare dei lavori come questi, così importanti, e non avere la possibilità di un minimo di giorni, e infatti noi abbiamo terminato tutte le opere negli ultimi giorni, direi nelle ultime ore. Ecco, quindi il consiglio che do al Kosovo iniziate da subito, iniziate a progettare, avete il tempo per fare tutto quello che va fatto, ma hanno già iniziato, non perdete tempo, fate tutto da oggi in modo che avete la possibilità non soltanto di realizzare le opere, ma di fare dei test event e tutto ciò che serve per arrivare con tranquillità ai prossimi giochi del Mediterraneo.
2: La voce che avete appena ascoltato è quella di Massimo Ferrarese, presidente del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. L'intervista è del nostro inviato Giancarlo Lavella, con cui abbiamo discusso fino a pochi istanti fa. Giochi del Mediterraneo che potrete seguire grazie proprio a Giancarlo e ai nostri inviati a Taranto in queste giornate, e la parte tecnica della Radio Vaticana, sempre in prima linea, ha preparato anche un ident cosiddetto, come lo chiamiamo noi qui a Palazzo Pio, che ci accompagnerà nei vari collegamenti in entrata e in uscita. Scopriamolo assieme.
5: Atletica Vaticana ai Giochi del Mediterraneo.
2: Eccolo, cari amici, sappiate che quando sentite queste voci che annunciano i collegamenti con Taranto, andremo proprio a raccontare i Giochi del Mediterraneo, un evento, un momento di pace e solidarietà, oltre che di sport. Alle 16.34 questa parte del mondo alla radio si ferma qui. Un saluto da Francesco De Remigis, ci salutiamo in musica con Giovanotti e Gabri Ponte, DNA, tra poco la linea a Michele Raviar, che approfondirà il tema del riarmo o del disarmo.
6: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Il mondo alla radio.
1: Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Per questo motivo è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto il Papa nel discorso al Parlamento spagnolo, lo ha ribadito nel corso di questo oltre un anno di pontificato, lo ha scritto anche nell'enciclica Magnifica Humanitas. E questa affermazione del Papa arriva quando è uscito il nuovo rapporto annuale sullo stato degli armamenti pubblicato dal SIPRI, che è l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace, che segnala un cambiamento preoccupante. Dopo decenni di riduzione degli arsenali, le potenze nucleari stanno tornando a considerare le armi atomiche uno strumento centrale della propria sicurezza nazionale. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Allora, innanzitutto commentiamo subito quelli che sono i dati del SIPRI e poi cerchiamo di allargare un po' il discorso anche alle parole del Pontefice. Ecco, che cosa è emerso da questo rapporto annuale? Abbiamo visto quello che è il titolo della maggior parte delle testate delle agenzie, cioè le potenze nucleari si stanno riarmando.
2: Sì, diciamo che i dati del SIPRI di quest'anno, che sono elaborati insieme alla Federation of American Scientists, danno proprio la misura anche numerica dell'inversione di tendenza, un'inversione di tendenza che però già era stata sottolineata non solo dagli istituti di ricerca sulla pace, ma anche dalle campagne per il disarmo nucleare negli anni scorsi. Cioè le grandi potenze, le potenze nucleari avevano già iniziato a modernizzare i propri arsenali, quindi a cambiare non solo nel numero di testate, ma anche nella tipologia di lanciatori, nella tipologia di ordigni. E adesso, con il fatto che si sta esaurendo la spinta del graduale disarmo delle grandi numeri di testate che Stati Uniti e Russia, come rete dell'Unione Sovietica, avevano dalla fine della Guerra Fredda, ovviamente non avendo più vecchie testate da smantellare, quelle nuove che si stanno costruendo e che sono appunto figlie delle decisioni degli ultimi anni stanno aumentando. Quindi purtroppo l'elemento centrale che i dati del SIPRI ci dicono è che ormai questa rimodernizzazione non è più solo qualitativa, cioè di nuove testate, nuovi ordigni, nuovi lanciatori, ma anche quantitativa, perché per adesso per poche decine di testate, ma c'è un'inversione di tendenza. Vi ricordo che alla fine della Guerra Fredda eravamo a oltre 70.000 testate, siamo arrivati a poco più di 12.000 e adesso purtroppo si sta risalendo anche nel numero.
1: Noi siamo abituati a pensare alle armi nucleari, alla deterrenza nucleare come un sistema di sicurezza legato, lo abbiamo citato, proprio alla Guerra Fredda. Nulla è cambiato? È ancora come negli anni del dopoguerra, sostanzialmente, fino agli anni 70-80?
2: Ma in realtà la deterrenza è stata un mito, perché è un mito quello che ha impedito le guerre, perché in realtà lo sappiamo, purtroppo le guerre ci sono state dal 45 in poi, certo non sono state tra le potenze nucleari e in realtà proprio la presenza di armi nucleari, ricordiamo la crisi di missili di Cuba che poi spinse anche Giovanni XXIII a scrivere la Pacem in Terris e altre crisi, a causa delle armi nucleari abbiamo rischiato una catastrofe complessiva di tutta l'umanità. Quindi al massimo, ma non è verificabile, la deterrenza nucleare ha garantito che non ci sia stata una guerra nucleare, ma c'è un modo molto più efficace per farlo, che è quello di eliminarle le armi nucleari, perché invece quello che hanno permesso le armi nucleari è che alcuni paesi non solo si prendessero la libertà di attaccare, di fare una politica di potenza, ma anche a livello internazionale, lo sappiamo bene con il veto nel Consiglio di Sicurezza, di fare in modo che il dibattito non fosse aperto, democratico, inclusivo, ma fosse legato a questa minaccia costante, che purtroppo si sta allargando, perché il problema vero, che sottolineano anche i dati SIPRI e l'uscita del rapporto di quest'oggi, non è solo numerico, ma è anche delle politiche. Cioè sempre di più i paesi stanno riprendendo in mano quella che è l'arma nucleare come elemento della propria politica, come elemento delle proprie decisioni sulla pace, sulla guerra, sulle iniziative rispetto ad altri paesi, in maniera di tutto arbitraria, ma in maniera ovviamente ancora più pericolosa, perché a questo punto altri paesi iniziano a pensare, beh, ma io le voglio. E quindi non è solo la possibile proliferazione dell'Iran, c'è l'Arabia Saudita che pare abbia richiesto un nuclear sharing, cioè una condivisione nucleare col Pakistan, paesi europei vogliono sviluppare le loro bombe, la Francia vuole stendere il proprio ombrello nucleare. Quindi al di là del numero delle testate, che ovviamente preoccupa, è proprio questo ricorso, ritorno al ricorso dell'arma nucleare come elemento di politica internazionale, mentre fino a 20 anni fa ci dicevano che era un problema risolto. E proprio in quel momento noi, come campagne internazionali, ottenendo il trattato sulla proibizione delle armi nucleari del 2017, che proprio la Santa Sede ha firmato per prima, avevamo detto è l'occasione di mettere al bando del tutto, perché prima o poi purtroppo potrebbe tornare l'idea che l'arma nucleare è strategica ed è centrale nella propria sicurezza, cosa che invece non è vera. Anzi, quello che l'unica cosa che gli arsenali nucleari riescono a garantire è un pericolo di estinzione globale. Non a caso da tempo anche il bollettino Atomic Scientist, quelli che ogni gennaio aggiornano il cosiddetto orologio dell'apocalisse, sottolineano come le due minacce esistenziali globali per l'umanità sono proprio le armi nucleari insieme al cambiamento e alla crisi climatica.
1: Anche perché gli strumenti tradizionali che hanno governato sostanzialmente la gestione degli armamenti nucleari ci sarebbero, che sono i trattati internazionali, eppure vediamo che c'è una forma di stallo sia per il mancato rinnovo del New Start, quindi fra le due superpotenze storiche, sia strumenti nuovi come l'abbiamo citato il trattato per la messa al bando delle armi nucleari, che poi però non vede poi coinvolte quelli che sono gli stati che detengono l'arma nucleare.
2: Sì, purtroppo è esattamente quello che stavo dicendo prima, cioè questa idea dell'arma nucleare va a distruggere non solo strutturalmente, se dovessero essere utilizzate, ma è anche, se vogliamo, un veleno che sta all'interno nei rapporti tra gli stati, perché da quando è stata ripresa, da quando si è ritornati a paventare queste idee di deterrenza che non funziona, perché vi ricordo che proprio in questo momento ci sono almeno 3 potenze nucleari coinvolte in guerre di un certo livello, cioè la Russia, che è coinvolta nella guerra in Ucraina per la sua invasione illegale, e anche Israele e Stati Uniti, che sono coinvolti nell'attacco all'Iran. E il fatto che loro abbiano le armi nucleari non ha fermato la guerra, non l'ha bloccata. Quindi c'è un'idea falsa di deterrenza che poi, per funzionare eventualmente come teoria, è un po' come quelle teorie della fisica che devono avere delle situazioni assolutamente idealistiche per funzionare, cioè deve esserci un controllo preciso sulla linea di comando, deve esserci conoscenza reciproca di quelli che sono i passi, deve esserci una fiducia nell'altra controparte, cosa che non c'è mai stata, ma ancora di meno c'è oggi, anche perché oggi abbiamo anche l'hackeraggio, l'intelligenza artificiale che entra nelle dinamiche, e questo anche il Papa stesso nella Magnifica Humanitas l'ha sottolineato. Quindi non funziona proprio, cioè stiamo rischiando tantissimo per non avere in cambio niente, e però questa cosa, oltre che far parte delle strategie dei paesi, va davvero ad avvelenare, come dicevo prima, le norme internazionali che invece avevano cercato di allontanare questa fatica, questa problematica. Quindi non solo i trattati tra Russia e Stati Uniti sono stati dissolti tutti da quando ci sono Trump e Putin, quindi l'INF 6-7 anni fa, il New Start che non è stato rinnovato all'inizio di quest'anno, ma abbiamo un trattato di non proliferazione di cui qualche settimana fa si è celebrata la conferenza di riesame, che da circa 20 anni non riesce nemmeno ad avere un documento finale perché le parti del trattato non si mettono d'accordo, però questi stati continuano a non voler andare su un altro livello, che è quello di disarmo umanitario, di un disarmo completo. Cioè le armi nucleari non le puoi gestire, non ci sono mani giuste per armi così distruttive e così inumane, e quindi l'unica strada percorribile sarebbe quella di mettersi davvero tutti attorno a un tavolo. Poi che sia il TPNW, il trattato che abbiamo elaborato come società civile, o che sia un altro strumento, non ci interessa. L'importante è che sia chiaro che il risultato non può più essere un contenimento dell'armamento nucleare, che non esiste, ma solo un'eliminazione, altrimenti continueremo a vivere in un costante pericolo, non solo per qualcuno, ma per tutti.
1: E questo lo ha ribadito anche Papa Leone XIV. Grazie a Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne della Rete Italiana Pace e Disarmo. Continueremo ad approfondire questo tema anche nelle prossime settimane qui al Mondo alla Radio. Grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
1: E quando parliamo di nucleare, in questo caso ci riferiamo alla parte pericolosa, devastante, distruttrice, che è quella militare. C'è anche un nucleare civile. In Italia c'è stato il primo via libera della Camera dei Deputati al DDL sul ritorno della produzione di energia nucleare. Il testo prevede, fra le altre cose, la ricerca sulla fusione e la realizzazione capillare sul territorio dei cosiddetti microreattori. Cerchiamo di spiegare anche dal punto di vista tecnico che cosa si intende con microreattori e che cosa significa questo provvedimento con l'intervista a Nicola Armaroli, scusate, di Marco Guerra e dei colleghi di Radio Vaticana con voi. Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
0: Il governo ha fatto questa decisione di mettere le basi per un quadro legislativo di rilancio del nucleare, ma con tutti i dubbi e le complessità dell'operazione che non sono affatto semplici. Cioè, questo, quello che è stato approvato non equivale a dire in Italia faremo il nucleare, il cammino è ancora estremamente lungo, sarà sia tecnico che politico piuttosto acceso, e quindi prepariamoci, insomma.
3: Certamente, infatti, il ministro Pichetto Fratin ha dato come prospettiva il 2034, ma io aggiungo nella migliore delle ipotesi. Professore, si parla nel decreto di microreattori, visto che vogliamo andare sul tecnico proprio per levare qualsiasi aura di tipo ideologico, che cosa si intende per microreattori? Cioè una produzione più locale, proprio per evitare forse anche quella che viene definita la sindrome di NIMBY, ovvero not in my garden, perché poi per quanto riguarda le grandi opere c'è sempre una contrarietà da parte dei territori, quindi il micro reattore ha una funzione più diciamo politica per far approvare, o ha un senso logico andare a fare dei piccoli impianti diffusi nel territorio?
0: Allora, bisogna distinguere tra micro e piccoli, cioè lei parlava di micro che arrivano fino a 20 megawatt, quindi sono veramente micro, e invece soprattutto si parla di reattori piccoli, small, fino a 300 o addirittura 400 megawatt, che insomma sono piccoli fino a un certo punto, quindi sono due diverse categorie. Diciamo, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè sostanzialmente si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco, dove nel cantiere pezzo per pezzo viene costruiti il reattore, ma vengono prodotti altrove e portati in loco quasi terminati e messi in rete, e l'aumento della dimensione dell'impianto sarebbe non aumentando la dimensione del reattore, ma mettendo più reattori uno di fianco all'altro. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esistono, cioè non è un'opzione percorribile oggi, cioè se lei domattina vuole andare a comprare un reattore piccolo o micro modulare non lo trova, non c'è un'azienda che glielo vende, quindi è per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni a seconda di come la si pensa.
4: Lei ha parlato di produzione poco istante fa, ma la produzione avverrebbe in Italia per la sua esperienza e conoscenza? C'è questa possibilità in Italia di produrre integralmente questi reattori?
0: No, diciamo c'è una parte di know-how italiano, però al momento non esistono aziende italiane che vendono reattori chiavi in mano. Le aziende che fanno questo tipo di attività sono per il 90% dei reattori mondiali russe o cinesi. Il più grande colosso mondiale del nucleare è russo, poi ci sono alcune aziende occidentali più l'azienda coreana, però le aziende occidentali sono in forte difficoltà finanziaria, ma questo non da adesso, da 40 anni, perché nell'economia di mercato il nucleare è in crisi profonda da 40 anni, quindi la situazione non è poi così limpida, non è che ci saranno aziende italiane che faranno questo reattore, cioè questa è un'altra opzione ancora più di là da venire, vedremo, ma insomma non è una possibilità diciamo immediata certamente.
5: Dottor Armaroli, una domanda che poi rimane anche quella da parte di tanti ascoltatori, di tante persone che si approcciano a questo discorso con una certa probabilmente ignoranza sul tema, il discorso dei rifiuti radioattivi.
0: Sì. Dunque, questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, sia per l'Italia che per qualsiasi altro paese, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie a più alta attività, sostanzialmente il combustibile esausto delle centrali, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità, che ha dei costi notevoli e prima bisogna individuare il sito. Quindi contestualmente al programma bisognerebbe presentare anche questa opzione. L'Italia ha un problema ancora più consolidato, che è quello di non aver ancora trovato la localizzazione del deposito delle scorie a media e bassa attività, che sono i reattivi che si usano componenti di reattori dismessi, quindi non pezzi ad elevata radioattività, ripeto, media e bassa. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Quindi l'Italia è un paese che non ha ancora affrontato un problema iniziato 60 anni fa e dovrebbe già presentare un problema per i rifiuti che si produrranno fra 30, 40, 50, 60 anni. Ecco, questo è un problema non da poco da risolvere per questo paese.
3: Lo stato dell'arte qual è? Si parla di centrali di quarta generazione e poi c'è il sogno della fusione, che non produrrebbe scorie. Quello è l'obiettivo finale della ricerca mondiale, la fusione. Ma attualmente qual è lo stato dell'arte del nucleare?
0: Allora, per la fusione siamo lontanissimi decenni ancora da una possibilità di impianto funzionante. Fusione vuol dire riprodurre sulla Terra quello che accade sul Sole a temperature di 150 milioni di gradi, e quindi sono situazioni tecnologiche estremamente sfidanti ed è difficile pensare che prima di qualche decennio avremo questa possibilità. Quindi questa la mettiamo da parte, diciamo, non riguarderà noi direttamente. Per quanto riguarda invece la fissione, abbiamo due opzioni: o utilizzare tecnologie già consolidate, reattori PVR e BVR di dimensioni più piccole, che è quello che si sta facendo con un reattore piccolo in Canada, cioè riprodurre un reattore tradizionale su scala più piccola, oppure fare nuovi tipi di tecnologie, che vuol dire nuovi tipi di combustibili, nuovi tipi di design di raffreddamento dell'impianto. Si parla di piombo fuso e di altre opzioni, ma anche queste sono a livelli di start-up, a livelli di ricerca, a livelli di prototipi, e sono prodotti che non sono sul mercato ed è difficile prevedere che lo saranno entro i prossimi 10 anni. Resta il fatto che l'Italia ha un problema di costi dell'energia elevati adesso, quindi le soluzioni per affrontare adesso il costo dell'energia non sono certamente il nucleare, anche perché oggettivamente il nucleare è, andando a vedere i programmi che ci sono in Gran Bretagna, in Francia, di nuovi impianti, non di quelli vecchi ammortizzati costruiti 50 anni, 60 anni fa, produce già adesso in quei paesi che hanno le centrali, gli impianti, le filiere a costi più alti delle rinnovabili. Quindi la promessa della bolletta più bassa col nucleare non è una promessa che possiamo garantire al 100%. Quindi insomma si tratta di un'opzione interessante, ma di una grandissima scommessa su cui vedremo il risultato finale, se si farà questo piano e come si farà.
1: È tutto per ora, linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Continuano i viaggi di In Blu 2000 con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini in regia. Allora, estate è sinonimo di mare, di montagna, sdraio, ombrelloni, città, laghi, ma è anche sinonimo di prosa, danza, musica e linguaggi ibridi, o perlomeno è così all'Estate Teatrale Veronese, e ne parliamo insieme al nostro ospite, il direttore artistico Fabrizio Arcuri. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera.
1: Allora, si tratta di un programma molto vasto, è un'estate che è cominciata a gagliarda molto presto a Verona. Com'è andata fino adesso?
2: Beh, direi bene, c'è stata molta attenzione e curiosità da parte del pubblico e molto apprezzamento, ma insomma sono passati per i nostri palcoscenici davvero dei big internazionali che erano per la prima volta a Verona, insomma, quindi c'era molta attesa e devo dire che c'è stata una risposta di pubblico molto partecipe.
1: Fabrizio, questo è stato, se non sbaglio, il tuo primo anno da direttore artistico, quindi anche per te immagino sia stata una bella sfida.
2: Sì. Sì, beh, soprattutto è stato curioso cercare di capire un po' come la città avrebbe reagito ovviamente a una proposta diversa rispetto agli anni scorsi, e se le compagini internazionali avessero la capacità di attrarre anche il turismo, perché poi non ci dimentichiamo che Verona è una delle città più turistiche d'Italia e che chiaramente diciamo, riuscire a costruire un cartellone che dia anche la possibilità al turista di fermarsi per più giorni e non semplicemente il mordi e fuggi di queste grandi città d'arte, comunque è una scommessa e una sfida, e devo dire che soprattutto con la danza internazionale, con i Momix, con i Pippin Tom e con Johan Bourgeois è stata una scommessa un po' vinta, insomma, perché è chiaro che lì l'abbattimento della barriera linguistica è totale, dunque chiaramente l'accesso è più semplice, insomma.
1: Come ti sei mosso, Fabrizio, nella costruzione di questo, del cartellone di questa estate? C'è stato un tema attorno a cui ti sei mosso?
2: Beh, diciamo, il festival è storicamente un festival shakespeariano, e quindi chiaramente Shakespeare è stato un po' il faro attorno al quale poi dopo io ho cercato di trovare anche delle propaggini e delle declinazioni possibili per incontrare anche una dimensione più contemporanea e una dimensione, diciamo così, che incontrasse anche dei classici che non fossero necessariamente shakespeariani, ma che comunque si connettessero con un certo respiro classico, perché poi il cuore della manifestazione rimane naturalmente il teatro romano, quindi un teatro di pietra, un teatro storico che, a differenza di tanti altri monumenti, ancora oggi vive esattamente per quello per cui è stato costruito, insomma, no? E questo comunque è una cosa che fa davvero ancora molto effetto, insomma.
1: È affascinante vedere lo sviluppo del vostro cartellone, che sembra proprio un organismo articolato in diverse sezioni, un qualche cosa di unico, però declinato in festival shakespeariano, gran soirée, classico, danza internazionale, nuove orbite, contaminazioni musicali e costellazioni, insomma qualcosa di particolarmente vivo, e probabilmente anche in questo è il segreto della sua capacità attrattiva nei confronti del pubblico.
2: Sì, ci siamo un po' ispirati appunto a un'idea di universo, no? Per cui c'è il pianeta Shakespeare, che in qualche modo è il sole del festival, e dunque tutto ruota un po' intorno a questo sole, ma poi diventa un po' anche centrifugo rispetto alla città, no? E quindi tutta la parte delle costellazioni in realtà sono state azioni che si sono svolte durante l'ultimo in giro per tutta la città, a partire da questa installazione che era posizionata in Piazza Bra di OHT, che sono degli artisti che lavorano proprio sulla costruzione di luoghi nomadi che diventano temporaneamente dei luoghi dove costruire comunità, città, e da lì sono partite una serie di performance e di passeggiate artistiche che in qualche maniera hanno costruito questo doppio livello, no? Perché c'era un pubblico naturalmente che veniva per partecipare a queste azioni e un pubblico occasionale che chiaramente incontrava queste performance come delle, come si dice, insomma, come ad inciampo, ecco. E quindi questo doppio livello di spettatore che chiaramente ha creato anche un'attenzione e una è un coinvolgimento anomalo, perché è chiaro che il Teatro Romano è un luogo che si raggiunge e in cui diciamo si assista ad uno spettacolo, insomma, no? Mentre invece ovviamente questo aspetto ha reso un po' più appunto proprio come un organismo che un po' invade la città tutto il festival e ovviamente ha attirato l'attenzione anche di chi era capitato a Verona occasionalmente o solo per una giornata.
1: Allora, fra poco, dopo la musica di In Blue 2000, racconteremo anche alcuni dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo vi facciamo ascoltare questo pezzo, ricordando che è di un'artista che è Simona Molinari, che è stata presente, ha fatto parte il 6 di luglio della parte musicale che riguarda l'estate veronese. La vogliamo ascoltare in questo pezzo, è Simona Molinari e questa naturalmente è La Felicità.

0: Siamo nel pieno dell'estate teatrale veronese, ne stiamo parlando col direttore artistico Fabrizio Arcuri. Pronti per vedere quali sono i prossimi appuntamenti, Fabrizio?
1: Ripartiamo con la musica e con John Thiele, che è davvero una cantautrice straordinaria, estremamente raffinata, che naturalmente rispetto alla Simona Molinari che abbiamo appena ascoltato ha un repertorio naturalmente molto diverso ma molto sofisticato, e sono davvero felice che insieme a Coez, che sarà invece poi nei primi giorni di settembre, sono diciamo così due partecipazioni giovani ma già che stanno riscuotendo molto successo. Tra l'altro Coez è sold out e John Thiele insomma si sta comportando molto bene.
0: prego.
1: E abbiamo poi ancora due appuntamenti delle Grand Soirée, che sono una piccola novità di quest'anno, che sono quattro serate uniche, perché normalmente gli spettacoli replicano per due serate, e sono dei momenti particolari che si possono vedere solo qui a Verona, e quindi sono delle serate evento. Abbiamo avuto Lella Costa con un Otello che ha riportato in scena dopo 20 anni, purtroppo grazie alla sua attualità, e la Padre Cicogna con Nicola Piovani, che ha diretto un'orchestra di 45 orchestrali, e Tony Servillo, che ha dato la voce a quella che 20 anni fa fu Di Luca De Filippo, quando fu rappresentato per la prima volta questa strana opera lirica metà tra teatro e appunto opera. E abbiamo invece il 1 agosto Stefano Massini, che riscrive e rilegge per noi Romeo e Giulietta in un particolare in una particolare declinazione, come se fosse una sorta di conflitto tra due paesi amici nemici, come purtroppo tanti di quelli che siamo in qualche maniera attraversando in questo ultimo periodo, con l'orchestra multietnica di Arezzo. E avremo poi invece una sorta di spettacolo conferenza sul Relier di Massimo Cacciari insieme a 5 bravissimi giovani attori che metteranno in scena Relier, ma che daranno poi lo spunto a Cacciari anche per, come dire, approfondire la questione del potere e il senso del potere, soprattutto nella nostra epoca che appunto, ribadiamo, non sta attraversando un momento particolarmente felice di democrazia.
0: È interessante come poi il testo shakespeariano in questo caso diventi veramente uno spunto per parlare del contemporaneo. Non si tratta solo o non si tratta di attualizzare un testo, perché tante tematiche sono già veramente non solo attuali ma universali.
1: Beh, ma quella è la forza del classico. La forza del classico è che contiene ovviamente degli spunti, perché i classici normalmente sono prendono un episodio a pretesto e poi chiaramente quel pretesto diventa la possibilità di approfondire dei temi che chiaramente nel corso dei secoli rimangono sempre gli stessi, perché la guerra è sempre la guerra, perché la violenza è sempre la violenza, perché purtroppo il potere è sempre il potere, insomma, no? E quindi questa cosa, e il classico poi di fatto è quello, no? Usare un pretesto per girare intorno a dei temi che sono universali, e dunque è chiaro che poi si prestano nel corso delle epoche ad essere riutilizzati proprio con lo stesso dispositivo, con la stessa capacità, come dire, insomma, di essere una trivella che entra nelle profondità di quello che succede nell'attualità sostanzialmente.
0: A questo proposito, allora, abbiamo detto 1 settembre Stefano Massini, 3 settembre Massimo Cacciari, dopodiché andando avanti troviamo Filippo Timi e Marina Rocco.
1: Troviamo Filippo Timi e Marina Rocco in una personalissima rilettura dell'Amleto, uno spettacolo estremamente divertente che anche loro riprendono dopo 15 anni dal debutto, e mi faceva particolare piacere portarlo perché è davvero molto divertente e straniante. Lo spettacolo è ambientato all'interno di un circo e i personaggi sembrano essere delle fiere senza domatore, ed è davvero uno spettacolo esilarante. esilarante ed è anche un modo per alleggerire con intelligenza e in qualche maniera offrire anche la possibilità di ridere anche se purtroppo di questioni che poi ci riguardano, perché poi sempre lì siamo,
0: si va a finire,
1: insomma.
0: Esatto, ci fa piacere anche ricordare le nuove drammaturgie, la sezione Giovani Agitatori di Lance Crescono.
1: Allora, al Camploi, sempre per la sezione Costellazioni, che ovviamente invade la città, c'è poi a settembre questa parte che si svolge al Camploi, che è dedicata appunto alla nuova drammaturgia e ai giovani autori, per quello poi l'abbiamo un po' scherzosamente chiamata appunto Agitatori di Lance, perché poi Shakespeare quello significa in inglese, e d'altronde appunto come diceva Herzog, anche i nani cominciano da piccoli, quindi insomma andiamo un po' a vedere se tra i giovani c'è qualcuno che ambisce a diventare lo Shakespeare del futuro, e ospitiamo quindi una sezione di nuova drammaturgia con Nicolò Sordo, che è un autore giovane, veronese, che però è già vincitore del premio Riccione di qualche anno fa, che è il premio naturalmente di drammaturgia più importante che abbiamo in Italia. Ci sono tre spettacoli che vengono dal premio Scenario 2025, che è un premio biennale di vero e proprio talent scouting, che è sicuramente il premio più importante, e da lì sono usciti fuori nel corso degli anni Emma Dante, Babilonia Teatri, insomma tanti di quelli che poi sono il teatro italiano contemporaneo di oggi, il Sotterraneo, insomma parecchi dei gruppi che poi abbiamo sentito e sentiamo.
0: Ed è bene che ci sia naturalmente un focus anche su questo, che ci proietta anche nel futuro di come sarà l'arte prossimamente, bene guardare a questo. Allora Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato con noi, buona continuazione di lunga estate teatrale veronese a te e tutti quanti quindi a Verona, grazie mille.
1: Grazie e buonasera.
0: Buona serata a te, buona estate anche a voi, perché l'estate è vacanza, ma è anche arte. L'abbiamo scoperto questa sera. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Non c'è limite alla famiglia. Raccontata da Serena Saporito, Icaro TV.
1: C'è una mamma che prepara i dolci con tre bambini. A guardare la scena c'è l'altra mamma di una delle bimbe. Sì, al primo impatto ci si sente un po' smarriti entrando in questa casa, dove capita di sentire i bambini chiamare mamma due persone diverse. È una grande casa che sorge su una collina, accanto a un piccolo castello che domina una bella vallata marchigiana. Questa casa ospita una famiglia speciale.
2: Abbiamo i nostri tre figli naturali che abitano ancora con noi, che è Giulia, ha 23 anni, Gianluca ne ha 21 e Filippo ne ha quasi 15, ne ha 14 anni. Poi c'era Maria José, poi c'era Elvira che ne ha 42, con la figlia Gabriellina che ne ha 9, poi c'era Andrea che ne ha 30, poi c'è l'Emily, c'è Nicolas che ha 13 anni e io e te. Siamo andati 11? Sì, penso di sì. Dai.
3: Hai saltato uno. Cioè abbiamo 4 figli.
2: Hai Gabriella, esatto, adotta. A Gabriella
3: è che... meglio rifare da capo. Hai fatto 3
2: facciamo
3: figli.
2: Da capo.
1: Ridiamo insieme a Nunzio di questa sua piccola defiance sul racconto della sua famiglia. Del resto, la loro realtà non va d'accordo con calcoli precisi e definizioni tradizionali. Non si riesce a farla stare in uno schema troppo rigido, perché le case famiglia dell'Associazione Papa Giovanni XXIII anzi nascono proprio per rompere gli schemi. Oggi sono in 11 in casa, ma in qualsiasi momento potrebbe arrivare qualcun altro. Una ragazza vittima di tratta oppure un neonato partorito in anonimato e in cerca di una casa dove passare i primi mesi di vita. Tutto questo che oggi avviene nel piccolissimo borgo di Nidastore è cominciato in Brasile, dove Nunzio, dopo una storia di dipendenza che gli ha dato una capacità di empatia fuori dal comune, ha fatto il volontario per 16 anni nelle favelas e coi bambini di strada. In Brasile ha conosciuto Naidi, si sono sposati e hanno aperto la loro casa famiglia.
3: Io sempre dico che ho trovato un po' matto come me.
2: I poveri un po' ci ha messi assieme, no? E da lì è iniziato un po' il nostro cammino.
3: E dicevo, un giorno dentro di me voglio essere mamma, no? E anche di quelli che non hanno.
1: Naidi ha le lacrime agli occhi e se ne scusa ogni tanto. Non si è abituata evidentemente allo straordinario, anche se ormai fa parte della sua vita quotidiana. Il pomeriggio, al ritorno da scuola o dal centro diurno dove due ragazze disabili trascorrono le loro mattine, si passa tra compiti, puzzle, allenamenti di calcio e preparazione di dolci.
3: La casa famiglia in sé, cioè, è anche un posto dove si cresce, si condivide, e anche i nostri figli.
4: Io sono Gianluca, figlio di Nunzio Naidi, faccio università, scienze dell'educazione a Urbino. Quando racconto della mia famiglia agli amici, alle persone, quando conosco le persone, rimangono stupiti, dice: caspita, 12 in casa, 13. Per me è normale, e anche speciale, perché comunque guardando le famiglie anche dei miei amici, abitando anche al di fuori della casa famiglia, riesco a percepire proprio il perché è speciale la mia famiglia. Innanzitutto sì, io come figlio certe volte faccio difficoltà anche a trovare il mio spazio libero, a trovare, diciamo, un po' di privacy. Col tempo, abituandoci, dopo riesci a trovare i tuoi spazi.
1: Da qui, dalla casa, si alza una piacevole confusione, mentre tutto intorno è molto silenzioso. In paese ci sono in tutto una quarantina di persone. Nunzio e Naidi trovano il tempo ogni tanto di andare a trovare gli anziani del paese, come Giuseppe, che ha appena compiuto 100 anni.
5: Ciao Peppe! Peppe!
3: Peppe!
5: Come va?
6: Allora, così va.
5: Come è andato il compleanno?
6: Il compleanno, sì.
5: Ti è piaciuto?
6: Non ho fatto tanto lusso, però... 100 anni
3: è da festeggiare, eh?
1: La casa famiglia tiene vivo questo paese quasi spopolato, che anima anche la vita pastorale del paesino, nella chiesetta di Santa Maria Assunta, dove officia la messa Don Gregorio, parroco di origine polacca.
7: Buongiorno, sto preparando già ostia.
5: Ok, allora noi io e Naidi facciamo le letture come al solito. Poi canti.
7: Sì.
5: E per la prossima domenica come ci organizziamo? Cosa facciamo, donna?
7: Sì, il Vangelo proprio, io vi do un nuovo comandamento, vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Gloria al Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, per

0: perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in Cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
3: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso, che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia, dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni, con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
2: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo, proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune importante anche durante il Medioevo. Poi la bellezza della nostra montagna, con dei posti incantevoli che si affaccia su un panorama stupendo, e poi la valle di Sacriporto, dove ci fu la famosa battaglia tra Mario e Silla.
1: Ricollegandoci ai papi, era proprio la residenza estiva, no?
2: Sì, era la residenza estiva, abbiamo avuto papi importanti, San Vitaliano, quindi papi che hanno segnato anche la storia della Chiesa. Lo stesso Alessandro III fu un precursore di una riforma straordinariamente importante, e poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
2: Sì, c'è la Porta Saracena, che è famosissima. Ma noi abbiamo le mura poligonali che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte, e il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta, ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i Segnini di un tempo e i Romani, tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante, con una concattedrale addirittura.
2: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello, chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono, San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
2: È la casa, è il ritrovarsi in quell'ambiente dove

0: E al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato, ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
2: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia, e ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo. E la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo. E questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un'unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, una primissima università, e poi si trova nella cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di quella che va sotto il nome di riforma gregoriana. Viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segni.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
2: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657 viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia, perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio, e quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria, e tutti i segnini da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Beh, io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno. Vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
1: E tra i tanti itinerari di segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi, però dobbiamo prima dire dove ci troviamo, perché lei è qui da 40 anni e abbiamo una veduta bellissima.
3: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome è di fatto, perché visto tutto il panorama noi osserviamo da Roma a Frosinone, siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
1: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali e qui ce ne ha presentati alcuni, quindi iniziamo con questa presentazione.
3: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che è cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto in casa.
3: Sì.
1: Qui. Poi andiamo avanti.
3: Presentiamo un po' il pane nostro dei forni qui locali e andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatti con chiodini, e adesso noi abbiamo fatto ritocco al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza ripiena e comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano sulle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicorie e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato, per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento, con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
3: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
3: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di caciocavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
3: Secondo è la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
3: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambellini al vino e quella la pizza sbattuta, che poi trasformata sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio, che sono i liquori.
3: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone segnino, proprio con i marroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui monti lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
3: Come vino utilizziamo il cesanese, qui nelle vicine è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Segni per lei?
3: Segni c'è storia, c'è tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
4: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città-museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006 e, visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
4: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del V-IV secolo a.C. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Signi, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'Episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
4: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo rinnovato e ampliato nel 2006 ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacaci e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fino a 800, inizi 900 e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
4: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, lei è nativa di qui,
4: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
4: Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
5: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
5: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
5: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
5: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita, e cosa deve fare?
5: Chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione, persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
6: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Continuano i viaggi di In Blu 2000 con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini in regia. Allora, estate è sinonimo di mare, di montagna, sdraio, ombrelloni, città, laghi, ma è anche sinonimo di prosa, danza, musica e linguaggi ibridi, o perlomeno è così all'Estate Teatrale Veronese, e ne parliamo insieme al nostro ospite, il direttore artistico Fabrizio Arcuri. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera.
1: Allora, si tratta di un programma molto vasto, è un'estate che è cominciata a gagliarda molto presto a Verona. Com'è andata fino adesso?
2: Beh, direi bene, c'è stata molta attenzione e curiosità da parte del pubblico e molto apprezzamento, ma insomma sono passati per i nostri palcoscenici davvero dei big internazionali che erano per la prima volta a Verona, insomma, quindi c'era molta attesa e devo dire che c'è stata una risposta di pubblico molto partecipe.
1: Fabrizio, questo è stato, se non sbaglio, il tuo primo anno da direttore artistico, quindi anche per te immagino sia stata una bella sfida.
2: Sì, sì, beh, soprattutto è stato curioso cercare di capire un po' come la città avrebbe reagito ovviamente a una proposta diversa rispetto agli anni scorsi, e se le compagini internazionali avessero la capacità di attrarre anche il turismo, perché poi non ci dimentichiamo che Verona è una delle città più turistiche d'Italia e che chiaramente riuscire a costruire un cartellone che dia anche la possibilità al turista di fermarsi per più giorni e non semplicemente il mordi e fuggi di queste grandi città d'arte, comunque è una scommessa e una sfida, e devo dire che soprattutto con la danza internazionale, con i Momix, con i Pippin Tom e con Johan Bourgeois è stata una scommessa un po' vinta, insomma, perché è chiaro che lì l'abbattimento della barriera linguistica è totale, dunque chiaramente l'accesso è più semplice, insomma.
1: Come ti sei mosso, Fabrizio, nella costruzione di questo, del cartellone di questa estate? C'è stato un tema attorno a cui ti sei mosso?
2: Beh, diciamo, il festival è storicamente un festival shakespeariano e quindi chiaramente Shakespeare è stato un po' il faro attorno al quale poi dopo io ho cercato di trovare anche delle propaggini e delle declinazioni possibili per incontrare anche una dimensione più contemporanea e una dimensione, diciamo così, che incontrasse anche dei classici che non fossero necessariamente shakespeariani, ma che comunque si connettessero con un certo respiro classico, perché poi il cuore della manifestazione rimane naturalmente il teatro romano, quindi un teatro di pietra, un teatro storico che, a differenza di tanti altri monumenti, ancora oggi vive esattamente per quello per cui è stato costruito, insomma, no? E questo comunque è una cosa che fa davvero ancora molto effetto, insomma.
1: È affascinante vedere lo sviluppo del vostro cartellone, che sembra proprio un organismo articolato in diverse sezioni, un qualche cosa di unico, però declinato in festival shakespeariano, grand soirée, classico, danza internazionale, nuove orbite, contaminazioni musicali e costellazioni, insomma qualcosa di particolarmente vivo, e probabilmente anche in questo è il segreto della sua capacità attrattiva nei confronti del pubblico.
2: Sì, ci siamo un po' ispirati appunto a un'idea di universo, no? Per cui c'è il pianeta Shakespeare, che in qualche modo è il sole del festival, e dunque tutto ruota un po' intorno a questo sole, ma poi diventa un po' anche centrifugo rispetto alla città, no? E quindi tutta la parte delle costellazioni in realtà sono state azioni che si sono svolte durante luglio in giro per tutta la città, a partire da questa installazione che era posizionata in Piazza Bra di OHT, che sono degli artisti artisti che lavorano proprio sulla costruzione di luoghi nomadi che diventano temporaneamente dei luoghi dove costruire comunità, e da lì sono partite una serie di performance e di passeggiate artistiche che in qualche maniera hanno costruito questo doppio livello, no? Perché c'era un pubblico naturalmente che veniva per partecipare a queste azioni e un pubblico occasionale che chiaramente incontrava queste performance come delle, come si dice, insomma, come ad inciampo, ecco. E quindi questo doppio livello di spettatore che chiaramente ha creato anche un'attenzione e una è un coinvolgimento anomalo, perché è chiaro che il Teatro Romano è un luogo che si raggiunge e in cui diciamo si assiste ad uno spettacolo, insomma, no? Mentre invece ovviamente questo aspetto ha reso un po' più appunto proprio come un organismo che un po' invade la città tutto il festival e ovviamente ha attirato l'attenzione anche di chi era capitato a Verona occasionalmente o solo per una giornata.
1: Allora, fra poco, dopo la musica di In Blu De Mila, racconteremo anche alcuni dei prossimi appuntamenti. Nel frattempo vi facciamo ascoltare questo pezzo, ricordando che è di un'artista che è Simona Molinari, che è stata presente, ha fatto parte il 6 di luglio della parte musicale che riguarda l'estate veronese. La vogliamo ascoltare in questo pezzo, è Simona Molinari e questa naturalmente è La Felicità.

0: Siamo nel pieno dell'estate teatrale veronese, ne stiamo parlando col direttore artistico Fabrizio Arcuri. Pronti per vedere quali sono i prossimi appuntamenti, Fabrizio?
1: Ripartiamo con la musica e con John Thiele, che è davvero una cantautrice straordinaria, estremamente raffinata, che naturalmente rispetto alla Simona Molinari che abbiamo appena ascoltato ha un repertorio naturalmente molto diverso ma molto sofisticato, e sono davvero felice che insieme a Coez, che sarà invece poi nei primi giorni di settembre, sono diciamo così due partecipazioni giovani ma già che stanno riscuotendo molto successo. Tra l'altro Coez è sold out e John Thiele insomma si sta comportando,
0: sta

0: per esserlo,
1: molto bene.
0: Prego, e, prego.
1: E abbiamo poi ancora due appuntamenti delle Grand Soirée, che sono una piccola novità di quest'anno, che sono quattro serate uniche, perché normalmente gli spettacoli replicano per due serate, e sono dei momenti particolari che si possono vedere solo qui a Verona, e quindi sono delle serate evento. Abbiamo avuto Lella Costa con un Otello che ha riportato in scena dopo 20 anni, purtroppo grazie alla sua attualità, e la Padre Cicogna con Nicola Piovani, che ha diretto un'orchestra di 45 orchestrali, e Tony Servillo, che ha dato la voce a quella che 20 anni fa fu Di Luca De Filippo, quando fu rappresentato per la prima volta questa strana opera lirica metà tra teatro e appunto opera. E abbiamo invece il 1 agosto Stefano Massini, che riscrive e rilegge per noi Romeo e Giulietta in un particolare in una particolare declinazione, come se fosse una sorta di conflitto tra due paesi amici e nemici, come purtroppo tanti di quelli che siamo in qualche maniera attraversando in questo ultimo periodo, con l'orchestra multietnica di Arezzo. E avremo poi invece una sorta di spettacolo conferenza sul Relier di Massimo Cacciari, insieme a 5 bravissimi giovani attori che metteranno in scena Relier, ma che daranno poi lo spunto a Cacciari anche per, come dire, approfondire la questione del potere e il senso del potere, soprattutto nella nostra epoca, che appunto, ribadiamo, non sta attraversando un momento particolarmente felice di democrazia.
0: È interessante come poi il testo shakespeariano in questo caso diventi veramente uno spunto per parlare del contemporaneo. Non si tratta solo, o non si tratta di attualizzare un testo, perché tante tematiche sono già veramente non solo attuali ma universali.
1: Beh, ma quella è la forza del classico. La forza del classico è che contiene ovviamente degli spunti, perché i classici normalmente sono prendono un episodio a pretesto, e poi chiaramente quel pretesto diventa la possibilità di approfondire dei temi che chiaramente nel corso dei secoli rimangono sempre gli stessi, perché la guerra è sempre la guerra, perché la violenza è sempre la violenza, perché purtroppo il potere è sempre il potere, insomma, no? E quindi questa cosa, il classico poi di fatto è quello, no? Usare un pretesto per girare intorno a dei temi che sono universali, e dunque è chiaro che poi si prestano nel corso delle epoche ad essere riutilizzati proprio con lo stesso dispositivo, con la stessa capacità, come dire, insomma, di essere una trivella che entra nelle profondità di quello che succede nell'attualità, sostanzialmente.
0: A questo proposito, allora, abbiamo detto 1 settembre Stefano Massini, 3 settembre Massimo Cacciari, dopodiché, andando avanti, troviamo Filippo Timi e Marina Rocco.
1: Troviamo Filippo Timi e Marina Rocco in una personalissima rilettura dell'Amleto, uno spettacolo estremamente divertente che anche loro riprendono dopo 15 anni dal debutto, e mi faceva particolare piacere portarlo perché è davvero molto divertente e straniante. Lo spettacolo è ambientato all'interno di un circo, i personaggi sembrano essere delle fiere senza domatore, ed è davvero uno spettacolo esilarante, ed è anche un modo per alleggerire con intelligenza e in qualche maniera offrire anche la possibilità di ridere anche se purtroppo di questioni che poi ci riguardano, perché poi sempre lì siamo,
0: si va a finire,
1: insomma.
0: Esatto, ci fa piacere anche ricordare le nuove drammaturgie, la sezione Giovani Agitatori di Lance Crescono.
1: Allora, al Camp Loi, sempre per la sezione Costellazioni, che ovviamente invade la città, c'è poi a settembre questa parte che si svolge al Camp Loi, che è dedicata appunto alla nuova drammaturgia e ai giovani autori, per quello poi l'abbiamo un po' scherzosamente chiamata appunto Agitatori di Lance, perché poi Shakespeare quello significa in inglese, e d'altronde appunto come diceva Herzog, anche i nani cominciano da piccoli, quindi insomma andiamo un po' a vedere se tra i giovani c'è qualcuno che ambisce a diventare lo Shakespeare del futuro, e ospitiamo quindi una sezione di nuova drammaturgia con Nicolò Sordo, che è un autore giovane, veronese, che però è già vincitore del premio Riccione di qualche anno fa, che è il premio naturalmente di drammaturgia più importante che abbiamo in Italia. Ci sono tre spettacoli che vengono dal premio Scenario 2025, che è un premio biennale di vero e proprio talent scouting, che è sicuramente il premio più importante, e da lì sono usciti fuori nel corso degli anni Emma Dante, Babilonia Teatri, insomma tanti di quelli che poi sono il teatro italiano contemporaneo di oggi, il Sotterraneo, insomma parecchi dei gruppi che poi abbiamo sentito e sentiamo.
0: Ed è bene che ci sia naturalmente un focus anche su questo, che ci proietta anche nel futuro di come sarà l'arte prossimamente. Bene guardare a questo. Allora Fabrizio, io ti ringrazio per essere stato con noi, buona continuazione di lunga estate teatrale veronese a te e tutti quanti quindi a Verona. Grazie mille.
1: Grazie, buonasera.
0: Buona serata a te, buona estate anche a voi, perché l'estate è vacanza, ma è anche arte. L'abbiamo scoperto questa sera. Io e Livio Cosentini vi aspettiamo al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia. RSC.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione: la Russia ribadisce no truppe NATO in Ucraina, dalla UE aiuti per la difesa. E la Cina intanto respinge le minacce economiche di Trump all'Iran, non ci faremo intimidire. Il Papa, la liturgia nutra la fede generando carità fraterna e pace. Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Sandro Guarasci Studio. Dunque, il Cremlino ha respinto l'ipotesi di una zona economica libera nell'Ucraina orientale nell'ambito di un accordo di pace. Il Donbass fa parte della Russia e una terza parte non può amministrare una regione russa. Questo lo ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov. Intanto i volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev. Il servizio di Marina Tomarro.
3: Il Cremlino ha respinto la proposta del presidente ucraino Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce Peskov fa sapere che il Donbass è un territorio della Federazione Russa e Mosca ha giudicato inaccettabile anche lo schieramento di contingenti militari di paesi della NATO in Ucraina. Il giorno dopo che il presidente francese Macron ha annunciato che esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina della coalizione dei volenterosi saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre. Intanto notte di combattimenti tra Russia e Ucraina. La Russia ha colpito 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar colpendo una raffineria di petrolio e causando la morte di 2 persone provocando un incendio.
2: La cooperazione tra Cina e Iran è conforme al diritto internazionale, non dovrebbe subire ingerenze o interruzioni. Così il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che ieri il Dipartimento del Tesoro USA ha annunciato sanzioni a carico di 60 individui, navi ed entità legate a Teheran. Ecco il commento del professor Francesco Maria Petricone, sociologo politico dell'Università LUMSA.
4: Se l'indice deve essere quello dei mercati, la minaccia del cosiddetto economic D-Day non ha avuto alcuna influenza al momento sul prezzo del petrolio che continua a scendere e tantomeno su Wall Street che non è crollata come ci si aspettava. Probabilmente i mercati nutrono qualche dubbio sulla consistenza e sull'efficacia di questa minaccia.
5: Professore, ma in tutto questo qual è il ruolo della Cina?
4: Sicuramente la Cina, che fino ad un anno fa importava l'80% del petrolio dall'Iran, ha avuto una drastica riduzione di quell'importazione di quel greggio perché oggi è al 20%. Diciamo che la guerra è iniziata 47 anni fa dai Pasdaran rivoluzionari che occuparono l'ambasciata americana a Teheran e oggi intenzione di Trump di volerla vincere.
2: Il caldo e eccessivi deficit idrici hanno peggiorato le prospettive per le colture estive in gran parte dell'Europa occidentale e centrale. Emerge dall'ultimo bollettino del Centro Comune di Ricerca della Commissione UE. Previsti dunque riduzioni delle rese fino a perdite e gravi fallimenti dei raccolti. Il Papa saluta, e così cambiamo argomento, dicevo, il Papa saluta i partecipanti alla 76ª settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania dal 24 fino al 27 agosto e sottolinea l'importanza che il tema scelto, liturgia e iniziazione cristiana, ricopre oggi nella vita della Chiesa. Daniele Piccini.
6: Solo una fede che scaturisce ed è forgiata dalla frequentazione alla liturgia è in grado di raggiungere le strade dell'umanità, farsi testimonianza nella vita quotidiana e portare frutti di bene, di riconciliazione e di pace. È il cuore del messaggio che Leone XIV affida ai partecipanti alla 76ª settimana liturgica nazionale che si svolge a Catania con il titolo Una Chiesa che genera, liturgia e iniziazione cristiana. Il percorso catechetico che la parrocchia offre ad ogni cristiano non deve essere concepito solo come una preparazione ai sacramenti, ma come il grembo in cui una comunità genera la fede. Proprio così è nato il cristianesimo noto al pontefice, con i fratelli che apprendevano l'insegnamento degli apostoli e celebravano comunitariamente l'Eucarestia. Se questa trasmissione avviene efficacemente Certamente essa porterà ad un'autentica evangelizzazione che si riconoscerà, conclude il Papa, nella capacità di compiere gesti di carità fraterna nella vita di tutti i giorni.
2: Penultimo giorno a Rimini per il meeting per l'amicizia tra i popoli, presente in fiera anche la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che propone ai visitatori un viaggio immersivo per conoscere le storie dei cristiani perseguitati. Ascoltiamo al microfono del nostro inviato Gianmarco Murroni il direttore di ACS Massimiliano Tubani.
7: Quando i rappresentanti delle chiese locali si ergono a difesa dei fedeli, delle comunità minacciate dai criminali, diventano immediatamente un target e quindi degli obiettivi da eliminare.
8: Quando si parla di cristiani perseguitati, ecco, spesso si rischia di ridurre tutto a dei numeri, a delle statistiche, in realtà ci sono le persone dietro questi numeri. Ecco, cosa raccontano le loro storie?
7: Attualmente ci sono 413 milioni di cristiani che vivono in nazioni in cui la libertà religiosa è violata, e di questi 220 milioni sono direttamente esposti alle persecuzioni. Però noi viviamo in un mondo in cui, come dice giustamente lei, siamo bombardati da numeri, ormai non hanno più alcun effetto su di noi, siamo quasi intorpiditi per la grande quantità di dati che riceviamo. Spacchettare, per così dire, questo numero, 220 milioni, in 220 milioni di visi, di occhi, di sguardi, di relazioni, questo è quello che noi cerchiamo di fare.
2: La Commissione europea considera una questione prioritaria la richiesta presentata al governo spagnolo per ottenere finanziamenti d'emergenza destinati dunque a fronteggiare la crisi migratoria a Ceuta. La Commissione dunque punta a prendere una decisione nel più breve tempo possibile su questo aspetto. Nella prossima legge di bilancio servirà uno scostamento di 20 miliardi di euro, lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, affermando appunto che bisogna fronteggiare aumenti per miliardi di euro dei prezzi dei materiali, catrame, acciaio, cemento, senza parlare dell'energia necessaria per fare i cantieri. Ai giochi del Mediterraneo di Taranto, concluse le gare che hanno visto protagonisti quattro rappresentanti Atletica Vaticana, continuano intanto gli impegni per i 26 paesi partecipanti. Sentiamo il servizio di Giancarlo Lavella.
9: Il padel, la scherma e il ciclismo sono un modo con cui Atletica Vaticana ha fatto capire che lo sport non è solo agonismo, ma porta con sé importanti valori dai quali la società civile può prendere spunto. L'agonismo non è metafora della guerra, come alcuni affermano, ma è il suo contrario. È competizione, è vero, ma all'insegna dell'incontro, del dialogo, dell'amicizia e della solidarietà. Tutto questo gli sportivi di Atletica Vaticana lo hanno inscritto nel loro DNA. L'attività agonistica è in fondo una gara con se stessi, fatta di fatica, di impegno e di rispetto per gli altri con cui ci si confronta. A Taranto le due navi, sulle quali è stato allestito il villaggio e su cui tutti gli atleti alloggiano, sono il simbolo di tutto questo. Vivere semplicemente insieme, in armonia. Questa è la vera medaglia d'oro da custodire per sempre e ai migliori l'applauso di tutti.
2: Nell'ultima pagina, un precursore degli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ben prima della Rerum Novarum, Leon Hermel introdusse in fabbrica novità inimmaginabili per l'epoca. Amico di Leone XIII, a lui è dedicata una mostra allestita al meeting di Rimini, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro. Il presidente Ubaldo Casotto descrive al microfono di Eugenio Murrali l'emozione di aver accolto sabato un visitatore d'eccezione, appunto Papa Leone XIV.
10: Sicuramente è stata emozionante e gli ho detto: guardi Santità, permetta la battuta, ma questa mostra è colpa sua. E lì si è messo a ridere, perché l'idea della mostra mi è venuta quando lui ha spiegato ai cardinali perché si chiamava Leone. Leone XIII era 50 anni avanti sui tempi. Anche gli industriali cattolici purtroppo non l'hanno capito. E poi aggiungeva Don Giussani: c'è un solo imprenditore che ha realizzato pienamente la dottrina sociale della Chiesa, si chiama Leone Hermel.
11: Anche Leone Hermel era in anticipo sui tempi.
10: Ma Leone Hermel dice: il cristianesimo ti rende un uomo nuovo. Nel 1883 fa il consiglio di fabbrica con dentro gli operai, dove parla di salario, di sicurezza sul lavoro, vieta il lavoro ai bambini sotto i 12 anni, istituisce il congedo maternità, inventa gli assegni familiari, Hermel abolisce il lavoro domenicale e dimostra che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è la centralità dell'uomo nel lavoro.
2: E allora finisce qui il nostro giornale. Da Damiano Caprio in regia, Alessandro Guaraci in studio e redazione, grazie per l'attenzione, ma vi ricordo che le notizie tornano alle ore 15 puntuali.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, bentrovati cari amici, sono le 15.05 in questo 20 agosto 2026. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela. Oggi voglio portarvi a Taranto in Puglia, dove stanno per accendersi i riflettori sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. E per noi c'è un inviato speciale che è il nostro caro Giancarlo Lavella. Giancarlo, sei connesso con noi?
2: Grazie, sì, grazie del caro che contraccambio senz'altro di cuore, così come cari sono i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando sulle nostre frequenze.
1: Giancarlo, qual è l'atmosfera? Raccontaci un po' cosa si respira a Taranto in questi giorni.
2: Sì, i giochi stanno per iniziare, ma di fatto già c'è stata una toccante anteprima ieri con la Santa Messa celebrata nella cattedrale di San Cataldo dall'arcivescovo della città Miniero, messa che, durante la quale è stata accolta a questi giochi del Mediterraneo la croce degli sportivi che segue i grandi eventi dello sport sin dalle Olimpiadi di Londra 2012. C'è un clima chiaramente di festa, perché tutta la città è sembrata improvvisamente diventare sportiva in tutti i sensi, perché ci sono piazze che sono diventate campi di padel, campi dei ring per le lotte giapponesi, le discipline orientali e quant'altro. Volendo si può fare sport proprio in piazza, e tra l'altro il clima, nonostante il caldo, lo consente in questo periodo.
1: E al di là della competizione e delle medaglie, qual è il messaggio che la Chiesa vuole affidare a questi giochi e agli atleti che stanno arrivando da tanti paesi del Mediterraneo?
2: Ma sì, l'abbrivio l'ha dato Papa Leone XIV all'Angelus del 16 agosto. Siano veramente un momento, questi giochi, di speranza, un momento di fratellanza, un momento da cui possa scaturire una pace vera. Insomma, questo è il significato delle parole nel saluto del Papa dell'Angelus domenicale, in un contesto geografico che si vede uniti da sempre tanti paesi che commerciano tra di loro, che hanno la stessa cultura, ma che negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni, è diventato ha visto insomma delle realtà drammatiche di immigrazione. Molti lo hanno chiamato, più che Mare Nostrum, Mare Morto, oppure Mare Monstrum addirittura, per tante persone che purtroppo vi hanno trovato una tomba. E poi anche perché sulle coste sud del Mar Mediterraneo sono in corso conflitti dolorosi, e l'augurio è quello che attraverso lo sport, che è dialogo innanzitutto e confronto sulla base di motivi di lealtà, possano risolversi, o se non altro si possa innescare un dibattito, no? un colloquio.
1: Ci dicevi che ieri la croce degli sportivi è stata accolta dall'arcivescovo Miniero.
2: Esatto, sì, starà all'interno della cattedrale di San Cataldo. Tra l'altro mi dicevano che questa cattedrale è la più antica della Puglia, quindi è qualcosa che richiama la devozione non solo dei tarantini, ma di tutta la regione pugliese. E quindi sarà la croce per tutta la durata dei giochi, quindi da ieri è arrivata fino al 3 settembre, che sarà l'ultimo giorno della manifestazione. Chiaramente porte aperte nella cattedrale per quanti vorranno andare e pregare anche davanti a questo simbolo così importante legato al mondo dello sport.
1: Tu ieri hai intervistato l'arcivescovo Miniero, appunto, non l'arcivescovo di Taranto.
2: Allora, l'arcivescovo di Taranto che ha messo in evidenza, ma questo non solo lui, un po' tutti stanno vivendo questa realtà, che i giochi per la prima volta ci coinvolgono a 360 gradi, non si parla solo di sport, non si parla solo di agonismo, non si tratta solo dei campioni che arriveranno a gareggiare, ma si tratta di quello che significano per la città ospitante. Taranto ha una problematica sociale, ha vissuto, l'abbiamo seguita, problemi del lavoro, problemi di carattere sociale, dicevamo, tutto questo, ecco, il Presule lo ha messo in evidenza in questa intervista.
1: E allora ascoltiamocela e poi torniamo insieme, ci salutiamo.
3: La città di Taranto si appresta ad accogliere questo evento che vuole rilanciare a tutto il mondo, non solo al Mediterraneo, un messaggio forte di pace e di dialogo attraverso lo sport.
4: Beh, lo sport da sempre è stato un elemento, una realtà che ha richiamato tutti ai valori della libertà, dell'unità, della pace. Ricordiamo le antiche

0: Olimpiadi e tutti gli sport che si praticavano nell'antica Grecia, a Roma, chiedevano anche un tempo di pace, un tempo di convivenza tranquilla. Oggi più che mai questo valore è importante per tutti noi, perché vedere tanti stati, squadre che provengono da tante realtà dove non è semplice vivere rapporti di vicinanza, di pace, giocare insieme, questo diventa per noi un monito. È possibile stare insieme, è possibile accogliersi reciprocamente, proprio come si sta facendo in queste ore qui a Taranto, dove tutta la città e tutti coloro che sono addetti all'accoglienza e alla cura delle persone, degli atleti che stanno in campo, sono a disposizione perché tutto possa procedere per il meglio. Ma gli stessi atleti che giocano gomito a gomito per poter ottenere un premio, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, lo fanno evidentemente per poter non solo dimostrare la propria bravura, ma anche per mettere in campo e quindi giocare la vita, potremmo dire.
1: Lei ha parlato di accoglienza degli atleti che in queste ore stanno arrivando numerosi a Taranto. Ma questi giochi possono essere un messaggio rivolto all'accoglienza di chi il Mediterraneo lo attraversa alla ricerca di una vita migliore, di una speranza di vita?
0: Certamente, certamente, questo. E lo sport ci indica una via possibile. L'accoglienza, l'attenzione all'altro, sono valori che non possiamo dimenticare. E lo sport ci dice proprio questo, che stando insieme si può camminare verso un mondo migliore.
1: E lo sport poi è anche gioia, agonismo, quindi tutto questo, ecco, deve rimanere anche in evidenza, no? La competizione secondo le regole, secondo lealtà.
0: Sì, sono tutti elementi che richiamano la nostra vita. Quindi l'esercizio fisico, il sacrificio, il seguire delle regole, sono tutti elementi che ci permettono di guardare la nostra vita come un campo di azione dove ognuno può fare quello che deve, quello che è suo compito per poter vivere con gli altri.
1: Taranto, com'è la sua città?
0: È stupenda, è stupenda, è stupenda perché è una città accogliente, è una città baciata dal sole come tutta la Puglia, è una città dove il mare fa da signora, potremmo dire, da padrona, e dove certo non mancano le difficoltà che stanno sotto gli occhi di tutti, ma nello stesso tempo c'è anche un cuore che palpita, e in questi giorni certamente lo mostrerà a pieno.
1: Problemi sociali a cui lei ha fatto riferimento, che ci si augura possano anche attraverso questa iniziativa essere rimessi in agenda, in evidenza, nell'agenda di chi ci governa per risolvere e per ridare lavoro a tante persone.
0: Certamente, i problemi non possono essere messi da parte e non devono essere messi da parte, ma devono trovare una risposta nell'impegno di ciascuno.
1: Veramente, per finire, Taranto, come le ha detto, città dell'accoglienza, non a caso è una città detta dei due mari e che ha un ponte girevole che mette in comunicazione tutti, quindi la città dei ponti, quei ponti che servono proprio per dialogare e per conoscersi.
0: Quei ponti che da sempre sono stato segno di civiltà.
2: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto mi chiamano Marco, Marco il ciclista.
3: Giancarlo, allora grazie.
4: Ma consentimi di ringraziare te, perché io di solito non riascolto mai le mie interviste. Riascoltare questa intervista a Monsignor Miniero mi ha fatto scoprire tante particolarità interessanti. E grazie per avermela fatta, la riascolteremo tra l'altro in giornata, quindi.
3: Ecco, grazie perché ci hai accompagnato in questo viaggio, no? Ci hai fatto anche vivere più da vicino questa 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo e soprattutto per averci portato la testimonianza dell'Arcivescovo.
4: Grazie a te.
3: Buon lavoro allora, buon proseguimento.
4: Buon lavoro.
3: E adesso proseguiamo con questa musica che parla proprio di sport, che è degli stadio, e mi alzo sui pedali.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: Ci sono luoghi che non sono semplicemente destinazioni da raggiungere, ma sono tappe di un cammino interiore, luoghi nei quali la storia, la tradizione e la fede si incontrano e ci aiutano a riscoprire domande profonde sulla nostra vita. E oggi, in questa seconda parte della nostra trasmissione, vogliamo dedicare un piccolo spazio agli itinerari spirituali e metterci in viaggio tra l'Italia e la Spagna sulle tracce di due figure particolarmente care alla tradizione cristiana. Si tratta degli arcangeli Michele e Raffaele. Partiamo dal Gargano in Puglia, dove da secoli i pellegrini arrivano alla grotta dedicata a San Michele, l'arcangelo che ci ricorda la centralità di Dio e la realtà della lotta spirituale. E poi attraverseremo il Mediterraneo e arriviamo a Cordoba in Spagna, dove incontreremo San Raffaele, l'arcangelo compagno di viaggio, colui che nella storia di Tobia si fa presenza, guida e custodisce il suo cammino. Due arcangeli, due luoghi, due esperienze di fede, ma un'unica domanda: che cosa significa davvero lasciarsi accompagnare da Dio nel viaggio della nostra vita? Ed oggi vogliamo fare questo cammino e farci guidare in questi itinerari spirituali ancora una volta da Sara Alessandrini, che ci accompagnerà alla scoperta di questi due itinerari. Benvenuta Sara, anzi bentornata.
1: Grazie Sora Emanuela, grazie a te.
0: Sara, partiamo subito dal tuo progetto di questi itinerari che hai creato con San Michele Arcangelo e con San Raffaele Arcangelo. Cosa significa oggi mettersi in cammino verso questi luoghi legati alla fede, ma soprattutto verso questi luoghi legati a questi due arcangeli? Cosa lega San Michele Arcangelo soprattutto al famoso Monte Gargano che abbiamo qui in Puglia?
1: Sì. Allora, ecco, io diciamo quest'estate ho avuto l'opportunità di percorrere questi due bellissimi itinerari. Sono stata prima in Spagna, a Cordova, dove ci sono state delle apparizioni riconosciute di San Raffaele Arcangelo, e successivamente sono stata in Puglia, sul Gargano, a Monte Sant'Angelo, in questo meraviglioso santuario dedicato a San Michele. Mettersi in cammino verso un luogo di fede oggi significa, diciamo, un po' rallentare, nel senso che non è solo un momento di vacanza, ma anche un momento in cui ci fermiamo e magari cerchiamo di trovare quella pace interiore che durante la quotidianità spesso si perde. Quindi ecco, per me compiere un pellegrinaggio non è un semplice spostamento, ma è anche un viaggio che compio all'interno della mia anima, quindi per questo il pellegrinaggio diventa proprio un itinerario interiore, diciamo così. E poi la cosa bella è che quando ci si mette in viaggio, quando si torna a casa non si torna mai come quando si è partiti, quindi c'è sempre un miglioramento, un qualcosa, un cambiamento che il luogo sacro ci può lasciare.
0: San Michele è conosciuto, come dicevo anche prima, come l'arcangelo che ci difende, che combatte contro il mare, contro il male. Come possiamo comprendere oggi questa dimensione della sua figura senza ridurla soprattutto a una superstizione, o senza ridurla anche ad un'immagine, all'immagine del combattimento?
1: Ma ecco, l'immagine di San Michele è molto forte nella mia vita, devo dire la verità, anche perché io ho una grande devozione, mi sono sposata nel giorno della festa, quindi il 29 settembre, e veramente per me visitare i luoghi in cui ci sono state delle apparizioni di San Michele è un regalo grandissimo del Signore, anche la possibilità solo di andare lì. Nella vita quotidiana, diciamo, questa presenza dell'arcangelo nella mia vita io la traduco nelle piccole scelte che compio ogni giorno, cioè nel confermare la mia fede ogni giorno, no? È una lotta fatta spesso di lotta con noi stessi, lotta con gli altri, con il mondo esterno che ci viene contro, quindi la figura di San Michele mi ricorda questo, che non devo smettere di combattere, non devo smettere di avere fede anche quando, anche davanti alle difficoltà, ecco.
0: Chi è come Dio è la celebre frase che la tradizione attribuisce a San Michele. Quanto è importante questa domanda per la tua vita spirituale, e soprattutto in un'epoca nella quale oggi si rischia di mettere noi stessi al centro di tutto?
1: Già, Il nome stesso di Michele in ebraico significa Michael, no? Come hai ricordato, letteralmente chi è come Dio, quindi è una domanda, non un'affermazione, ed è proprio questo che la rende così potente, no? Il bisogno di rimettere Dio al centro e non noi stessi. Quindi, come ricordavi, in un'epoca in cui tutto è basato sul successo, sull'io, no? Quindi questa domanda diventa un po' quasi terapeutica per noi e ci riporta all'umiltà. Quindi non a caso la tradizione lega questa frase alla ribellione degli angeli, nata proprio dall'orgoglio di volersi mettere al posto di Dio. Quindi ripetersi chi è come Dio ogni giorno significa rimettere proprio ordine nella propria vita e rimettere Dio al centro.
0: Dal Gargano ci spostiamo in Spagna, dove hai detto che sei stata a Cordoba per incontrare San Raffaele Arcangelo. Cosa rende questa città, Cordoba, un luogo particolarmente significativo per la devozione a San Raffaele?
1: Perché ecco appunto in questa città ci sono state delle apparizioni di San Raffaele riconosciute dalla Chiesa, quindi l'importanza è proprio questa, ci sono state apparizioni già nel 1278 a un frate mercedario, Simon de Susa, e poi successivamente le più importanti sono quelle del 500 a un altro sacerdote, padre Andrés de la Roleas, e queste apparizioni sono state delle apparizioni in cui San Raffaele diceva: io sono il custode di questa città. Infatti poi la città ha realizzato all'interno del perimetro della parte vecchia alcuni trionfi a San Raffaele, quindi sono queste colonne monumentali sparse tra le vie e le piazze, e la più celebre si trova proprio accanto alla meschita, al ponte romano. E camminare per Cordova significa in un certo senso fare un itinerario a cielo aperto dedicato proprio all'Arcangelo Raffaele.
0: San Raffaele molte volte è associato al viaggio, alla guarigione, come dicevo prima, alla protezione. Che cosa può dire oggi questa figura a chi attraversa un momento di fragilità o sta cercando una nuova direzione nella propria vita?
1: Ecco, io ho riscoperto un po' la devozione a San Raffaele Arcangelo in questo viaggio, devo dire la verità, perché spesso non è che l'ho molto considerato nella mia vita, e mi sono resa conto di uno degli aspetti più belli di San Raffaele, che viene spesso diciamo sottovalutato, che è l'aspetto della protezione del matrimonio, perché sai, nella Bibbia si parla di Tobia e Sara e lui li aiuta nel loro percorso, no? Sara viene liberata da questo demone, e c'è proprio San Raffaele dietro tutto questo, ovviamente mandato da Dio. E quindi io ho riscoperto un po' questa devozione e questa diciamo questa peculiarità di San Raffaele che non avevo effettivamente compreso, no? Perché spesso viene un po' sottovalutata questa cosa del culto anche agli arcangeli, ed è stato molto bello scoprire tutto ciò.
0: Due santi, due arcangeli che ci indicano in qualche modo due dimensioni del cammino. San Michele ci ricorda la lotta spirituale, mentre San Raffaele l'accompagnamento, la guarigione, la vicinanza. Possiamo dire che queste due figure si completano?
1: Sì, assolutamente. Sono diciamo due aspetti importanti nella vita di ogni credente, in quanto Michele per me rappresenta proprio la capacità di riconoscere e affrontare il male, di avere un discernimento nella vita e un aiuto e un sostegno forte. E San Raffaele invece è proprio quella cura, l'accompagnamento, quindi sono un po' due aspetti della nostra fede che dovremmo spesso coltivare, ecco.
0: Ci dicevi prima che quando fai un viaggio non è mai un semplice viaggio, ma è soprattutto un pellegrinaggio. Come si può aiutare un pellegrino a guardare una grotta, una basilica, una città, una destinazione turistica o un santuario non semplicemente come un monumento, ma come uno spazio capace di parlare alla fede e quindi di metterti in contatto con Dio?
1: Non è facile questo, però ecco, io nei miei itinerari cerco sempre di dare a chi mi segue delle chiavi di lettura, prima ancora che informazioni turistiche vere e proprie. Quindi un santuario, una grotta, una città non parlano da soli ovviamente, ma bisogna conoscerne la storia, bisogna conoscere i miracoli, i santi che sono stati lì. Quindi ecco, quando un pellegrino sa che in una grotta, per esempio sul Gargano, c'è un vescovo che ha pregato per 3 giorni, oppure, come è successo a Cordova, un'intera città ha atteso la fine della peste, ecco, guardi magari questi luoghi con occhi diversi. E diciamo, quello che mi propongo io è un po' questo, cercare di aiutare le persone a non fermarsi alle sole immagini, ma a lasciarsi interrogare da quello che i luoghi custodiscono.
0: Mentre parlavi mi venivano, il viaggio esteriore molte volte può diventare anche un viaggio interiore dentro noi stessi, dentro la nostra anima, per aiutarci a scoprire quello che di bello c'è in noi, che a ricordarci anche che in noi abita questo Dio che è lo Spirito Santo, che riempie tutto il nostro essere. Cosa può scoprire una persona di sé mettendosi concretamente in cammino in un luogo spirituale, in un itinerario spirituale?
1: Ecco, allora, mettersi concretamente in cammino spesso ci mette di fronte ai nostri limiti. Per esempio, io penso a un cammino anche già in spalla, quindi magari c'è la fatica del cammino, la voglia di fermarsi, e questa fatica, diciamo, apre spesso una nuova strada, no? Ci fa scoprire e ci mette alla prova, quindi mette alla prova la nostra pazienza, la capacità anche di trovare dei momenti di silenzio con noi stessi, quindi anche il bisogno di staccarsi dalle cose superflue. E molti, parlando anche nei miei cammini con molti pellegrini, spesso mi viene detto che si sono accorti che non si cerca tanto un luogo, no? Ma in quanto una presenza, un momento di pace, un momento di staccarsi dalle cose, dai pesi, dai dolori, dalle sofferenze. E forse è questa la scoperta più grande, che alla fine il viaggio esteriore diventa un viaggio interiore che ci porta sempre poi all'incontro con Dio.
0: E volevo concludere questo momento con una domanda molto semplice: se oggi un ascoltatore sentisse il bisogno di affidarsi a un arcangelo, magari per chi attraversa una difficoltà, quale preghiera o quale atteggiamento tu consigli per portare questa persona a guardare verso San Michele o verso San Raffaele?
1: Allora, sicuramente la corona angelica, che è una bellissima pratica, che è stata consigliata proprio da San Michele durante una delle sue apparizioni.

0: Una pratica che faceva San Francesco d'Assisi, che dal 16 agosto fino al 29 settembre si fa questa quaresima dedicata appunto all'arcangelo, in cui si fanno le rinunce normali della quaresima che facciamo ogni anno durante il periodo, diciamo, pasquale, e poi si recita appunto questa corona angelica, che è molto bella.
1: Una domanda più personale per concludere questo momento insieme: dopo aver incontrato questi luoghi, queste figure della fede, qual è il messaggio che tu personalmente ti porti a casa dal viaggio tra il Gargano e Cordoba e dall'incontro con questi due arcangeli?
0: Diciamo che è, ecco, allora, una domanda molto complessa, però io sicuramente sono tornata cambiata da questi pellegrinaggi, in modo particolare dal pellegrinaggio sul Gargano. Io sono stata 5 giorni lì, ho avuto la possibilità insomma di alloggiare alla casa del pellegrino, ho partecipato alle preghiere dei padri Micaeliti, e questo è quello che consiglio a tutti, perché io sono tornata proprio cambiata nell'anima, e mi ha lasciato una forza per la fede, un vigore diverso, e diciamo, ecco, sono cambiata sicuramente, sono arrivata lì con tanti pesi, tante sofferenze, che ho potuto proprio lasciare in chiesa davanti al Santissimo.
1: Grazie Sara ancora una volta, perché ci fai immergere veramente e camminare con te in questi itinerari, e ci auguriamo che molte persone possano, incuriosite dalla tua testimonianza e dalla tua anche spiegazione, possano fare anche loro questo viaggio, questo pellegrinaggio alla scoperta di questi due santi arcangeli che accompagnano la nostra vita.
0: Grazie Sora Emanuela, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: Ed anche oggi, carissimi, la nostra trasmissione volge al termine. Abbiamo fatto veramente un viaggio tra Puglia con i giochi del Mediterraneo e poi siamo stati con Sara Alessandrini sul Gargano e in Spagna alla scoperta di questi due luoghi turistici spirituali dove incontriamo San Michele Arcangelo e San Raffaele Arcangelo. E adesso la nostra trasmissione continua in musica, così come ormai è consuetudine in questo periodo estivo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Buon pomeriggio.
1: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Potete riascoltare tutte queste trasmissioni anche tramite il sito vaticannews.va. Cliccate sull'icona di Radio Vaticana e scegliete Hashtag Pop Theology. E io saluto, torno a salutare meglio chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio.
1: Grazie a voi e sempre dell'accoglienza e della possibilità di comunicare con tanti radioascoltatori.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Oggi parliamo di una cosa, credo che sia importante anche, no padre Antonio, che è il valore del lavoro in chiave cristiana, però guardando anche alla ripresa delle attività. Siamo ormai a fine agosto, molti hanno terminato le vacanze, comincia ad iniziare, diciamo così, il controesodo, perché molte persone stanno tornando, alcuni magari andranno anche in vacanza adesso, padre Antonio, però la maggioranza, diciamo così, che ha finito le vacanze, e si pone il dilemma di come ricominciare dopo un periodo di stacco magari durato 15 giorni, perché è la media delle vacanze degli italiani. Ecco, in che modo riprendere dopo questa pausa estiva, padre Antonio?
1: Con la gioia nel cuore, prima di tutto, perché dopo le vacanze penso che siamo ricaricati sempre, se non ci siamo stressati durante l'estate, perché quest'estate è stata particolare per il caldo. Comunque penso che fondamentalmente ogni periodo di riposo, come abbiamo detto anche nelle precedenti trasmissioni, è sempre un motivo per rigenerarsi spiritualmente, umanamente e fisicamente. La ripresa, come dicevi tu, effettivamente in questa domenica è facile o nei prossimi giorni, in quanto bisogna riprendere le attività quotidiane, le fabbriche, le normali attività dopo il periodo di agosto, sappiamo benissimo che sono nella routine dell'esperienza del nostro paese, dell'Italia, perché i 15 giorni, la settimana prima di Ferragosto e poi la settimana successiva, effettivamente ci sono i blackout, dico io, in tutti i sensi, c'è poca speranza di poter fare qualche cosa nella normalità, ma tutto diventa eccezionale. Quindi riprendere significa riprendere con lo spirito buono, dopo una ricarica anche di carattere fisico bisogna prendersi con lena tutte le attività che normalmente svolgiamo. Immagino che prossimamente inizia anche la scuola, l'anno scolastico, dal 1° settembre normalmente si avvia questo discorso e ci rendiamo conto che tra bambini, giovani, genitori e tutto il resto, chiaramente si pone il problema di come riavviare il tutto. Bisogna predisporre ogni cosa anche per predisporre il futuro dei ragazzi, dei giovani, degli alunni e tutto quello che possiamo dire in merito a questa ripresa. Ma fondamentalmente la ripresa a cui facciamo riferimento in questa nostra trasmissione è la ripresa dell'attività quotidiana, quelle più solide, quelle più consistenti, le fabbriche oppure gli opifici normalmente, che sono anche le botteghe che operano in tanti settori, nei vari centri, e gli artigiani, le persone che lavorano nel quotidiano a contatto con la gente, con il popolo di Dio, e che svolgono la loro attività anche nel campo della Chiesa, del sociale, perché tante attività connesse anche alla nostra presenza a livello ecclesiale sono di carattere così pratico, operativo. Immaginate quello che si deve rifare a livello anche nelle parrocchie dopo l'esperienza della pausa estiva. Bisogna riorganizzare il tutto e incominciare a pensare come fare meglio rispetto al passato. Quindi diciamo che auguriamo a coloro che rientrano adesso dalle vacanze, a chi ci va, auguriamo nell'uno e nell'altro caso un ottimo tempo di ripensamento, di ripresa e di rinascita.
0: Padre Antonio, io ho segnato alcune cose qui per il rientro in chiave cristiana, sì. Ma tu correggimi se sbaglio, ovviamente ho buttato giù alcune incipit che ti possono dare la possibilità di spiegare. Il primo, a me viene in mente che quando mi sono riposato, ho fatto le vacanze, eccetera, mi viene in mente di esprimere gratitudine a Dio per il riposo, ecco, perché il tempo delle vacanze è un dono di Dio. Quindi questo potrebbe essere l'inizio, no? Cioè, chiedere grazie a Dio, cioè dire grazie a Dio, gratitudine a Dio per questo riposo che abbiamo passato durante l'estate.
1: Sì, come per le vacanze, per l'estate che volge al termine, anche per la ripresa del lavoro, bisogna prima cosa fare quel che è il pensiero più costante e tipico di noi cristiani, ringraziare il Signore del riposo e del lavoro. Quindi non è un gioco di termini, ma semplicemente perché tutto è gratuità del Signore. la salute, il creato, ciò che noi godiamo, tutto ciò che noi riceviamo è provvidenza di Dio. Certamente c'è anche l'intelligenza, la sapienza dell'uomo, c'è la nostra predisposizione a valorizzare il tempo che Dio ci dà per quanto riguarda il riposo e anche per quanto riguarda il lavoro, ma caratterizzarlo da un punto di vista cristiano, sia l'uno e l'altro, significa improntare ad una vita di fede quello che noi facciamo. Anche il lavoro, da un punto di vista teologico, sappiamo benissimo, è improntato a un discorso di carattere biblico. Pensa a Federico, a quella che è stata la creazione: Dio ha creato il mondo in 6 giorni, poi il settimo si è riposato. Forse non sarà così, però il discorso religioso effettivamente ha un significato molto bello, importante, per dire che lavorare è fondamentale. Se l'ha fatto il Signore nel creare il mondo, noi essere creati da Dio, sue creature, dobbiamo seguire la stessa orma, la stessa scia. Non possiamo stare con le braccia conserte dalla mattina alla sera. E siccome viviamo in un mondo in cui non sempre è possibile trovare lavoro, immagino quelli che sono i problemi di tanti giovani che non trovano lavoro, che devono espatriare, andare altrove, oppure addirittura il fenomeno dell'emigrazione, molta gente scappa via dalle proprie nazioni per trovare lavoro, per accoglienza presso l'Europa, vi rendete conto che effettivamente ci troviamo di fronte a un bisogno generalizzato di lavorare e di guadagnare onestamente, perché non sempre questo succede. Quindi dobbiamo dire grazie Signore che ci fai lavorare, grazie Signore che ogni anno ci dà l'opportunità di poterci riposare, grazie Signore per tutto quello che ci offri come dono gratuito dal cielo.
0: Poi la seconda cosa che mi è venuta in mente, Padre Antonio, sì, è che noi ritorniamo ad una missione, perché il posto di lavoro non è solo un dovere, no? Ma il campo specifico in cui Dio mi chiama. Ecco, e questo dobbiamo ricordarlo quando ritorniamo al nostro lavoro, è una missione in pratica.
1: È vero, ragione su questo, non metto nessun dubbio o discussione. Effettivamente quando noi ritorniamo all'attività, è chiaro, improntiamo un'esperienza soprattutto di apostolato, di missione educativa, missione religiosa, missione di carattere umanitario o missione addirittura di carattere sociale. Io, come tante volte vi ho detto anche nelle trasmissioni, ho insegnato per 40 anni al liceo filosofia, quindi so benissimo che il 1° settembre riprendevo l'attività e dopo il periodo di vacanza, per modo di dire, perché noi durante le vacanze non riposavamo ma lavoravamo di più per la pastorale del turismo. Io ero felicissimo di rincontrare i miei colleghi e le colleghe, i presidi vari, perché girando tante scuole pure ho vissuto l'esperienza di una conoscenza diversa, e mi proponevo come sacerdote, come docente anche, di improntare la mia attività professionale, perché insegnare bisogna avere un titolo, bisogna vincere un concorso, di farlo a livello di sensibilizzazione del discorso della formazione, e per cui ogni attività la vedevo proprio in proiezione di evangelizzazione, di missione, di apostolato, non perché ero semplice prete ma anche il professore, quindi nella mia esperienza cercavo di cogliere questo messaggio che dicevi tu, è una missione. Qualsiasi persona che lavora, il lavoro più umile, diciamo quello più qualificato, quello meglio retribuito, e penso che sia fondamentale improntarlo a questo termine, siamo in missione, e la missione la si fa con serietà, competenza, compassione e amore.
0: Ecco, Padre Antonio, entrando nel merito, nel concreto, dell'idea del lavoro cristiano,
1: sì,
0: che cos'è il lavoro per noi cristiani? Cosa rappresenta?
1: Se vogliamo prendere un esempio, prendiamo San Giuseppe e Gesù. San Giuseppe insieme a suo figlio Gesù hanno lavorato nella bottega di Nazareth. Attingiamo da questi modelli. Che cos'è? È un portare avanti con responsabilità i doveri familiari. San Giuseppe doveva portare avanti Maria e suo bambino, bambino adottivo in questo caso, e quindi si è sentito la responsabilità, e man mano che Gesù è cresciuto vicino a San Giuseppe ha lavorato e ha imparato il mestiere. Se vogliamo darci una connotazione di carattere spirituale o cristiano al lavoro, qualsiasi lavoro, dobbiamo partire da queste figure di riferimento: San Giuseppe, Gesù Bambino, la Vergine Santissima, che pure lavorava nel piccolo, svolto il suo lavoro. La famiglia cristiana, la famiglia di Nazareth, deve essere il motivo per dire al papà che deve lavorare per portare avanti la famiglia, alla mamma per quando gli è possibile portare avanti la famiglia con il suo lavoro, con la sua autonomia, e ai figli dare una mano, non soltanto aspettarsi dagli altri quelli che possono dare. Certo, quando sono minorenni dobbiamo stare molto attenti a non impegnarli in certi lavori anche rischiosi, ma semplicemente educarli. Noi da piccoli siamo stati educati dai nostri nonni, i nostri genitori, ad imparare il mestiere da piccoli senza nessun motivo, perché si dice una volta impari il mestiere e mettilo da parte, e così deve essere. Per il cristiano qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza che fai può essere utile in qualsiasi necessità, più conosci, più esperienza, meglio è. Poi se ci dai pure la connotazione di un'esperienza di preghiera, di contemplazione, di ringraziamento al Signore, come dicevamo prima, il lavoro diventa bellissimo, non diventa una fatica, diventa un piacere.
0: Padre Antonio, tu lo hai accennato prima molto velocemente, no? Il lavoro, hai detto, è un atto di co-creazione, no?
1: Sì.
0: Lavorando l'uomo coltiva e custodisce un po' il mondo, ecco. Ma che cos'è nel dettaglio? Perché c'è questo? Perché io penserei, insomma, Dio ha fatto il mondo, ha finito di fare il mondo, ha fatto l'uomo, eccetera, eccetera, ha finito lì. In realtà perché noi continuiamo questa creazione? In che modo si intende questo?
1: Perché il Signore ci ha consegnato proprio questo compito di custodire ciò che Lui ha creato. Lui continua certamente a proteggere la creazione, e non è che come
0: non ha bisogno di, non avrebbe bisogno di noi, diciamo così, no? Perché dico, non avrebbe bisogno di noi, potrebbe fare da solo, voglio dire, il Signore, no?
1: Potrebbe fare anche da solo, ma non lo fa perché ha voluto che noi uomini, noi esseri umani, collaborassimo insieme a Lui al progetto della creazione, ad integrare, affidato alla custodia del creato, c'è addirittura

0: al vertice degli esseri viventi, addirittura ci ha detto guidate voi tutto il creato, non dobbiamo certamente strumentalizzare il creato per fini egoistici, ma saperlo valorizzare il creato, ciò che ci è stato consegnato come custode e anche come protettore di quello che è frutto dell'amore di Dio, perché consideriamo che la creazione non è qualche inizio così per caso, è un atto creativo, un atto di amore che Dio ha messo in essere mettendo appunto in essere tutto ciò che noi vediamo, contempliamo, tra cui anche noi esseri viventi, noi uomini e donne del mondo.
1: Ecco, padre Antonio, ma io non so come si può, no, avere l'opportunità di aiutare il Signore facendo un atto che a me sembra molto piccolo, andare al lavoro, magari portare i figli a scuola, sembrano atti che poi alla fine finiscono lì. Ecco, la domanda che mi viene fatta, è stata fatta anche in questa trasmissione, è questa: ma come posso io aiutare Dio a creare, a continuare la creazione, a difendere la creazione con questo piccolo atto che è il mio lavoro, magari anche un po' insignificante apparentemente, no?
0: Partiamo dal discorso della vita. Prima di tutto dobbiamo difendere la vita. Io collaboro con il Signore nel progetto della creazione se difendo la vita, e quando parlo della vita non parlo soltanto della vita umana, ma la vita del creato. Nel lavoro che noi facciamo ogni giorno, nelle varie competenze, anche specializzazione, le varie capacità individuali, noi esprimiamo i doni che il Signore ci ha consegnato, ci ha dato per metterlo a frutto per il bene degli altri. Tu dici una mamma che accompagna il figlio alla scuola, quale gesto più grande che può fare una mamma o un papà? Accompagnare il figlio aiuta un cammino di crescita della società, del mondo, perché accompagna un bambino nella sicurezza, lo fa indirizzare verso un'esperienza di formazione culturale insieme agli altri, perché la scuola sappiamo benissimo è un luogo di formazione, di socializzazione, di istruzione. Ecco, una mamma che si preoccupa giustamente a portare i figli a scuola, un papà altrettanto, significa che stanno dando una mano a che questo mondo in cui noi siamo sia un mondo fatto sempre più bello secondo il progetto di Dio. L'ignoranza non è permesso, non è permessa a nessuno, ma se possiamo crescere nella conoscenza attraverso anche quelle che sono le possibilità moderne di conoscere di più e meglio, anche più facilmente, perché non valorizzare questa occasione, questa opportunità? Da qui la necessità, come sappiamo, della scuola obbligatoria in Italia e in tutti i paesi d'Europa, dove è possibile attuare un progetto di formazione a lungo termine. Penso che tu accennavi un fatto molto bello: una mamma, un papà collabora al progetto della creazione di Dio, collaborando, dando possibilità ai figli di crescere in sapienza, santità e bontà.
1: E un'altra caratteristica del lavoro in chiave cristiana credo che sia anche la dignità umana, no? Perché il lavoro vale per chi lo compie, non solo per il guadagno. Insomma, non possiamo dare senso a un lavoro solamente con il guadagno, giudicare un lavoro solamente per quello che produce in termini di guadagno, e perché ogni mestiere ha un valore infinito, quindi la dignità umana, ecco, questa è un'altra caratteristica, no? Mi pare.
0: Se andiamo a studiare un po' tutti i documenti del Magistero, Laborum Exercens, ne cito uno qualsiasi, no? Sappiamo benissimo in questi testi magisteriali come il Magistero nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, abbia incentrato il discorso della teologia del lavoro, quindi il discorso della sociologia del lavoro, su questa apertura mentale che tu dicevi, evidenziavi. Il lavoro non è soltanto un guadagno, è dignità della persona. Noi se lavoriamo e lo facciamo con amore e con competenza, anche in condizioni di sicurezza e di tranquillità, c'è alla base di tutto un bisogno di esprimere la propria dignità di essere umani, maschi e femmine. Prima le donne erano escluse dal lavoro, adesso meno male che si sono equiparate anche a quelli che erano gli standard dell'uomo del passato. Certo, c'è poi una preferenza per il maschio, quanto c'è la possibilità di mettere in salto più questa dimensione qui maschile del lavoro, ma fondamentalmente la dignità dell'uomo e della donna passa anche attraverso la dignità del lavoro, e tutti devono avere la possibilità di accedere allo stesso lavoro e con pari dignità e pari retribuzione, perché anche su questo aspetto, carissimo Federico, molte volte c'è incongruenza, diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Tutti siamo uguali, se io lavoro per 12 ore e queste 12 ore vengono retribuite a me in un modo e in un altro modo, facendo lo stesso lavoro, penso che siano ingiustizie e discriminazioni. Dignità significa rispettare le persone, retribuire in modo migliore possibile, possibilmente anche rispettare le proprie caratteristiche, i propri bisogni e anche i propri limiti.
1: Ti giro, Padre Antonio, due domande che sono arrivate un po' di tempo fa in questa trasmissione, però che sono utili anche per capire questa nostra lettura del lavoro cristiano alla luce della ripresa del lavoro. Siamo quasi a fine agosto, quindi naturalmente la gente, come dicevamo prima, sta tornando. Ecco, ci è arrivata un po' di tempo fa questa domanda che ti giro: ma il lavoro, la fatica del lavoro è uno strumento per amare gli altri?
0: Rispondo positivamente, perché anzi il lavoro per se stesso è socializzare, non è il lavoro che ti isola dal mondo, il lavoro per se stesso è relazione, ti mette a contatto con gli strumenti che tu utilizzi e sono strumenti che ti servono per poter esprimere le tue capacità. In un contesto ben preciso tu lavori, non estrapolato a un mondo reale, vivi in una famiglia, in un luogo, in un laboratorio, in una scuola, in un locale, un'attività, quindi ti relazioni anche con l'ambiente, ma soprattutto ti relazioni con le persone. Una fabbrica, non sei solo, ci sono altri tuoi colleghi. Una scuola, non sei solo come docente, come anche i ragazzi che vanno a scuola, non è solo, perché le classi si formano in base al numero anche degli studenti e degli alunni. È così in altri ambiti, nell'ospedale, in qualsiasi luogo dove ci sono due persone che lavorano insieme, diciamo che cresce il livello socializzante del lavoro ed è bellissimo quando lo si fa in sintonia, non ci sono concorrenza, non ci sono gelosie, soprattutto non ci sono opposizione, ostacoli, perché molte volte anche nel lavoro fatto bene veniamo ostacolati perché gli altri magari non sono alla nostra altezza e quindi un po' la gelosia subentra e si fa circolare cose che non devono essere, cioè, fatte circolare dicendo anche falsità.
1: E l'altra domanda, Padre Antonio, è questa: la stanchezza, i problemi che fanno parte del lavoro, diciamo così, possono essere, e quindi anche la fatica umana nel fare il mio lavoro quotidiano, la piccola fatica quotidiana, tutto questo può essere unito al sacrificio di Cristo?
0: Sì, esattamente, aggancia una visione cristiana del lavoro. Tutto ciò che noi facciamo, perché all'inizio della creazione lavorerai, con il sudore della tua fronte tu guadagnerai il cibo quotidiano, in fondo non è una maledizione, è una benedizione, da una condizione preternaturale e in cui non era, tutto era possibile farlo senza nessuno stress, nessun rischio. Il Signore, dopo il peccato originale, ha detto: adesso tu capirai che cosa significa lavorare e costruire il tuo futuro con le tue mani. Quindi, se vogliamo agganciare ad una visione cristologica, come dici tu giustamente, il lavoro al mistero della croce di Cristo è un po' associarsi giorno per giorno alle sofferenze e ai pedimenti di Cristo. Ciò che manca alla passione di Cristo non lo compriamo non soltanto con le sofferenze fisiche, ma con il lavoro quotidiano, e molte volte è stancante, alienante, veramente non ce la facciamo, e sappiamo benissimo come questo è vero per chi ha lavorato tanto nella vita, compreso il sottoscritto, a volte uno non ce la faceva proprio più, e non è che aveva la facilità di prendersi i permessi oppure di giustificarsi le assenze, perché c'è una coscienza anche etica, morale, quindi si cerca di fare del proprio meglio per poter assolvere ai propri compiti. Condivido quello che dici tu e la domanda la rispondiamo benissimo. Effettivamente il lavoro lo possiamo classificare, ciò che manca alla passione di Cristo è un sacrificio quotidiano che facciamo per completare ciò che manca nel mistero della passione del Signore. Gesù ci ha salvati, questo non è che noi dobbiamo aspettare la salvezza, ma certamente le piccole nostre sofferenze, compresi il lavoro quotidiano, ci aiuta a completare quest'opera bellissima della redenzione del genere umano.
1: Il ritorno dalle vacanze, Padre Antonio, il ritorno alla vita, diciamo così, lavorativa normale, al tran tran quotidiano, direbbe qualcuno, comporta anche il ritorno pieno liturgico della vita. Il ritmo liturgico della vita riprende e la domenica prepara appunto la settimana, così il riposo, le vacanze è servito un po' a ridare slancio alla quotidianità laboriosa anche del ritmo liturgico della vita. Ecco, in che modo possiamo riprendere, dobbiamo riprendere questo slancio del ritmo liturgico, Padre Antonio?
0: Io penso che nessuno dei cristiani, sia quando sta in vacanza, perché lo spirito non va in vacanza, sia quando sta nell'attività quotidiana, debba interrompere il rapporto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la confessione, con la Chiesa, con la parola di Dio. Quindi diciamo riprendere significa continuare per me. Non è che ho interrotto qualche cosa, si riprende il momento in cui tu hai interrotto un contatto con la preghiera, con l'Eucaristia, con la Santa Messa. Invece molti cristiani veramente fanno ogni sforzo per poter continuare l'esperienza prima delle vacanze, dopo le vacanze, di essere presenti nella Chiesa, per dare una mano anche alla parrocchia dove sono presenti o nelle chiese dove agiscono come fedeli laici. E lo fanno con generosità. Continuano, diciamo in poche parole, a vivere quello che è il normale, il quotidiano, magari scambiandosi anche le idee, come uno ha trascorso la vacanza, dove è stato, con chi è stato, si è fatto conoscenze nuove, si è fatto soprattutto, Federico, esperienze di preghiera oppure di realtà nuove ecclesiali, di feste particolari, perché molte volte andiamo nei luoghi di villeggiatura dove scopriamo la bellezza di certe tradizioni cristiane che noi non conoscevamo. Quindi condividere anche questa esperienza della vacanza nella ripresa quotidiano con il lavoro significa aumentare la possibilità di progettare il futuro anche in quella realtà parrocchiale per il bene, per la crescita e per il potenziamento della vita ecclesiale e liturgica.
1: Ecco, però Padre Antonio, magari qualcuno, purtroppo sappiamo che non tutti durante le vacanze mantengono questo ritmo, no? Come dicevi tu, e quindi però ecco, non si devono scoraggiare, questo voglio dire, se c'è stata questa rottura, che non ci dovrebbe essere come ricordavi tu, debbono riprendere di slancio sicuramente, non si debbono scoraggiare, ma in che modo si può fare secondo te Padre Antonio?
0: Semplicemente riprendendo il discorso con la parrocchia, io penso che il luogo più adatto per riprendere un discorso di carattere spirituale è ricominciare a frequentare la parrocchia. Se tu poi chiaramente dopo 2 mesi, 3 mesi di distanza dalla frequentazione della chiesa, tu non hai più intenzione di riprendere un cammino spirituale, in quel caso chiaramente è una scelta tua, però è anche vero che l'azione pastorale che si avvia dopo l'estate nelle parrocchie, anche di riprendere i contatti con tutti i fedeli e di fare avvisi, di mandare messaggi, oggi abbiamo tante possibilità che prima non c'erano, di poter contattarci, come mai non vieni, come mai, dove sei stato, perché non riprendi, ecco, interpellare i parroci, questo lo possono fare, oppure quel consiglio pastorale delle singole comunità parrocchiali, possono benissimo farlo tutto questo, non perché vogliamo intrometterci nella vita degli altri, ma semplicemente essendo chiesa, come chiesa dobbiamo nel bene e nel male sentirci coinvolti a fare crescere la comunità, mai nel male e sempre nel bene. Nel caso specifico si tratta di riprendere i contatti con i nostri fedeli che normalmente frequentano le nostre comunità o i nostri monasteri o conventi, nel caso specifico nostro, dei passionisti qui di Itri, perché effettivamente anche durante l'estate c'è un calo di frequenza, soprattutto alle messe poi del pomeriggio o del mattino, quelle mezza giornata. Quelle del mattino sono un po' più frequentate perché c'è il fresco e poi c'è la possibilità di andare al mare, di uscire.
1: Ecco, Padre Antonio, abbiamo 3 minuti esattamente, sì. Ti farei concludere con un pensiero, diciamo, finale da dedicare ai nostri radioascoltatori.
0: Sì, mi invito effettivamente adesso alla ripresa, da domani in poi penso molti di voi staranno a contatto con la vita di tutti i giorni, sia in famiglia, con i figli, con i parenti, con i conoscenti, con i vicini di casa, e soprattutto al lavoro, dovunque andrete a riprendere l'attività normale, perché le ferie le conosciamo quante sono, più o meno, non tutti possono utilizzare lo stesso tempo per le ferie. Avendo questa possibilità di riprendere un discorso con gli altri, facciamolo col sorriso sulle labbra, con la gioia, non ritorniamo sul posto di lavoro con la rabbia nel cuore, magari perché non abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze di divertimento, di relax, di altra natura, bensì dire: Signore, grazie di quello che ci hai donato in questi 15-20 giorni, un mese di vacanza, adesso riprendo con maggiore elena, anche maggiore entusiasmo la mia vita quotidiana, facendo da supporto a coloro che magari non hanno avuto la possibilità di andare in vacanza, soprattutto le persone di una certa età che sono rimaste a casa e che non hanno avuto neanche il conforto magari di una visita, riprendere anche questo rapporto con i sentimenti familiari, le persone che abbiamo un po' purtroppo lasciato durante il periodo delle vacanze. Riprendere la normalità significa riprendere ad amare, riprendere ad essere capaci di donarsi totalmente per il bene degli altri e anche per il proprio bene.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi, davvero lo ritroveremo appunto in altri cicli di queste trasmissioni, esattamente quella del 30, di domenica 30. Grazie Padre Antonio, davvero di cuore.
0: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: E Federico Piana vi ricorda ancora la possibilità di scrivere 335 12 43 722 ed ascoltare tutte queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #popTheology

0: Come vola il tempo, e quante belle canzoni e quanti bravi interpreti abbiamo ascoltato in questi appuntamenti. Comunque riprendiamo il nostro discorso musicale attraverso le canzoni degli anni 50. E apriamo il programma di oggi con una canzone di Peter Van Wood, il simpatico olandese che ha fatto parte anche del complesso di Carosone e che oggi lo ascoltiamo in un omaggio alla metropoli lombarda con la canzone dal titolo Via Monte Napoleone, una delle lussuose strade di Milano. Eccovi quindi Via Monte Napoleone di Levi Van Wood, canta Van Wood.
1: Oh, ciao Coco, e la Marisa?
2: Oh, la Marisa è andata al cinema a vedere la clinica, sai, ma quel cinema scoppe,
1: sì,
2: va.
1: Hai proprio ragione, non mi piace con quella scopa così grande.
2: Oh, è vero? Qui, carissimo!
3: Via Monte Napoleone, il salotto di Milano.

0: e da Milano a Napoli, da Van Wood a Peppino di Capri in un suo grande successo. No, non dica me vo bene. Anche in questo brano, come in altri che abbiamo ascoltato negli altri appuntamenti, si rivivono atmosfere malinconiche suadenti dei night dell'epoca. Eccovi dunque No, non di che me vuo bene di Mattozzi Boselli, canta Peppino di Capri.
1: Non

E rimaniamo fra le canzoni napoletane. È sempre la Napoli confidenziale, ma interpretata dalla voce partenopea di Fausto Cigliano, che ci propone Che m'è imparato a fa. La musica è di Trovajoli e le parole di Verde Facenna.

L'ultima voce sentita era quella appunto intensa di Fausto Cigliano, che si accompagnava con la sua chitarra. È bravissimo, veramente. Ma ora lasciamo Napoli e lanciamoci fra i complessi di successo degli anni 50. Eccovi una interpretazione di Marino Barreto Junior e del suo complesso. Lo ascolteremo in Una notte ancora di Stellari.

Non so dirti voglio bene è una melodia lenta spruzzata di swing, tratta dalla commedia musicale Un paio d'ali, scritta da un trio indimenticabile, Garinei, Giovannini, musiche di Kramer, e qui interpretata da un mitico quartetto Cetra. Non so dirti voglio bene, quartetto Cetra.

Ancora un complesso di successo degli anni 50 è quello di Marino Marini, che ascolteremo in Criminal Tango di Locatelli Trombetta. La voce è dello stesso Marino Marini.

E dopo questo fatale tango per Marino Marini, un altro motivo ballabile. Finiamo così oggi con il grande Renato Carosone e il suo complesso, in un brano che si impose nel 1955 quale felice esempio appunto di motivi ballabili e che ispirò 10 anni dopo un film omonimo. La canzone è Maruzzella di Bonagura Carosone nella versione di Renato Carosone.

È un'orchestrazione, quella di Carosone, un po' orientaleggiante. Non vi sembrava di vedere una carovana di cammelli nel deserto, di seguirla? Beh, su questa carovana chiudiamo il nostro programma di oggi. Vi ringrazio del cortese ascolto, spero che il programma sia stato di vostro gusto e anche gradimento. A risentirci dunque con le canzoni degli anni 50. Auguro a tutti una piacevole giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Siamo qui con una nuova edizione ricca di storie, ospiti e novità. Ripartiamo dalle parole, nello specifico dalla poesia e dalla libertà di espressione, che ritrova sulla carta e nelle piazze il luogo per manifestarsi. Oggi Riflessi incontra Alberto Mori, poeta, performer, artista e referente del Circolo Poetico Correnti. Ben trovato.
2: Buonasera.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che so che sei reduce da una 30ª edizione di Poesia Strappo, ma poi ne parliamo. E vorrei chiederti di raccontarci un po' chi sei, insomma, io ti ho citato come professione poeta. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato il Circolo Poetico Correnti.
2: Allora, dire chi sono, anche questo doveva essere di fronte alla pizia, quindi interrogarla, perché non lo so ancora, devo dire. Certamente ho sempre avuto una attrazione fatale, tra virgolette, per la poesia fin da adolescente. Adesso non mi dilungo su quella che è stata la mia genesi interiore, che mi ha spinto.
1: Dici solo la poesia o l'autore che ti ha...
2: Beh, in quel periodo, allora, quando scelsi di dare la mia esistenza alla poesia, anche se può sembrare una cosa strepitosa, è perché praticamente un amore che non riusciva a concretizzarsi l'ho spostato in un'attesa dove quella attesa è sempre il manifestarsi di una parola che mi possa unire, e quell'attesa dura tuttora. E perché poi diventa una veglia, diventa un modo d'essere,
1: diventa poesia,
2: ma diventa un'azione, diventa concretezza, perché si matura. E certo, di questo aspetto, chiamiamolo pure mistico, ora c'è il fare, e il fare significa che poi, come tutti, credo, molta gente sa, il poien, che è quello del insito nella poesia, significa trovare una coscienza delle parole attraverso l'economia essenziale della poesia.
1: Del verso.
2: Del verso, perché il verso non è, come si sa, non è soltanto qualcosa che è composto da un insieme di consonanti
1: e di strutture,
2: ma è anche una direzione. Cioè è qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo.
1: E porta qualcosa?
2: E porta ad edificare la possibilità di un mondo. E perché esista questa